0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:06.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Buongiorno Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come stai?
1: Come sto? Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene, bene. Allora, qui questa è un'altra puntata di Crazy Week.
1: Sì, siamo alla nona.
0: Non episodio.
1: C'è qualcosa che porta sfortuna col numero 9 che
0: no,
1: ti risulti?
0: No, in realtà non credo.
1: No, 9 è un numero bellissimo.
0: Io so il 13, il 17, che oltretutto sono nata al 13.
1: Scusa, il 9 manca una 10, insomma, no? Quanti diti hai? 9?
0: Va bene, ok.
1: Va bene, va bene.
0: Allora, iniziamo, partiamo subito.
1: Oh vai, dove mi porti, caravana?
0: Siamo in Italia, quindi restiamo nel nostro paese.
1: Vai.
0: Allora, c'è una signora che non consegna la posta per 10 anni, una postina, visto che prima noi parlavamo del postino, no?
1: Ecco, ora
0: ti porto un altro tipo di postino. Questa postina non consegna la posta per 10 anni, accumula in casa 40 kg di bollette e poi si giustifica: avevo mal di schiena.
1: Questo succede
0: a Cassino, Frosinone. Tantissime avevano segnalato più volte di non aver ricevuto delle ingiunzioni per delle bollette, che in realtà non gli erano mai state però recapitate. E quindi la più vecchia risaliva al 2014, quindi anche gli atti giudiziari, tra cui uno del 2016.
1: Questa
0: postina non le consegnava.
1: Cioè, le faceva male la schiena, insomma.
0: Restava a casa e non consegnava la posta.
1: Come faceva a portare una busta, un avviso di garanzia, mi viene da dire. Ci pesano quelle roba lì.
0: Certo,
1: ma è capitato che purtroppo si sono poi trovati a dover affrontare anche cose giudiziarie.
0: Vabbè, ma da una parte è meglio che non gli arrivavano gli atti giudiziari, no?
1: Certo, come si dice, occhio non vede, cuore non duole.
0: Portafoglio non duole.
1: Portafoglio non duole. Beh, dopo ha dovuto dolere di più. Va bene, senti, invece tu parli di soldi, parli di Italia, io resto in Italia con te.
0: Va bene.
1: Allora, pensa a te, che è successa una cosa allucinante. È un piccolo mistero, insomma, nel canale Muzza, che si trova nel tratto tra Lodi Vecchio e Cornigliano Lodense, quindi siamo nel un piccolo comune nella provincia di Lodi. Che cosa è successo? Che insomma hanno visto galleggiare dei pacchi, sono andate a vedere.
0: Si sono incuriositi.
1: Certo, dice, ma che cosa sta succedendo con questo canale? C'era sempre l'acqua, c'era sempre, che ne so io.
0: Sì.
1: I pacchi, sono andate a vedere, erano pacchi di Gratte Vinci.
0: No.
1: Che dici te? Allora.
0: Noi ci sono sempre Gratte Vinci comunque nelle nostre notizie.
1: Sì, Gratte Vinci sì. E allora che cosa succede? Che chiaramente dice, vai, ora siamo diventati tutti ricchi.
0: Perché
1: il sindaco ha detto, fermi, non vi azzardate a prenderli perché è appropriazione indebita. Te trovassi un pacco di Gratte Vinci, che faresti te?
0: Lo prenderei.
1: Sì, ma dopo c'è la matricola, no? Comunque, i cittadini di Lodi che potevano diventare stramilionari, purtroppo hanno perso questa occasione. Occhio, perché altrimenti i soldi li dovete tirare fuori voi.
0: E invece vai. No, va bene. Allora, sì, ti porto un'altra notizia sempre qui in Italia. Prima stavamo parlando dei treni, ti ricordi? Ora io ti porto questa notizia. Un treno Roma-Genova è partito in anticipo per non arrivare in ritardo. Passeggeri lasciati a piedi. Hai visto, noi ci lamentiamo sempre dei ritardi e questa volta invece no, addirittura è partito in anticipo.
1: Ma mi sa che ha dato ascolto a qualcuno da quello che gira voce.
0: Sì. Quindi per evitare il ritardo che si sarebbe accumulato su una linea già intasata, è stato anticipato di 50 minuti.
1: Dai, via.
0: E quindi molti sono rimasti a piedi.
1: E la gente che è arrivata lì poco prima, che prendeva prima il treno per un pelo, cosa ha preso ora?
0: Nulla.
1: No, vabbè, però potrebbe essere una, mi sembra che sia stata fatta questa proposta, no? Per evitare di far arrivare i treni in ritardo, facciamoli partire prima.
0: Vabbè,
1: ma scusa Vanna, basta cambiare l'orario, no? Dici, il treno parte alle 10, no, parte alle 9:30 e arriva.
0: Ma magari ci vorrebbe un po' di anticipo nella notizia, che dici?
1: Vabbè. Ma non lo so, insomma, questo poi è cosa. Senti, andiamo fuori perché ti ricordi la scorsa settimana, questo è il porto di Stati Uniti d'America, la scorsa settimana abbiamo letto la notizia che una signora, insomma, sentivano dei rumori nel muro e c'era poverino un gattino
0: che
1: murato,
0: era stato murato,
1: c'era
0: povero.
1: Stato dei lavori insomma edilizi in casa, quindi poverino quel gattino si vedeva uscire, no?
0: Sì,
1: è successa una cosa similare E questa la troviamo, una signora, è successa una signora, un'anziana signora di 93 anni di Los Angeles, che tutti i giorni sentiva dei rumori, specialmente la notte, insomma nei muri, nel pavimento, non capiva bene. Lei si era anche un po' impaurita, poverina.
0: Giustamente.
1: Ci saranno i fantasmi, i gatti murati non ci sono perché non ho fatto i lavori. Chissà, insomma, sta di fatto che ha chiamato la ditta familiare e poi ha chiamato la polizia. E devi sapere che in un anfratto sotto di 60 centimetri, che però era, diciamo, tutto il pavimento della casa, hanno trovato un uomo nudo.
0: Ecco.
1: Un uomo nudo. Quindi, ma tu hai mai sentito
0: così
1: rumori la notte? No, tante volte.
0: Per ora no.
1: Ecco, speriamo che insomma ti esce fuori un uomo nudo, insomma, non vuole mai. Però questo signore, questo uomo nudo di 27 anni, non se ne voleva andare di lì. Si chiama Isaac Betancourt, anche un nome molto blasonato. Non se ne voleva andare. La polizia ha provato prima con una serie di a convincerlo, niente. Gas e lacrimogeni la prima volta ci è rimasto. E alla fine, insomma, è uscito completamente nudo.
0: No,
1: non si sa da quanto tempo vivesse lì. Lui praticamente aveva fatto la sua casa lì.
0: Povera signora.
1: Uscire un uomo nudo, insomma, un gatto lo capisco, ma non un nudo da un muro. Forse a qualcuno farà piacere, non lo so.
0: Ti porto in California. Quattro persone travestite da orsi hanno danneggiato le proprie auto per frodare l'assicurazione. Quindi queste quattro persone si sono travestite da orso e hanno danneggiato le loro auto di lusso. E poi alla fine è successo che gli investigatori hanno rinvenuto il costume da orso nella casa dei sospettati. Cioè, ma pensati, ma come se ne inventano?
1: Ma scusa, questo dove è successo?
0: In California.
1: Perché sennò dicono: voi italiani avete proprio l'estro, la fantasia per andare a frodare le assicurazioni.
0: Invece no.
1: Invece penso
0: ci superano, ci superano.
1: Questi andavano a danneggiare le auto come se fossero orsi.
0: Sì,
1: e poi
0: per prendere soldi le assicurazioni. Perché magari nelle telecamere poi vedevano che, che erano orsi, ma in realtà erano.
1: È andata bene
0: costumi.
1: Perché non lo so se c'è la stagione di abbattimento degli orsi, perché sennò il compito che ci andavano.
0: Va bene,
1: tu mi parli di orsi, io ti parlo di galli. Quanti sono belli i galli, qui il re del pollaio. Non esiste un gallo, cioè due galli in un pollaio, lo sai, non ci possono stare. Ma un gallo la mattina cosa fa? Cosa fa un gallo?
0: Fa il suo canto.
1: Allora tu pensa che un uomo di 80 anni, tale Harold Brown, questa viene dal Regno Unito la notizia, è stato condannato dal tribunale di Southampton a pagare una multa di 200 sterline e le spese legali. Ma perché? Perché l'animale è stato oggetto di lamentele dei vicini. Era in grado di cantare 90 volte in un'ora e mezzo.
0: No.
1: Pensa, questo la mattina si svegliava un chicchirichì allucinante, si svegliava tutto il vicinato. 90 volte in un'ora e mezzo, voglio dire, sto poro gallo, insomma. Cosa hanno fatto? Prima si sono un po' lamentati,
0: certo.
1: Poi l'hanno registrato e non ci credevano, pensavano che fossero registrazioni una dietro quell'altra. Niente, questo gallo imperterrito, comunque il giudice alla fine gli ha detto: lei non deve far smettere di. Io non so come fa Napolino a far smettere di cantare.
0: Non ne ho idea.
1: Pore galline, comunque 240 euro gli è costata questo signore, quindi occhio, non la battete il gallo perché non si può toccare.
0: Ecco, quindi ora io ti faccio una domanda.
1: Oddio.
0: Importantissima.
1: Che è successo?
0: Sempre riferendosi al gallo, ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina?
1: Attimo di terrore, di panico, non me lo dice.
0: Ecco, se ora digiti questa domanda, vedrai che ti uscirà una risposta ben precisa, ovvero l'uovo. Cioè, hanno scoperto, hanno dato una risposta scientifica a questa cosa e spoiler, è nato prima l'uovo.
1: Come è nato prima l'uovo?
0: È nato prima l'uovo.
1: E perché?
0: L'uovo inteso come prima fase di sviluppo di un organismo complesso è nato prima della gallina. Almeno è quello che sostiene.
1: Ma chi l'ha covato l'uovo, scusa? Scusa, il dinosauro l'ha covato. Chi l'ha covato?
0: È quello che sostiene un team di ricercatori dell'Università di Ginevra e ha infatti scoperto un organismo unicellulare antico miliardi di anni.
1: L'ha chiamato uovo?
0: No, si chiama, te lo dico, il cromosfera Perkinsi, non so se si pronuncia così,
1: più o meno.
0: Che possedeva già le istruzioni genetiche per formare strutture simili a un embrione. Quindi è nato prima l'uovo, basta, ormai sappiamo la risposta.
1: Beh, insomma, nell'uovo ci sono anche elementi nutritivi per tutto dentro, cioè, l'uovo esce tutto, è una casa, una mini casa.
0: Esatto.
1: Quindi quello rimane il dubbio su chi l'ha covato. Allora lì il gallo non ci voleva, non c'è
0: bisogno del gallo, basta.
1: Non voglio che canti un'ora e mezzo, ma ti rendi conto un gallo che canta 90 volte in un'ora e mezzo?
0: Sì. Te ce lo terresti vicino casa?
1: Probabilmente sì, un giorno, va bene. Va bene. Senti, allora ti porto invece un'altra cosa. Parliamo di arte, di cultura, di opere grandissime.
0: Sì.
1: Ti ricordi quel bambino che sfasciò un vaso?
0: Mamma mia, di milioni di anni fa.
1: E fece prendere un collasso al direttore del museo, proprio steso.
0: Sì.
1: Qui è successa un'altra cosa. Il busto di Arden, io sai che questa si chiama infatti la Semaine de Folie perché il mio inglese è terribile.
0: Va bene.
1: La scultura del XVIII secolo, siamo rimasti nel Regno Unito, il Regno del Gallo, vedi, non
0: certo.
1: Ci siamo spostati. Che è successo? È stato acquistato questo busto nel 1930 dal comune di Haven Gordon in Scozia e se ne erano perse le tracce fino al 1998, dice, ma dove sarà? Dove non sarà? Che sarà successo? Dice panico, no? Anche qui il direttore, oddio, ce l'hanno rubato, è sparito. Niente, non riuscivano a capire dove fosse. In realtà, che è successo? Che un dipendente si è accorto un giorno che era quell'attrezzo che veniva usato
0: male.
1: Per fermare una porta. Cioè, lo usavano come fermaporta. Ma te lo immagini? Ma questo magari gli hanno dato qualche accidente. L'hanno usato, cioè, come si fa?
0: Però bel fermaporta, dai. Vabbè.
1: Comunque, tuttavia, dopo anche averlo ritrovato, non è mai stato esposto. Forse chissà perché. Perché io ormai si è perso. Lasciatelo lì, il suo posto vocato.
0: È quello. Va bene. Allora, io ti porto.
1: Questi sono tutti pazzi. Vabbè.
0: Ti porto con l'ultima notizia in Russia.
1: Sentiamola.
0: Ci sei mai stato in Russia?
1: No, non ci sono stato e ora.
0: Ebbene, penso che ora ci potresti andare. Perché? In Russia vogliono istituire un ministero del sesso per contrastare il calo delle nascite. Il ministero del sesso. Allora, ora ti spiego. La Russia sta cercando delle soluzioni per contrastare il calo delle nascite, no? E una delle proposte più originali, tra virgolette lo mettiamo, è quella di creare un vero e proprio ministero del sesso. Però cosa dovrebbe fare esattamente?
1: Infatti,
0: no?
1: Non capisco.
0: Dovrebbe incentivare il sesso e la procreazione attraverso delle iniziative ben mirate. Cioè ci hanno studiato su questa cosa.
1: Proiettano film.
0: Allora, praticamente finora il governo ha messo sul tavolo alcune proposte singolari. Una delle più curiose è quella di spegnere internet e le luci tra le 22 e le 2 della notte. Perché evidentemente quello forse è l'orario più consono per procreare, non lo so.
1: Se spengi internet magari tanti non hanno l'ispirazione, non lo so.
0: Va bene. E poi un'altra proposta prevede di pagare le madri casalinghe con una pensione per incentivare la maternità. Quindi
1: questa già la posso capire, insomma.
0: Sì, quindi molte donne a questo punto potrebbero riuscire ad avere figli e, perché finora diciamo hanno delle difficoltà economiche, lo stress è legato al lavoro e quindi loro incentiverebbero con questo. E poi un'altra iniziativa che forse è la più controversa è quella di promuovere il sesso.
1: Siamo in un'area protetta.
0: Di promuovere il sesso anche sul posto di lavoro.
1: Addirittura, cioè
0: sì,
1: proprio
0: sì, no,
1: coio mi verrebbe da dire.
0: Il ministro della salute ha dichiarato che si può procreare anche durante la pausa pranzo, perché la vita è troppo breve per non farlo. Queste sono le sue parole. Qui siamo proprio.
1: Comunque tempo addietro una colpa alla televisione era stata data, no? Dice la televisione ci si dimentica delle proprie mogli, dei propri mariti, dei propri compagni, dei propri fidanzati. Si guarda il Festival di Sanremo.
0: Lasciamo perdere, guarda.
1: Va bene, comunque dopo questa iniziativa russa noi vi salutiamo
0: e ci vediamo la settimana prossima.
1: Speriamo che non canti il gallo.
0: No.
1: mi raccomando, se senti rumore stanotte in casa non pensa, cioè guarda in anfranti 60 centimetri
0: se
1: perché
0: ci fosse un uomo nudo.
1: Chissà. Speriamo.
0: Grazie
1: no.
0: Beppe.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.09, tramonta alle 18.24, ora legale. La luna sorge alle 9.06 e tramonta alle 18.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Carlo Acutis, San Tedisto, San Rodobaldo e San Serafino.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 ottobre del 1810 i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, offrendo cibo, spettacoli e birra. Era la prima Oktoberfest.
0: Benessere naturale.
1: A tavola con regolarità. Per stare bene in autunno è importante anche mangiare con regolarità. E questa è la prima condizione che gli esperti in nutrizione indicano per prevenire i fastidi delle stagioni di passaggio, autunno e primavera. Rispettare gli orari dei pasti, evitando di spizzicare nell'arco della giornata, e dedicare al pranzo tutto il tempo che merita, giova anche al funzionamento regolare di stomaco e all'intestino, disturbati dai cambiamenti climatici che modificano la flora batterica e aumentano le secrezioni gastriche acide.
0: Consigli pratici.
1: Colori antistress. Se con l'arrivo delle prime interrogazioni a scuola i livelli di nervosismo prendono a salire, si può contenere il problema aggiungendo all'ambiente domestico o all'abbigliamento dei ragazzi tutti i colori nella cui composizione entra il blu, che esercita sul corpo e sulla psiche un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, fusione del blu e del verde, ha la capacità di rilassare il corpo e di ridurre l'attività della mente e di favorire anche calma e serenità.
0: Hanno detto?
1: L'ingegno ci serve soltanto per annoiarci molto con coloro che non ne hanno. Disern de Freysinet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e il Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.09, tramonta alle 18.24, ora legale. La luna sorge alle 9.06 e tramonta alle 18.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Carlo Acutis, San Tedisto, San Rodobaldo e San Serafino.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 ottobre del 1810 i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, offrendo cibo, spettacoli e birra. Era la prima Oktoberfest.
0: Benessere naturale.
1: A tavola con regolarità. Per stare bene in autunno è importante anche mangiare con regolarità. E questa è la prima condizione che gli esperti in nutrizione indicano per prevenire i fastidi delle stagioni di passaggio, autunno e primavera. Rispettare gli orari dei pasti, evitando di spizzicare nell'arco della giornata, e dedicare al pranzo tutto il tempo che merita, giova anche al funzionamento regolare di stomaco e all'intestino, disturbati dai cambiamenti climatici che modificano la flora batterica e aumentano le secrezioni gastriche acide.
0: Consigli pratici.
1: Colori antistress. Se con l'arrivo delle prime interrogazioni a scuola i livelli di nervosismo prendono a salire, si può contenere il problema aggiungendo all'ambiente domestico o all'abbigliamento dei ragazzi tutti i colori nella cui composizione entra il blu, che esercita sul corpo e sulla psiche un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, fusione del blu e del verde, ha la capacità di rilassare il corpo e di ridurre l'attività della mente e di favorire anche calma e serenità.
0: Hanno detto?
1: L'ingegno ci serve soltanto per annoiarci molto con coloro che non ne hanno. Disarn de Freysine. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e il Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E eccoci qua, 113esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porterà nel mondo della meravigliosa della natura, ma anche con gli aspetti che ricorrenti di questi giorni, di cui ne abbiamo sentito parlare, e vedremo questo a volte come sia un po' difficile anche il rapporto uomo-natura, ma ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, sì, oggi è una puntata particolare per sì, me, perché sai che di solito mi piace affrontare temi anche un po' divertenti su cui sorridiamo sempre, no? Che cosa incredibile. E invece questa
1: oggi è un pochino meno divertente.
2: Un pochino meno divertente, però mi sono sentita un po' in dovere di farla, perché insomma noi siamo qui a parlare di animali, a parlare di natura, a parlare anche di come gli occhi umani vedono la natura, perché il mio è sempre un punto di vista, il tuo anche, quindi mi sentivo un po' in difetto giornalistico, no? Se non avessi fatto questa puntata, perché insomma anche i nostri ascoltatori avrebbero potuto dirmi: sì, ho capito, stai sempre a parlare di fiorellini e farfalle, però stanno succedendo delle cose nel territorio, è il tuo settore, parliamone. E quindi ho deciso di farlo. Potremmo entrare in un ginepraio peggio di te, Ivo, oggi, ma noi non lo faremo.
1: Ma non lo facciamo, no.
2: Ma noi non lo faremo, anche perché la mia non vuole essere e non sarà assolutamente una puntata politica, una puntata... ma semplicemente vorrei affrontare un po', come hai detto te, quando il rapporto selvatici e uomo, in questo caso lupo e uomo, diventa una convivenza sfidante, una convivenza difficile, perché ci sono degli interessi che si cercheremo di capire.
1: Cercheremo di capire, ovviamente
2: questo.
1: Le posizioni sono sicuramente differenti, la mia e la tua, però questo non è detto. Alla fine forse riusciamo ad avere...
2: Noi di solito...
1: Noi sì, ce la facciamo.
2: Alla fine troviamo...
1: Anche su temi così importanti. Allora, qual è il fatto?
2: Allora, io vorrei fare un passo indietro prima di agganciarmi alla cronaca, e almeno questo lasciamelo come modus operandi, no? Io vorrei fare ovviamente la mia schedina di questo animale. Sì, ci sono delle immagini, però io vorrei partire dalla mia scheda che faccio sempre, una piccola carta d'identità del lupo, va bene? Allora, ovviamente appartiene alla classe dei mammiferi, ovviamente all'ordine dei carnivori, e la famiglia è quella dei canidi. Il suo nome scientifico è Canis lupus.
1: Come il gatto superbis, poi magari se riesco a capire dove l'hai messa. Però...
2: Sulla mia cartella, Valentina.
1: Ecco, va bene.
2: È un animale di dimensioni abbastanza importanti, diciamo. Infatti può raggiungere anche i 35 kg, soprattutto nel maschio che è più grande. Un metro e 40 di lunghezza, e arrivare anche a 60, 70, 75 centimetri al garrese. Quindi insomma ha un corpo poi che è bello muscoloso e tonico, è pensato, costruito dalla natura per percorrere grandi distanze, quindi zampe lunghe, molto muscolose, il collo robusto, questo muso allungato, queste orecchie erette perché gli servono per sentire bene i rumori, e il mantello da tonalità variabili che possono essere più rossicce, più brune o più grigiastre, e può cambiare anche in base all'età e alla stagione. Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro, ma è un carnivoro, si dice, opportunista, e così con queste caratteristiche.
1: Opportunista?
2: Sì, opportunista. Che cosa significa? Che le sue prede principali, preferite, diciamo, sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi,
1: cinghiali, però che non siano tanto grossi, perché sennò
2: o che non siano tanto forti. Infatti grande pulitore del bosco, perché sceglie, essendo opportunista, sceglie dove dove è
1: se
2: più facile.
1: Se il cinghiale da 150 kg e uno più piccino.
2: E sceglie quello più piccolo, come il cervo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo detto difficilmente un lupo attacca un bramitore, perché quelli sono proprio quelli in salute.
1: Ah, ecco il bramito, quello me l'ero già dimenticato.
2: Però essendo un animale opportunista, può nutrirsi anche di animali più piccoli e quando ha la possibilità di carcasse, ma anche di, per esempio, spazzatura. C'è un aspetto molto interessante nella sociologia del lupo, l'abbiamo detto tante volte, no? È il branco. Il branco, che è una famiglia. È una famiglia costituita da una coppia riproduttiva e i componenti del branco, che sono i loro cuccioli delle varie annate. I cuccioli nascono in primavera. Che cosa succede all'interno di questo branco? Solo alla coppia alfa sono delegate delle possibilità, per esempio la possibilità di accoppiamento. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno del branco non tutti sottostanno a queste regole gerarchiche, che sono proprio restrittive, e quindi ci sono degli animali che si allontanano, lasciano il branco. E perché? Perché vanno a cercare una nuova compagna, un nuovo compagno, per poter fondare il proprio di branco e trovare un nuovo territorio. Perché? Perché vogliono essere alfa, non vogliono sottostare alla coppia alfa da cui sono nati.
1: E da qui nasce il lupo solitario, vero?
2: Allora, questi, in realtà qui c'è una differenza tra questo modo di dire e la realtà scientifica, perché sì, perché questi sono i lupi in dispersione, ovvero sono solitari transitori, nel senso che poi loro si allontanano dal branco di origine, ma per fondarne un altro, quindi percorrono anche lunghe distanze ai fini di fondare un gruppo di cui essere alfa, di cui essere il capo. Mentre il lupo solitario molto spesso è un animale che vive ai margini del branco, continua a proteggerlo, ma si defila, ma solitamente quello è uno dei due componenti della coppia alfa che ha perso il compagno.
1: Perché il lupo sappiamo essere molto monogamo. Fedele, monogamo,
2: sì.
1: Insomma, la coppia, insomma.
2: Assolutamente. Ecco. E c'è un'altra caratteristica nel lupo, nel suo essere predatore, molto importante. Il lupo è quello che scientificamente si chiama un predatore apicale. Questo che cosa significa?
1: Che nessuno lo mangia lui.
2: Esatto, significa che una volta raggiunta l'età adulta, quell'animale verosimilmente non ha predatori, che lo predano.
1: Se arriva sul leone.
2: Ecco, esatto, è solo un predatore, non è una preda, non può essere una preda.
1: Certo.
2: Mentre ci sono tanti animali che non sono apicali, per esempio la volpe, che comunque resta anche una preda, il gatto.
1: Preda, sì, esatto.
2: Ok, ora c'è da fare un altro passaggio per arrivare alla cronaca.
1: Stai prendendo larga, comunque,
2: no? Sì, perché voglio far capire,
1: certo. Fai capire che il lupo.
2: Che cosa è successo? Si parla spesso di ritorno di lupo in Italia. Ok? Perché? Perché effettivamente il lupo negli anni 70 era arrivato vicino all'estinzione. Che cosa era successo? Era stato perseguitato, una caccia spietata, nei paesi c'erano i lupari.
1: La che caccia andavano... mica perché si mangiava?
2: No, non perché si mangiava, perché venivano uccisi. C'erano i lupari che venivano proprio incaricati di andare
1: perché
2: nei
1: boschi. Evidentemente facevano strage di pecore, di tante cose che di cui società aveva bisogno.
2: Esatto. Perché c'era un conflitto, quello che si chiama un conflitto di interessi con l'urbanizzazione, principalmente. Poi che cosa è successo? La legge è entrata in questa diatriba, quindi c'è stata una protezione legale della specie, la ripresa anche
1: finanziamenti europei anche per il ripopolamento del lupo.
2: Però il lupo non è stato ripopolato nell'Appennino.
1: Non è stato

0: un nuovo animale, l'arrivo di un animale nuovo, ma una ricolonizzazione di questo animale. E quindi qui bisogna arrivare alla cronaca, che è proprio delle nostre, dei nostri giorni e delle nostre zone, perché proprio nei giorni scorsi sono stati resi noti degli episodi che sono successi negli ultimi mesi riguardanti alcuni lupi. Perché che cosa è successo? Sono stati rinvenuti feriti oppure morti alcuni lupi nel territorio aretino, con ferite che sono senza ombra di dubbio riconducibili a colpi di arma da fuoco. Quindi sono stati tra l'altro un po' sparsi nel territorio, perché il primo lupo è stato recuperato nella zona di Molinelli. Poi,
1: Molinelli
0: è stato segnalato tra l'altro inizialmente come un cane vagante, è stato recuperato, non c'era ombra di dubbio che gli fosse stato sparato in faccia, e poi è morto dopo 15 giorni d'agonia, diciamo, mentre ne sono stati trovati altri due, uno investito sulla SR71 e un altro invece nella zona di Badia Alpino, che sono stati trovati morti. Tra l'altro quello di Badia Alpino è stato predato da un cinghiale, non era più apicale lui.
1: Cioè il cinghiale ha mangiato il lupo?
0: Sì, no, perché era ferito.
1: Ah, vabbè. Perché i cinghiali, ricordiamo, sono onnivori.
0: Esatto.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Quindi, ecco, ovviamente ci sono delle indagini, quindi noi non siamo qui a dire, noi siamo qui a riportare soltanto questi fatti, cioè quello che, di cui siamo sicuri, ovvero che a questi lupi è stato sparato volontariamente, perché oltretutto, per esempio, nel primo caso che c'è stato, non si può nemmeno dire che sia stato un errore di caccia, se proprio, perché era completamente fuori dalla stagione venatoria. Quindi questo, cioè, sono atti volontari. Ora bisogna anche dire una cosa per dovere, secondo me, di informazioni: la presenza del lupo può creare dei problemi reali, soprattutto per chi ha degli animali, per esempio degli allevamenti. Quindi la predazione sul bestiame è un problema concreto per chi ha questo tipo,
1: su cui comunque nessuno dà risposte, insomma,
0: su cui ha però, cioè, capisci che la risposta non può essere sparare.
1: No, allora, ecco, premesso che stigmatizzo a prescindere, e questo lo sai, io su alcune posizioni la penso diversamente da te per un motivo solo: il problema esiste e non si può far finta che non esista.
0: Certo,
1: però
0: ma io
1: da questo lì a sparare ai lupi, no, assolutamente no.
0: Questo,
1: su questo, Valentina,
0: e questo, vedi che l'abbiamo trovato anche oggi.
1: No, ma su questo siamo
0: io
1: d'accordo,
0: guarda,
1: però le posizioni troppo protezionistiche rispetto al lupo, pensi, perché la gente, perché si arriva o arriva qualche che non va bene, non si fa, ma perché si arriva a sparare lupi? Perché qualcuno arriva a perdere la testa, da
0: rischiare
1: una denuncia, addirittura c'è l'arresto, mi sembra, fino a 6 anni.
0: Certo, perché al momento ancora si tratta, tra l'altro, di un animale protetto,
1: ma cosa
0: comunque
1: fa,
0: secondo me.
1: Ma secondo te perché?
0: Allora, secondo me il problema è che siamo molto stiamo a cercare, invece che cercare di capire come si potrebbe risolvere il problema, sembra che ci si debba schierare lupo sì o lupo no. Ma non è che bisogna schierarci lupo sì o lupo no, cioè bisogna porci delle domande.
1: Scusami,
0: che siano più
1: hai
0: utili.
1: Hai ragione, ma è anche vero che non si può, io faccio l'alter ego, no? L'altra parte,
0: certo.
1: Non si può sempre sentire difendiamo il lupo quando spariscono i gatti, per esempio, in tutto quel paesino del Casentino. Hanno mangiato gatti anche qua a Antria, vicino ai nostri amici. Cioè, allora,
0: è
1: dire,
0: vero,
1: esiste
0: però
1: questo reale problema? Sì, allora non si può far finta che non esiste.
0: Appunto, però, cioè, conoscere il lupo, cioè, quindi riconoscere anche il problema, non è che significa per forza essere favorevoli alla sua presenza ovunque, no? Questo secondo me è una posizione da difendere, perché conoscere questo animale con cui stiamo condividendo il territorio è anche un passo, secondo me, importante per decidere come affrontare i problemi che la sua presenza
1: può
0: creare.
1: C'era stato fatto, guarda,
0: nel 2025 fu fatta una tavola in provincia.
1: Sì, ma è stata addirittura la Comunità Europea, è quello che ti dicevo, il finanziamento, che non è stato una cosa di ripopolamento,

0: ma lifewolfalps.eu, 12 milioni di euro furono stanziati per cercare di migliorare la convivenza tra lupi e le comunità locali, allevatori. Ecco.
1: Sì, sì, esatto.
0: Che vuol dire? Che hanno fatto con questi 12 milioni di euro?
1: Vuoi sapere? Probabilmente niente.
0: Ah, ecco, no, perché se no si sta a parlare per niente. Gli allevatori. Ti ricordi il caso eclatante di quello che mise una capra sgozzata in mezzo a Guido Monaco, insomma, no, con tutti i dispolti. Cioè, è bella la natura,
1: allora,
0: ma
1: secondo me, per quello che direi io, in un mondo utopico, per esempio, cioè anche agli allevatori andrebbero aiutati non dopo, cioè, se è già successo il patatrac, andrebbero aiutati a fare in modo che queste predazioni non avvengano.
0: Un grande esponente del WWF qualche tempo fa disse che la soluzione per gli allevatori era che si doveva recintare tutto, quindi tu ti immagini la nostra bella Toscana tutta recintata, tutta piena di reti, ma per allora, arginare i lupi che vadano a mangiare
1: in realtà, ma di che si parla? In realtà basta un po' fare dei ricoveri notturni, perché poi è
0: il lupo
1: questa
0: è
1: la
0: un
1: questione.
0: Predatore, l'hai detto, mangiare deve mangiare, bere l'acqua non è un problema, insomma, no, vabbè, però mangiare deve mangiare,
1: cioè, certo,
0: se è un numero troppo elevato.
1: Ma non è non è questione di numeri troppo
0: elevati.
1: E allora
0: cosa che manca? Manca il cibo?
1: No, non manca nemmeno. Allora, qui si parla veramente del secondo me, qual è la questione.
0: Sì, sì, ma cioè, mi piace parlare.
1: Però il lupo, difficilmente il lupo potrà distinguere, ok, sono nel bosco, quel capriolo lo posso predare, ma se vado un po' più in giù, che c'è il gregge, quello no. Cioè, lui difficilmente riuscirà a capire la colonizzazione.
0: No, e siamo d'accordo.
1: Ok, quindi questa è. Cioè, purtroppo questa differenza, invece noi la capiamo molto bene, questa differenza ci pone a dover far noi un passo in più, che magari, appunto, no, io non dico che bisogna recintare il mondo, però magari passare, ci sono stati degli anni in cui gli allevatori hanno potuto allevare un po' più liberamente, e ora invece si torna un pochino tra virgolette indietro, e gli animali la sera vanno.
0: Pensi che sia così utopistica, dico, ho sbagliato, una sorta di campagna di sterilizzazione, perché siano meno questi animali? Dico, chiedo, se ti ho detto che stigmatizzo il fatto che gli tirano col fucile, ci mancherebbe, no?
1: Esatto, no? Okay. Ecco, esatto.
0: Però, cioè, qual è il modo di un po' di contenere queste problematiche? Perché il problema esiste.
1: Ma senti, secondo me
0: denunciate.
1: Secondo me, se si riesce appunto a proteggere di più gli animali domestici, ma non sto parlando in questo caso di animali domestici veri, ma di allevamenti.
0: Vabbè, per esempio, mando fuori il gatto la notte, me lo mangia il lupo, con chi me la devo prendere io? Io allora, non devo mandare il gatto fuori, devo privarmi della mia libertà di mandare il mio gattino fuori, perché...
1: Però quella, vedi, cioè, questa è una questione controversa, perché i gatti che si mandano fuori, allora, chi protegge gli uccellini che i nostri gatti fanno fuori? Perché molte persone ti dicono non c'è
0: me la rigira sempre la
1: no è vero perché è vero, molte tu sai quanto io amo i gatti, quindi dire questa cosa mi trovo un macigno qua,
0: ma è anche segno della tua onestà intellettuale,
1: te lo
0: per
1: giuro.
0: Quello che mi piace parlare con
1: però
0: te,
1: esatto. Quello che mi viene da dire è che insomma i gatti non è che sono proprio degli animali che mantengono l'equilibrio, sono degli sterminatori.
0: È vero, sì, però sono domestici.
1: Però sono domestici, però questo sono degli... Beh, io guarda, ti giuro, sto sudando a dire queste cose pensando ai miei gatti.
0: Non te lo immagini.
1: Però io per esempio ho avuto un gatto che tu hai anche conosciuto, che poi era talmente spirito libero che purtroppo è morto, ahimè. Investito, non mangiato da un lupo, però è morto
0: sì.
1: E lui era uno sterminatore, cioè lui portava
0: sì,
1: a casa
0: Valentina,
1: quindi
0: il discorso è una sterminazione che viene dalla natura, che purtroppo tu come persona non è che puoi
1: ma anche il lupo viene dalla natura
0: sì va bene, però allora, è tutto questo facendo presente, stiamo parlando degli animali, perché il caso per esempio della signora che è stata gli ha strappato un orecchio, qui la dice un pochino lunga la cosa sul pericolo, allora. Dice no, ma non esiste pericolo perché il lupo ha paura dell'uomo,
1: vabbè, lì c'è stata una colluttazione tra cani, lupo e signora, quindi bisogna anche vedere come si è andata la cosa. Per esempio i cani da guardiana sono molto efficaci, guardiana, quelli che proteggono le greggi,
0: quelli bianchi,
1: esatto,
0: i pastori maremmani, quelli sono cattivi cani,
1: no, non sono cattivi, ma nemmeno il lupo è cattivo e nemmeno i nostri gatti, diciamolo,
0: no, i nostri gatti.
1: Diciamolo,
0: il mio mangio e basta,
1: non sono cattivi, ma sono animali molto efficaci,
0: no, va bene, sì,
1: nella protezione delle greggi,
0: ma è impossibile pensare, delle greggi, ma di noi nella vita normale non è che ognuno può avere un cane di
1: no quelli, però insomma. Ecco, per i pastori per esempio i cani da guardiana perché hanno la stessa comunicazione del lupo, fanno parte della stessa famiglia, sono cani e canidi, e quindi sono molto efficaci anche lì, non è che uno compra un cane perché ha un pastore maremmano, tanto ormai l'abbiamo nominato, e quello è un cane da guardiana. È un po' come il cacciatore che compra il cane da caccia. Ok, quel cane ha un istinto cacciatore, però che cosa fanno i cacciatori? E anche qui un po' mi pesa. L'addestrano.
0: Sì, no, va bene.
1: Cioè, capito? Quindi la stessa cosa, per esempio, questo potrebbe essere un tasto dove si apre veramente una discussione fatta bene,
0: sì,
1: capito? Perché veramente questi cani da guardiana sono in grado di proteggere le greggi.
0: Ma io penso che i pastori ce l'abbiano i cani da guardiana.
1: Non tutti, perché lo sai qual è la questione, Giuseppe? Che veniamo da anni in cui non c'era più bisogno, quindi bastava il cane che stava con le greggi, ora invece c'è bisogno.
0: Se abbiamo fatto in questo senso un downgrade, scusa te lo dico, non nel senso.
1: La natura probabilmente
0: vabbè, comunque. L'abbiamo detto, stigmatizzando il fatto del modo di queste cose che non devono avvenire.
1: No, ma non devono avvenire.
0: Ma neanche nascondersi dietro la demagogia, come tante volte sento.
1: No, certo, non si può dire. Esiste
0: sul protezionismo.
1: Se esiste un problema, secondo me è soprattutto un problema. Quando ci si trova davanti a un problema che nasce da un conflitto di interessi, sovrapposizione di interessi, no? Perché comunque
0: oggi
1: l'allevamento
0: non è più cacciatore uomo, se mi dici il lupo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, no?
1: Sì, però comunque sia l'interesse su quella pecora, diciamo che è lo stesso dell'uomo e del lupo, quindi
0: e adesso scateneremo tutti i vegani che diranno no, la pecora è un animale vivente, quindi okay, non si mangiano cadaveri e così via.
1: Però insomma chi alleva le pecore
0: lo sappiamo.
1: Quindi abbiamo diciamo lo stesso interesse del lupo e è lì, quindi secondo me, preso atto di questo problema, bisogna trovare delle strade civili di convivenza che non siano sparare, perché poi purtroppo la gente spara.
0: Io penso.
1: Io ho il mio gattino, te lo sai, il mio gattino rosso, cioè lui ha perso un occhio perché gli hanno sparato in faccia.
0: Quindi figurati. Però volevo dire, al di là di questo, prova a pensare come sia possibile che gente che rischia tantissimo a fare una cosa del genere, perché è coscienza che se succede una cosa, cioè se ti viene scoperto che fai una cosa del genere, è un rischio. Ecco, prova a pensare come sia possibile che gente arriva a dire basta per questa cosa qui. Sono tutti fuori di testa, sono tutti quelli.
1: Però
0: non
1: vedi,
0: si fa, ripeto,
1: cose
0: non si fa. Però evidentemente
1: sì,
0: anche
1: io ti dirò, secondo me c'entra in questi episodi, c'entra anche poco la questione allevamento, perché per la zona in cui era, cioè c'entra proprio che alcune persone ce l'hanno un po' questa cosa e non è assolutamente un modo di
2: oggi
1: operare.
0: Va bene, allora se nel frattempo abbiamo subito un'invasione, va bene, e siamo a posto. Va bene, allora
1: ci ha invaso, ma non era un lupo.
0: Non era un lupo questo, va bene, comunque allora è un tema questo che
1: no,
0: di cui
1: è un
0: sono
1: tema,
0: mille sfaccettature, ovviamente
1: sì,
0: con Valentina.
1: Di cui si potrebbe parlare per ore.
0: Però si potrebbe parlare per ore, e chiaro, e bene, bene comunque parlarne.
1: Sì, mi sentivo in dovere di farlo. Noi diciamo abbiamo raccontato un po' i fatti spiegando qual è il problema e qual è stata la risposta.
0: Esatto.
1: Ecco, poi dopo noi, lo ripeto, non siamo qui a dire lupo sì, lupo no, anche perché secondo me non esiste, bisogna conoscere il problema per trovare una soluzione di convivenza.
0: Trovare la soluzione che speriamo non rimangano parole così al vento, tanto per pronunciarle, insomma.
1: Ma no, quello non dipende da noi, Giuseppe.
0: Con la speranza che arrivi in progetto dall'Europa,
1: quello non dipende.
0: Qualche milioni di euro
1: per
0: sapere che cosa dobbiamo fare,
1: no,
0: perché
1: niente.
0: Si parla anche di questo, perché altrimenti non siamo neanche noi intellettualmente.
1: Purtroppo
0: sinceri.
1: Questo è un grossissimo problema, esatto. Che non riguarda solo i lupi, ha riguardato il progetto che era stato fatto dall'università.
0: Ma questa è la deviazione della natura umana, questa è la stortura della natura
1: questa,
0: umana.
1: Esatto, che poi se ti dici che non hai i soldi per fare questa cosa, se ti arrivano non ce li metti in quella cosa, li usi per altre
0: Va bene,
1: cose.
0: Dai, Valentina,
1: basta,
0: grazie.
1: Se no si finisce.
0: No,
1: in bocca al lupo.
0: Siamo riusciti a parlarne, però, insomma, dai,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Sì.
0: Va bene sempre. L'importante è parlarne delle cose.
1: È vero.
0: E io ti ringrazio come sempre, anche perché hai detto delle cose che se lo sentivo quando parlavi dei gatti, che non riuscivi, però. Però ripeto,
1: però dovevo dirlo.
0: La tua onestà intellettuale è tale che ti ha portato a dire le cose effettivamente come quelle che penso anch'io. Quindi vedi che l'abbiamo trovato
1: il punto. Allora ciao, in bocca al lupo.
0: Era quell'altro della balena?
1: No, quella non si può dire.
0: Non si può dire.
1: E comunque in bocca al lupo la risposta giusta è grazie.
0: Crepi il lupo.
1: No, ciao. Assolutamente.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:38 minuti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché è probabilmente più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.09, tramonta alle 18.24, ora legale. La luna sorge alle 9.06 e tramonta alle 18.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Carlo Acutis, San Tedisto, San Rodobaldo e San Serafino.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 ottobre del 1810 i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, offrendo cibo, spettacoli e birra. Era la prima Oktoberfest.
0: Benessere naturale.
1: A tavola con regolarità. Per stare bene in autunno è importante anche mangiare con regolarità. E questa è la prima condizione che gli esperti in nutrizione indicano per prevenire i fastidi delle stagioni di passaggio, autunno e primavera. Rispettare gli orari dei pasti, evitando di spizzicare nell'arco della giornata, e dedicare al pranzo tutto il tempo che merita, giova anche al funzionamento regolare di stomaco e all'intestino, disturbati dai cambiamenti climatici che modificano la flora batterica e aumentano le secrezioni gastriche acide.
0: Consigli pratici.
1: Colori antistress. Se con l'arrivo delle prime interrogazioni a scuola i livelli di nervosismo prendono a salire, si può contenere il problema aggiungendo all'ambiente domestico o all'abbigliamento dei ragazzi tutti i colori nella cui composizione entra il blu, che esercita sul corpo e sulla psiche un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, fusione del blu e del verde, ha la capacità di rilassare il corpo e di ridurre l'attività della mente e di favorire anche calma e serenità.
0: Hanno detto?
1: L'ingegno ci serve soltanto per annoiarci molto con coloro che non ne hanno. Disern de Freycinet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Fizz in the morning.
2: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

Pensieri grigi, scatta in questo istante l'ora X. Insomma, benvenuti alla primissima puntata del Fizz in the Morning stagione 2026-2027. Sono Alessandro Fizzotti qui in diretta dai nostri studi ed ero così carico di farvi compagnia che la caffettiera l'ho messa sul fuoco alle 4 di mattina. Insomma, da oggi, diciamolo, no? La vostra colazione cambia davvero sapore, musica pazzesca, energia, quella bella, fresca, pura, consigli utili, zero pesantezza e ovviamente i nostri ospiti che non possono mancare, i collegamenti speciali del vostro programma del mattino. Inauguriamo subito però la nostra pillola di benessere, la nostra prima pillola di benessere, perché stamattina, prima ancora di bere il vostro buon caffè, bevete un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Sappiate che riattiva il metabolismo, idrata il cervello dopo la notte e vi sveglia meglio di qualsiasi suoneria. Insomma, un po' di consigli utili la mattina servono anche questi, quindi un bel bicchierozzo d'acqua la mattina fa bene a tutti. Temperatura ambiente, mi raccomando, non fredda. Allora, siamo qua tra poco per partire con i nostri. Iniziano i nostri collegamenti speciali, i nostri ospiti. L'almanacco del giorno sarà ovviamente con noi Ermanno Accardi, collegato da Milano live per raccontarci, insomma, davvero giorno dopo giorno le pillole che riguardano appunto la storia del nostro paese, il santo, la santa del giorno, le notizie, le cose, i fatti da ricordare più interessanti, no? E questo è lo scopo del nostro almanacco che ci piace sfogliare perché fa un po' parte del diario della nostra vita. Un altro spazio da non perdere è quello con la tecnologia. Avremo con noi Francesco Colonna, collegato in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie che arrivano dal mondo high-tech e tante novità. E poi ancora non finisce qui perché il lunedì di, ovviamente, del Fizz in the Morning, che cos'è? Il lunedì va diretto con l'oroscopo della settimana. Segno per segno Giuliano ci racconta, insomma, come andranno gli astri e speriamo ci portino davvero un po' di fortuna. Possiamo partire con il Fizz in the Morning? Direi di sì, quindi alziamo il volume. La prima puntata insieme a voi e ricordo, sorriso a 32 denti davanti allo specchio e

0: si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, 'cause you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fizz in the Morning. Yay.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: l'almanacco del Fizz in the Morning.
1: Siamo all'interno del Fizz in the Morning, il primo appuntamento della stagione 2026-2027 con il nostro almanacco del giorno, con il nostro capitano Ermanno Accardi, ben trovato. Eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno. Mancano 87 giorni alla fine di quest'anno, del 2026. La Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, tra i più celebri discepoli di San Benedetto. La tradizione racconta che Mauro salvò miracolosamente Placido dalle acque di un lago, episodio che simboleggia la forza della fede e della fraternità. Si ricorda anche Santa Faustina Kowalska, la religiosa polacca che diffuse il messaggio della Divina Misericordia. Il 5 ottobre è inoltre la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO per valorizzare il ruolo fondamentale dell'educazione nella crescita delle persone e delle comunità. Si celebra anche la giornata mondiale dell'habitat, dedicata alla riflessione sul diritto di ogni essere umano a una casa dignitosa e a città più sostenibili. Facciamo un salto nella storia adesso. Il 5 ottobre 1582 è una data davvero particolare. In diversi paesi europei fu introdotto il calendario gregoriano e, per correggere lo sfasamento accumulato nei secoli, dopo il 4 ottobre si passò direttamente al 15 ottobre, pensate. Il 5 ottobre 1962 uscì nelle sale cinematografiche britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della lunghissima saga di James Bond. Il 5 ottobre 2011 morì Steve Jobs, imprenditore e innovatore che contribuì in modo decisivo alla rivoluzione digitale contemporanea. Tra i nati illustri ricordiamo il poeta italiano Francesco Guccini, recentemente scomparso, nato nel 1940, e il cantante britannico Brian Johnson, storica voce degli AC/DC, nato nel 1947. E chiudiamo con il proverbio del giorno: chi semina bene raccoglie meglio. Un invito a ricordare che ogni gesto, piccolo o grande, costruisce il nostro domani. Mi fermo qui, buona giornata Alessandro, buona giornata a tutti e buon inizio di settimana.
1: E insieme ad Ermanno, insomma, faremo questo bel viaggio nel nostro almanacco alla scoperta del diario veramente delle nostre vite. A domani.
3: L'almanacco.
0: L'almanacco del Fizz in the Morning.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.09, tramonta alle 18.24, ora legale. La luna sorge alle 9.06 e tramonta alle 18.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Carlo Acutis, San Tedisto, San Rodobaldo e San Serafino.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 ottobre del 1810 i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Ilburghausen, offrendo cibo, spettacoli e birra. Era la prima Oktoberfest.
0: Benessere naturale.
1: A tavola con regolarità. Per stare bene in autunno è importante anche mangiare con regolarità. E questa è la prima condizione che gli esperti in nutrizione indicano per prevenire i fastidi delle stagioni di passaggio, autunno e primavera. Rispettare gli orari dei pasti, evitando di spizzicare nell'arco della giornata, e dedicare al pranzo tutto il tempo che merita, giova anche al funzionamento regolare di stomaco e all'intestino, disturbati dai cambiamenti climatici che modificano la flora batterica e aumentano le secrezioni gastriche acide.
0: Consigli pratici.
1: Colori antistress. Se con l'arrivo delle prime interrogazioni a scuola i livelli di nervosismo prendono a salire, si può contenere il problema aggiungendo all'ambiente domestico o all'abbigliamento dei ragazzi tutti i colori nella cui composizione entra il blu, che esercita sul corpo e sulla psiche un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, fusione del blu e del verde, ha la capacità di rilassare il corpo e di ridurre l'attività della mente e di favorire anche calma e serenità.
0: Hanno detto:
1: l'ingegno ci serve soltanto per annoiarci molto con coloro che non ne hanno. Disarn de Freycinet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Bevi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e il Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. It's in the morning.

0: Allora, primo collegamento con i nostri ospiti. Dopo l'almanacco insieme ad Ermanno Accardi abbiamo Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android per parlare di tecnologia, per parlare di gadget, per parlare di smartphone, per parlare anche di automotive. Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, come stai?
0: Grazie, sto benissimo, ma ti sento bello carico anche tu per affrontare 10 mesi di radio insieme con tantissime novità. E beh, non si può non partire che dall'iPhone Duo a questo punto.
1: Esattamente, ne abbiamo sentito parlare anche fin troppo, è stata la grossa novità di questa estate e quindi cominciamo proprio con lui, con il primo pieghevole di casa Apple. Quindi finalmente anche Cupertino ha deciso di lanciarsi in questo mondo, un mondo totalmente nuovo, ma che come sempre grazie a loro sta prendendo sempre più piede, perché ovviamente adesso tutti ne parlano. L'avete visto, molto carino esteticamente, ha due ampi display, quindi è un dispositivo pieghevole che promette faville, soprattutto lato autonomia. Ha un display Retina XDR 7,6 pollici, tra l'altro piccola chicca, sappiate che il display è preso proprio da Samsung, quindi in realtà il display, che è un bellissimo OLED, è acquistato da Samsung. Abbiamo il nuovissimo processore chip A20 Pro e promette di avere fino a 44 ore di riproduzione video. Le fotocamere, ha solamente due fotocamere da 48 megapixel, una grandangolare e una fotocamera principale. E ovviamente il sistema operativo di Apple, che ha una parte grafica magnifica che va a rendere ancora più gioiellino questo prodotto. I primi benchmark stanno facendo vedere che è un dispositivo assolutamente riuscito. Dobbiamo ancora capire se il pubblico vorrà, diciamo, investire in questo telefono, perché si parla proprio di investimento. Infatti i prezzi sono abbastanza elevati, si parte da 2.369 euro per, diciamo, la versione base, quella da 256 gigabyte, fino ad arrivare ai 2 terabyte, che comunque è tantissima memoria, a un prezzo di 3.869. Vedremo se Apple avrà vinto questa scommessa insieme a tutti gli altri brand che appunto stanno costruendo dispositivi pieghevoli.
0: Assolutamente, io con quei costi vado in vacanza. A questo punto noi ringraziamo Francesco Colonna, questo è il nostro primo collegamento, alla prossima settimana, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. Le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo si pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
5: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero e uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
2: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di A per i rossoblù. 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
2: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori al lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Fly Spot.
7: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
12: Ascolta la tua musica.
13: Fits in the morning.

0: L'oroscopo del Fits in the Morning.
1: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, in amore partite in quarta, ma ricordate che non tutti hanno il vostro stesso motore. Sul lavoro una piccola vittoria vi rimette di buon umore. Energia alta, usatela bene, non per discutere col tostapane. Toro, la settimana vi chiede pazienza, parola che non amate quando avete già deciso tutto. Fortuna discreta, lavoro stabile e cuore più morbido del previsto. Attenzione solo agli eccessi, anche il divano, se abusato, diventa sport estremo. Gemelli, sul lavoro vi vengono 3 idee al minuto, ma il problema sarà ricordarsi la prima. In amore torna la voglia di giocare. Forma mentale brillante quella fisica. Dipende da quante volte ignorate la sveglia. Cancro. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro evitate di leggere sottotesti dove non ce ne sono. La fortuna vi strizza l'occhio, ma senza esagerare. Non comprate già la villa alle Maldive. Leone. Avete voglia di brillare e questa settimana il palco sembra proprio vostro. Bene il lavoro, soprattutto se dovete convincere qualcuno. In amore, meno monologhi e più ascolto. Salute buona, ego in forma olimpica. Vergine. Finalmente qualcosa gira secondo i vostri piani. Quasi inquietante, vero? Sul lavoro arriva chiarezza, mentre in amore conviene lasciare perdere la perfezione. Anche il cuore ogni tanto può funzionare senza foglio Excel. Bilancia. Settimana interessante per i sentimenti. Qualcuno potrebbe farvi perdere il vostro celebre equilibrio. Sul lavoro scegliete senza convocare una commissione internazionale. Energia in ripresa e fortuna presente, purché smettiate di pensarci troppo. Scorpione. Il vostro intuito questa settimana è quasi sospetto. Usatelo sul lavoro, meno nelle chat amorose alle 2 di notte. Possibili soddisfazioni inattese. La forma è buona, ma concedetevi qualche pausa prima di diventare voi stessi il problema. Sagittario. Avete voglia di cambiare aria, idee, programmi e forse continente. Il lavoro però richiede presenza. In amore tornano leggerezza e curiosità. Fortuna vivace, potrebbe aprirsi una porta proprio mentre state cercando l'uscita. Capricorno. Sul lavoro siete macchine da guerra, ma ricordatevi che anche le macchine fanno manutenzione. In amore qualcuno vorrebbe vedervi meno occupati e più disponibili. Settimana solida, con una piccola sorpresa capace di migliorare l'umore. Acquario. Le vostre idee sembrano strane solo finché non funzionano. Sul lavoro potreste dimostrarlo. In amore serve un po' più di chiarezza e qualche teoria in meno. Energia buona, fortuna imprevedibile, praticamente perfetta per voi. Pesci. Romanticismo in aumento, concentrazione un po' meno. Cercate di non mandare messaggi d'amore durante una riunione importante. Sul lavoro arriva comunque una buona intuizione. Riposo consigliato, anche sognare richiede batterie cariche. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Ora tocca a voi decidere se ascoltarle oppure dare la colpa a Mercurio per qualsiasi cosa. Buona giornata a tutti gli amici del Fits in the Morning e ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo.
0: L'oroscopo del Fits in the Morning.

Quindi la prima puntata del Fitz and the Morning di questa nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp al numero della nostra radio. Potete continuare a inviarceli perché abbiamo gli altri colleghi pronti a lavorare per voi tutta la giornata e abbiamo quindi l'opportunità anche di rispondere alle vostre richieste musicali. Torneremo domani con il nostro Morning Show per darvi il buongiorno, per darvi anche tanti appuntamenti interessanti da seguire oltre alle notizie che non mancano mai. Un abbraccio, una buona giornata da Alessandro Fizzotti e state con noi.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

via. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Pensieri grigi, scatta in questo istante l'ora X. Insomma, benvenuti alla primissima puntata del Fizz the Morning stagione 2026-2027. Sono Alessandro Fizzotti qui in diretta dai nostri studi ed ero così carico di farvi compagnia che la caffettiera l'ho messa sul fuoco alle 4 di mattina. Insomma, da oggi, diciamolo, no? La vostra colazione cambia davvero sapore, musica pazzesca, energia, quella bella, fresca, pura, consigli utili, zero pesantezza e ovviamente i nostri ospiti che non possono mancare, i collegamenti speciali del vostro programma del mattino. Inauguriamo subito però la nostra pillola di benessere, la nostra prima pillola di benessere, perché stamattina, prima ancora di bere il vostro buon caffè, bevete un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Sappiate che riattiva il metabolismo, idrata il cervello dopo la notte e vi sveglia meglio di qualsiasi suoneria. Insomma, un po' di consigli utili la mattina servono anche questi, quindi un bel bicchierozzo d'acqua la mattina fa bene a tutti. Temperatura ambiente, mi raccomando, non fredda. Allora, siamo qua tra poco per partire con i nostri. Iniziano i nostri collegamenti speciali, i nostri ospiti. L'almanacco del giorno sarà ovviamente con noi Ermanno Accardi, collegato da Milano live per raccontarci, insomma, davvero giorno dopo giorno le pillole che riguardano appunto la storia del nostro paese, il santo, la santa del giorno, le notizie, le cose, i fatti da ricordare più interessanti, no? E questo è lo scopo del nostro almanacco che ci piace sfogliare perché fa un po' parte del diario della nostra vita. Un altro spazio da non perdere, quello con la tecnologia. Avremo con noi Francesco Colonna, collegato in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie che arrivano dal mondo high tech e tante novità. E poi ancora non finisce qui, perché il lunedì di ovviamente del Fizz the Morning, che cos'è? Il lunedì va diretto con l'oroscopo della settimana. Segno per segno Giuliano ci racconta, insomma, come andranno gli astri e speriamo ci portino davvero un po' di fortuna. Possiamo partire con il Fizz the Morning? Direi di sì, quindi alziamo il volume. La prima puntata insieme a voi e ricordo, sorriso a 32 denti davanti allo specchio e via!

0: non si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning. Yay.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: l'almanacco del Fits in the Morning.
1: Siamo all'interno del Fits in the Morning, il primo appuntamento della stagione 2026-2027 con il nostro almanacco del giorno, con il nostro capitano Ermanno Accardi. Ben trovato, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno. Mancano 87 giorni alla fine di quest'anno, del 2026. La Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, tra i più celebri discepoli di San Benedetto. La tradizione racconta che Mauro salvò miracolosamente Placido dalle acque di un lago, episodio che simboleggia la forza della fede e della fraternità. Si ricorda anche Santa Faustina Kowalska, la religiosa polacca che diffuse il messaggio della Divina Misericordia. Il 5 ottobre è inoltre la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO per valorizzare il ruolo fondamentale dell'educazione nella crescita delle persone e delle comunità. Si celebra anche la giornata mondiale dell'habitat, dedicata alla riflessione sul diritto di ogni essere umano a una casa dignitosa e a città più sostenibili. Facciamo un salto nella storia adesso. Il 5 ottobre 1582 è una data davvero particolare. In diversi paesi europei fu introdotto il calendario gregoriano e, per correggere lo sfasamento accumulato nei secoli, dopo il 4 ottobre si passò direttamente al 15 ottobre, pensate. Il 5 ottobre 1962 uscì nelle sale cinematografiche britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della lunghissima saga di James Bond. Il 5 ottobre 2011 morì Steve Jobs, imprenditore e innovatore che contribuì in modo decisivo alla rivoluzione digitale contemporanea. Tra i nati illustri ricordiamo il poeta italiano Francesco Guccini, recentemente scomparso, nato nel 1940, e il cantante britannico Brian Johnson, storica voce degli AC/DC, nato nel 1947. E chiudiamo con il proverbio del giorno: chi semina bene raccoglie meglio. Un invito a ricordare che ogni gesto, piccolo o grande, costruisce il nostro domani. Mi fermo qui, buona giornata Alessandro, buona giornata a tutti e buon inizio di settimana.
1: E insieme ad Ermanno, insomma, faremo questo bel viaggio nel nostro almanacco alla scoperta del diario veramente delle nostre vite. A domani.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Partiamo con i quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo preparare su consiglio dei medici. Tregua energetica, ma Mosca cela Trump, Zelensky noi all'oscuro, Ucraina l'annuncio del Tycoon, i russi frenano. Il campo largo, il programma Sly Conti, il duello è sui veti agli alleati. La Repubblica, Zelensky e Trump, pronta elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev, non ne sapevamo nulla. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, intervento al gemello è previsto già in settimana. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. La Stampa: mafiosi capiclan fuori dal carcere con permessi speciali, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Ho un nodo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America. Il messaggio di Mattarella: il popolo italiano è vicino. La tregua fantasma: Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca ai vertici della difesa dell'Unione Europea nel mirino di Putin. Il Fatto Quotidiano: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraina, se no addio armi. Il Resto del Carlino: la malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, un nodo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni. Carabiniere indagato, ha mentito sui figli, sono dell'amante, la moda in crisi, aziende chiuse e licenziamenti. Il Messaggero: Papa Leone, un nodulo, mi operano, il chirurgo agire immediatamente è una decisione rassicurante. Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire del no. Zelensky non ne sa nulla, il Cremlino nega attacchi ucraini ai data center. La Verità: il PD si pende della tassa sul clima, un partito che nuoce gravemente alla salute, la nostra. Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, Cosa Nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Zelensky a cuccia, stop bombe sia alle elezioni. In seguito alla sfuriata, Trump impone il cessate il fuoco tra Kiev e Mosca sulle infrastrutture energetiche. Tolti figli 5 anni fa per un errore, mai restituiti, scuppe di fuori del coro, gli assistenti sociali ipotizzavano vessazioni, era una malattia. Il Giornale: bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Il processo civile, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Piemonte: spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam sull'Italia. Il Tempo: chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio e razzie nelle piazze, nella rossa Reggio Emilia si chiede ai docenti ebrei di rinnegare Israele. Libero Quotidiano: un giorno da Leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyla. Reggio Emilia caccia i professori ebrei, gli insegnanti USA non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Passiamo al Secolo d'Italia, che è aggiornato. Il mondo è con Leone, il Papa all'Angelos, ho un nodo al polmone, pregate per me, sarò operato al gemelli. In primo piano, destabilizzati dallo stabilicum, ossia dal dover essere davvero una coalizione.

0: tutto falso, finto tour operator prende gli acconti web e sparisce, partono le denunce. Hanno iniziato subito a colpirmi, da Carrara, racconto shock del gioielliere, almeno 4 banditi autori della rapina allo riceveria. Lucca, morto in ospedale, 4 medici indagati, inchiesta aperta dopo la denuncia dei familiari del paziente ricoverato al San Luca. Beve e si accascia dopo la corsa, 59enne rianimato in Piazza Duomo. Pisa, apprensione all'Half Marathon dopo oltre 4.000 partecipanti all'evento. Da Palaia, muore per un malore carrozziere ai 50 anni, comunità il lutto per Jerry Bagni, un ragazzone dal cuore d'oro ci mancherà. Addio al ranch, nel parcheggione dell'ospedale i primi 100 posti, Grosseto aprono oggi all'udienza, sparite le buche, seguiranno altri lotti. Grosseto, agricoltura, Fratelli d'Italia contro Marras. Andiamo nell'area fiorentina, invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, 2 sono gravi. Da Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. Pistoia, San Lorenzo, 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsa i costi per il recupero, il comune spiega somme già accantonate. Andiamo al Corriere di Siena, il piano per Parolandi, la maggioranza non ha accantonato l'idea di acquistare l'immobile, possibile ripartenza della commissione sport. L'emozionante ritorno di Berio in piazza San Francesco, il cavallo re della piazza insieme al suo proprietario Marcello Roti. Il cucchiaio di Scioffi dalla vittoria al Siena, calcio Serie D, la Robur passa in casa del Progresso grazie a un rigore. Passiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Raspini salva chiesa del 300, il re dell'argento ha aperto il cantiere per i lavori a San Clemente a Pigli, l'edificio stava andando in rovina, saluta il mercato dei 300.000, cala il sipario, 3 giorni di grande folla in città per i sapori del mondo, era la 20ª edizione, la moglie omicidia davanti al giudice, il rapporto coniugale tormentato, e poi studenti meritevoli, arrivano i premi, i riconoscimenti a San Sepolcro. Passiamo alla Nazione di Arezzo, accusata di omicidio davanti al GIP e poi bomba alla festa della parrocchia. Entriamo in cronaca, morto dissanguato in casa, oggi la verità della moglie, l'interrogatorio in carcere, dall'incidente domestico all'accusa di omicidio, Maria Ricci davanti al GIP colpito con un pugnale da caccia, la procura contesta l'omicidio per tenere intenzionale, prima la lite in cucina, poi il colpo fatale alla gamba. Bomba tra le siepi della chiesa, ritrovata alla festa parrocchiale. Oggi arrivano gli artificieri, un ordigno da mortaio individuato per caso da alcuni ragazzi sul piazzale di San Marco la Sella. I carabinieri transennano l'area e lo piantonano. Don Alessandro, una situazione inspiegabile. Vediamo dramma da mezza maratona, vanno arresto cardiaco all'arrivo. Un podista san giovannese ha avuto un malore negli ultimi metri della corsa da 21 km che si è svolta a Pisa. Dopo essere stato rianimato 3 volte sul posto è stato portato all'ospedale di Cisanello, dove si è ripreso. Sapori dal mondo, il mercatissimo conquista i giovani con la notte in musica. Si perdono nei boschi, 4 giovanissimi ritrovati nella notte, tra 3 diciottenni e un minorenne partiti dal passo della Calla, hanno preso una scorciatoia per tornare, individuati dal soccorso alpino. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 12 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Allora, primo collegamento con i nostri ospiti. Dopo l'almanacco insieme ad Ermanno Accardi abbiamo Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android per parlare di tecnologia, per parlare di gadget, per parlare di smartphone, per parlare anche di automotive. Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, come stai?
0: Grazie, sto benissimo, ma ti sento bello carico anche tu per affrontare 10 mesi di radio insieme con tantissime novità. E beh, non si può non partire che dall'iPhone Duo a questo punto.
1: Esattamente, ne abbiamo sentito parlare anche fin troppo, è stata la grossa novità di questa estate e quindi cominciamo proprio con lui, con il primo pieghevole di casa Apple. Quindi finalmente anche Cupertino ha deciso di lanciarsi in questo mondo, un mondo totalmente nuovo, ma che come sempre grazie a loro sta prendendo sempre più piede, perché ovviamente adesso tutti ne parlano. L'avete visto, molto carino esteticamente, ha due ampi display, quindi è un dispositivo pieghevole che promette faville, soprattutto lato autonomia. Ha un display Retina XDR 7,6 pollici, tra l'altro piccola chicca, sappiate che il display è preso proprio da Samsung, quindi in realtà il display, che è un bellissimo OLED, è acquistato da Samsung. Abbiamo il nuovissimo processore chip A20 Pro e promette di avere fino a 44 ore di riproduzione video. Le fotocamere, ha solamente due fotocamere da 48 megapixel, una grandangolare e una fotocamera principale. E ovviamente il sistema operativo di Apple, che ha una parte grafica magnifica che va a rendere ancora più gioiellino questo prodotto. I primi benchmark stanno facendo vedere che è un dispositivo assolutamente riuscito. Dobbiamo ancora capire se il pubblico vorrà, diciamo, investire in questo telefono, perché si parla proprio di investimento. Infatti i prezzi sono abbastanza elevati, si parte da 2.369 euro per, diciamo, la versione base, quella da 256 GB, fino ad arrivare ai 2 TB, che comunque è tantissima memoria, a un prezzo di 3.869. Vedremo se Apple avrà vinto questa scommessa insieme a tutti gli altri brand che appunto stanno costruendo dispositivi pieghevoli.
0: Assolutamente, io con quei costi vado in vacanza. A questo punto noi ringraziamo Francesco Colonna, questo è il nostro primo collegamento, alla prossima settimana, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: l'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.
0: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, in amore partite in quarta, ma ricordate che non tutti hanno il vostro stesso motore. Sul lavoro una piccola vittoria vi rimette di buon umore. Energia alta, usatela bene, non per discutere col tostapane. Toro, la settimana vi chiede pazienza, parola che non amate quando avete già deciso tutto. Fortuna discreta, lavoro stabile e cuore più morbido del previsto. Attenzione solo agli eccessi, anche il divano, se abusato, diventa sport estremo. Gemelli, sul lavoro vi vengono 3 idee al minuto, ma il problema sarà ricordarsi la prima. In amore torna la voglia di giocare. Forma mentale brillante quella fisica. Dipende da quante volte ignorate la sveglia. Cancro. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro evitate di leggere sottotesti dove non ce ne sono. La fortuna vi strizza l'occhio, ma senza esagerare. Non comprate già la villa alle Maldive. Leone. Avete voglia di brillare e questa settimana il palco sembra proprio vostro. Bene il lavoro, soprattutto se dovete convincere qualcuno. In amore, meno monologhi e più ascolto. Salute buona, ego in forma olimpica. Vergine. Finalmente qualcosa gira secondo i vostri piani. Quasi inquietante, vero? Sul lavoro arriva chiarezza, mentre in amore conviene lasciare perdere la perfezione. Anche il cuore ogni tanto può funzionare senza foglio Excel. Bilancia. Settimana interessante per i sentimenti. Qualcuno potrebbe farvi perdere il vostro celebre equilibrio. Sul lavoro scegliete senza convocare una commissione internazionale. Energia in ripresa e fortuna presente, purché smettiate di pensarci troppo. Scorpione. Il vostro intuito questa settimana è quasi sospetto. Usatelo sul lavoro, meno nelle chat amorose alle 2 di notte. Possibili soddisfazioni inattese. La forma è buona, ma concedetevi qualche pausa prima di diventare voi stessi il problema. Sagittario. Avete voglia di cambiare aria, idee, programmi e forse continente. Il lavoro però richiede presenza. In amore tornano leggerezza e curiosità. Fortuna vivace, potrebbe aprirsi una porta proprio mentre state cercando l'uscita. Capricorno. Sul lavoro siete macchine da guerra, ma ricordatevi che anche le macchine fanno manutenzione. In amore qualcuno vorrebbe vedervi meno occupati e più disponibili. Settimana solida, con una piccola sorpresa capace di migliorare l'umore. Acquario. Le vostre idee sembrano strane solo finché non funzionano. Sul lavoro potreste dimostrarlo. In amore serve un po' più di chiarezza e qualche teoria in meno. Energia buona, fortuna imprevedibile, praticamente perfetta per voi. Pesci. Romanticismo in aumento, concentrazione un po' meno. Cercate di non mandare messaggi d'amore durante una riunione importante. Sul lavoro arriva comunque una buona intuizione. Riposo consigliato, anche sognare richiede batterie cariche. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Ora tocca a voi decidere se ascoltarle oppure dare la colpa a Mercurio per qualsiasi cosa. Buona giornata a tutti gli amici del Fits in the Morning e ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.

Quindi la prima puntata del Fizzone Morning di questa nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp al numero della nostra radio. Potete continuare a inviarceli perché abbiamo gli altri colleghi pronti a lavorare per voi tutta la giornata e abbiamo quindi l'opportunità anche di rispondere alle vostre richieste musicali. Torneremo domani con il nostro Morning Show per darvi il buongiorno, per darvi anche tanti appuntamenti interessanti da seguire oltre alle notizie che non mancano mai. Un abbraccio, una buona giornata da Alessandro Fizzotti e state con

dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.09, tramonta alle 18.24, ora legale. La luna sorge alle 9.06 e tramonta alle 18.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Carlo Acutis, San Tedisto, San Rodobaldo e San Serafino.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 ottobre del 1810 i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia il Burghausen, offrendo cibo, spettacoli e birra. Era la prima Oktoberfest.
0: Benessere naturale.
1: A tavola con regolarità. Per stare bene in autunno è importante anche mangiare con regolarità. E questa è la prima condizione che gli esperti in nutrizione indicano per prevenire i fastidi delle stagioni di passaggio, autunno e primavera. Rispettare gli orari dei pasti, evitando di spizzicare nell'arco della giornata, e dedicare al pranzo tutto il tempo che merita, giova anche al funzionamento regolare di stomaco e all'intestino, disturbati dai cambiamenti climatici che modificano la flora batterica e aumentano le secrezioni gastriche acide.
0: Consigli pratici.
1: Colori antistress. Se con l'arrivo delle prime interrogazioni a scuola i livelli di nervosismo prendono a salire, si può contenere il problema aggiungendo all'ambiente domestico o all'abbigliamento dei ragazzi tutti i colori nella cui composizione entra il blu, che esercita sul corpo e sulla psiche un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, fusione del blu e del verde, ha la capacità di rilassare il corpo e di ridurre l'attività della mente e di favorire anche calma e serenità.
0: Hanno detto?
1: L'ingegno ci serve soltanto per annoiarci molto con coloro che non ne hanno. Disern de Freycinet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:03.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operà in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
4: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
5: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
4: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
6: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora, con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
15: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E anche

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici e fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione, dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccoli, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche questa che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto. Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
1: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo, noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
0: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot, ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo-Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
2: Io gli ho detto: guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, mi ha detto: come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
3: Penso che partire da me bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
0: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a -2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese, 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
4: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibile, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
0: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura, e Martin torna in vetta alla classifica piloti a +2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso, successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne, Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Flyspot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e il Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Partiamo dai quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo preparare su consiglio dei medici. Tregua energetica, ma Mosca cela Trump, Zelensky noi all'oscuro, Ucraina l'annuncio del Tycoon, i russi frenano. Il campo largo, il programma, Sly in Conti, il duello è sui veti agli alleati. La Repubblica, Zelensky e Trump, pronta a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev, non ne sapevamo nulla. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale. Intervento al gemello è previsto già in settimana. Conte evoca un veto su Renzi. Sline, stavolta non ci divideremo. La Stampa, mafiosi e capi clan fuori dal carcere con permessi speciali, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Ho un nodo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano è vicino. La tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, i vertici della difesa dell'Unione Europea nel menino di Putin. Il Fatto Quotidiano, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraina, se no addio armi. Il resto del Carlino, la malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, un nodo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni. Carabiniere indagata, mentito sui figli, sono dell'amante, la moda in crisi, aziende chiuse e licenziamenti. Il Messaggero, Papa Leone, un nodulo, mi operano, il chirurgo agire immediatamente, è una decisione rassicurante. Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire del no. Zelensky non ne sa nulla, il Cremlino nega, attacchi ucraini ai data center. La Verità, il PD si pende della tassa sul clima, un partito che nuoce gravemente alla salute, la nostra. Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, Cosa Nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Zelensky accuccia, stop bombe sia alle elezioni. In seguito alla sfuriata, Trump impone il cessate il fuoco tra Kiev e Mosca sulle infrastrutture energetiche. Tolti figli 5 anni fa per un errore, mai restituiti, scoop di fuori del coro, gli assistenti sociali ipotizzavano vessazioni, era una malattia. Il Giornale, bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Il processo civile, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Piemonte, spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam sull'Italia. Il Tempo, chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio e razzie nelle piazze, nella rossa Reggio Emilia si chiede ai docenti ebrei di rinnegare Israele. Libero Quotidiano, un giorno da Leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opera, una scelta nel solco di Wojtyla. Reggio Emilia caccia i professori ebrei, gli insegnanti USA non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Passiamo al Secolo d'Italia che è aggiornato, il mondo è con Leone, il Papa all'Angelus, ho un nodo al polmone, pregate per me, sarò operato al gemelli. In primo piano destabilizzati dallo stabilicum, ossia dal dover essere davvero una coalizione. Reggio Children, prof ebrei discriminati, Fratelli d'Italia inchioda al sindaco PD, discriminazione gravissima. Domenica, di massima allerta in Polonia, ha sventato il piano per uccidere il premier Tusk e il ministro della difesa. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partiamo dal Tirreno. Il prefetto sverza Salvetti sul lavoro, contro la stabilità dei contratti, da Livorno la replica ai toni trionfalistici, si misura sulle retribuzioni e sicurezza. Piombino, mete esotiche sconti, ma è tutto falso, finto tour operator prende gli acconti web e sparisce, partono le denunce. Hanno iniziato subito a colpirmi, da Carrara, il racconto shock del gioielliere, almeno 4 banditi autori della rapina all'oriceveria. Luca morte in ospedale e 4 medici indagati. Inchiesta aperta dopo la denuncia dei familiari del paziente ricoverato al San Luca. Beve e si accascia dopo la corsa. 59enne rianimato in Piazza Duomo. Pisa, apprensione all'Half Marathon dopo oltre 4.000 partecipanti all'evento. Da Palaia muore per un malore carrozziere ai 50 anni. Comunità in lutto per Jerry Bagni. Un ragazzone dal cuor d'oro ci mancherà. Addio al ranch nel parcheggione dell'ospedale. I primi 100 posti. Grosseto aprono oggi all'udienza. Sparite le buche, seguiranno altri lotti. Grosseto, agricoltura, Fratelli d'Italia contro Marras. Andiamo nell'area fiorentina. Invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti. Due sono gravi. Da Firenze, maxi incidente a Signa. La 65enne guidava al telefono. Pistoia, San Lorenzo, 905.000 euro in più di varianti. Lievitano i costi per il recupero. Il comune spiega somme già accantonate. Andiamo al Corriere di Siena. Il piano per Parolandi. La maggioranza non ha accantonato l'idea di acquistare l'immobile. Possibile ripartenza della commissione sport. L'emozionante ritorno di Berio. Berio in piazza San Francesco. Il cavallo re della piazza insieme al suo proprietario Marcello Roti. Il cucchiaio di Scioffi dalla vittoria al Siena. Calcio Serie D. La Robur passa in casa del Progresso grazie a un rigore. Passiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Raspini salva Chiesa del 300. Il re dell'argento ha aperto il cantiere per i lavori a San Clemente a Pigli. L'edificio stava andando in rovina. Saluta il mercato dei 300.000. Cala il sipario, 3 giorni di grande folla in città per i sapori del mondo. Era la 20ª edizione. La moglie omicidia davanti al giudice, il rapporto coniugale tormentato. E poi studenti meritevoli, arrivano i premi, i riconoscimenti a San Sepolcro. Passiamo alla Nazione di Arezzo. Accusata di omicidio davanti al GIP e poi bomba alla festa della parrocchia. Entriamo in cronaca. Morto dissanguato in casa, oggi la verità della moglie, l'interrogatorio in carcere. Dall'incidente domestico all'accusa di omicidio, Maria Ricci davanti al GIP colpito con un pugnale da caccia. La procura contesta l'omicidio pretestuale. Prima la lite in cucina, poi il colpo fatale alla gamba. Bomba tra le siepi della chiesa, ritrovata alla festa parrocchiale. Oggi arrivano gli artificieri, un ordigno da mortaio individuato per caso da alcuni ragazzi sul piazzale di San Marco la Sella. I carabinieri transennano l'area e lo piantonano. Don Alessandro, una situazione inspiegabile. Vediamo dramma da mezza maratona, va in arresto cardiaco all'arrivo. Un podista san giovannese ha avuto un malore negli ultimi metri della corsa da 21 km che si è svolta a Pisa. Dopo essere stato rianimato 3 volte sul posto, è stato portato all'ospedale di Cisanello, dove si è ripreso. Sapori dal mondo, il mercatissimo conquista i giovani con la notte in musica. Si perdono nei boschi 4 giovanissimi ritrovati nella notte, tra 3 diciottenni e un minorenne partiti dal passo della Calla, hanno preso una scorciatoia per tornare, individuati dal soccorso alpino. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 12 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind.
9: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
10: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme. Ovviamente sono la vostra Daniela De Bolini per la Top Ten Italia. I nostri 10 brani belli pronti per essere ascoltati, soprattutto perché sono quelli che volete voi, sono quelli che amate di più. Allora, questa settimana la situazione è cambiata di molto. Perché? Perché abbiamo ben 4 new entry, non sono poche. Inizio col dirvi chi è che non fa più parte dei primi 10. Non c'è più M. Fabri Fibra con Antidroga, non c'è più Ligabue con Qualcosa per te, non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e non c'è più neanche Alfa e Gigi D'Alessio con Genova-Napoli. Ma questo vuol dire che hanno lasciato spazio a delle new entry fantastiche che non vi faccio ascoltare subito, perché noi iniziamo subito con la posizione numero 10, dove troviamo, ragazzi, con 7 posizioni in meno, Saif con Parlar d'amore.

0: Cliff con Parlar d'amore, la posizione numero 10. Ed eccola qua la nostra prima new entry. Al numero 9 entra prepotentemente Max Pezzali con Le ali.
1: New entry. New

0: Max Pezzali con le ali, quest'oggi è la nostra prima new entry in nona posizione. In ottava invece chi troviamo? Troviamo un'altra new entry ed è esattamente Giorgia con Parafulmini.
1: New entry.

0: Giorgia con Parafulmini quest'oggi nella Top 10 Italia al numero 8 come new entry.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Italia.
0: Siamo sempre insieme, ovviamente, qui perché ce ne mancano di posizioni. Allora, al numero 7, meno 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana, c'è Kintsugi e lei è Elisa.

0: due con casini rimangono stabili in sesta posizione. Andiamo alla quinta, dove troviamo un'altra new entry, la terza per l'esattezza di quest'oggi, ed è Annalisa con Madame e Amica.
1: New entry.

Lisa insieme a Madame con Amica al numero 5, terza new entry di quest'oggi. Al numero 4 invece perdono 3 posizioni Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya.

0: 4 era tenuto quest'oggi da Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya nella nostra Top 10 Italia.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.

0: La Hit Parade interamente italiana, sempre con voi, sempre con me, la vostra Daniela De Bolini. Eccoci qua, siamo giunti ai primi tre, e al numero tre acquista ben due posizioni in più Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica al numero 3 e al numero 2 esattamente 6 posizioni in più, non sono poche, eh? 6 posizioni in più per Giulia Bresch e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutti così al nostro riepilogo di quest'oggi. Al numero 10 c'era Parlar d'amore di Saif, al numero 9 la prima new entry Le ali di Max Pezzali, al numero 8 la seconda new entry Parafulmini di Giorgia, al numero 7 c'era Kintsugi di Elisa, al numero 6 Casini di Marrakesh e Gue, al numero 5 la terza new entry di oggi era Amica di Annalisa con Madame, al numero 4 Goya, Fabri Fibre, I Pinguini Tattici Nucleari, al numero 3 c'era Ernia con Dediche, al numero 2 Giulia Bresch con Serenamente. Ne manca una di new entry, ve l'avevo già detto dall'inizio che quest'oggi ne avevamo 4 e direttamente in prima posizione abbiamo Cesare Cremonini con Paparazzi.
1: Number one. New entry.

0: Mentre Cremonini è entrato direttamente alla posizione numero uno con Paparazzi della nostra Top 10 Italia. Come al solito io ve lo ricordo sempre, restate con noi con la nostra buona musica, lo sapete, non ci abbandonate e noi ci sentiamo per la prossima Top 10 Italia. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Lere Misuri ed eccoci tornati con il nostro appuntamento giornaliero con Calimera Calispera. Oggi 12 ottobre è a ricorrenza della scoperta d'America e infatti il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo sbarca nel nuovo continente. Credeva di essere arrivato in India, ma quel suo storico viaggio cambiò comunque la geografia e la storia del mondo intero. La figura dell'esploratore genovese tuttavia è circondata da leggende e luoghi comuni che affondano le loro origini in errori grossolani e rivendicazioni politiche o baruffe legali. Per esempio, Colombo si dice che con il suo primo viaggio verso ovest dimostrò che la Terra è rotonda e non piatta. In realtà non è vero, perché la sfericità del nostro pianeta era già stata ampiamente dimostrata da Pitagora e altri matematici greci del VI secolo avanti Cristo. Le prove empiriche furono fornite due secoli più tardi da Aristotele, che osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. E nel secondo secolo avanti Cristo Eratostene stimò con un eccezionale grado di approssimazione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Cristoforo Colombo queste teorie erano ben note alle persone con un buon grado di istruzione. Colombo dal canto suo sottostimò abbondantemente le dimensioni del pianeta. Era convinto che l'Europa fosse molto più grande di quanto realmente, che il Giappone fosse molto più distante dalle coste cinesi. Queste errate convinzioni lo portarono alla conclusione di poter agevolmente arrivare in Asia navigando verso ovest. Colombo scoprì l'America. In realtà non è propriamente vero, perché lui approdò nell'isola di San Salvador, oggi nell'arcipelago delle Bahamas, ma l'America era già abitata da milioni di persone e quindi qualcuno in realtà l'aveva già scoperta. Tra questi spicca il nome di Leif Erikson, un vichingo islandese che attorno all'anno 1000 sbarcò sull'isola di Terranova. Colombo non si avvicinò mai a quelli che oggi sono gli Stati Uniti. Dopo il suo primo approdo alle Bahamas si spinse sempre più a sud in spedizioni successive. L'errore storico che attribuisce a Colombo la scoperta dell'America e degli Stati Uniti risale al 1497, quando Giovanni Caboto approdò a Terranova sotto i vessili dell'Inghilterra. I primi coloni dell'America, del Nord America, in guerra con la madrepatria, scelsero quindi Colombo come il loro eroe al posto del più britannico Caboto. E per ultimo Colombo importò la sifilide in Europa dalle Americhe. In realtà la sifilide era diffusa nell'America precolombiana, esisteva probabilmente anche in Europa, ma non era perfettamente compresa né contemplata nei prontuari medici dell'epoca. Gli antichi greci avevano già descritto la lue, una malattia dai sintomi e dal decorso molto simile a quello della sifilide. L'equivoco che attribuisce ai marinai di Colombo la comparsa della sifilide in Europa è probabilmente da attribuire alla grande epidemia che dilagò in seguito all'invasione francese di Napoli nel 1494, appena due anni dopo il ritorno di Colombo in patria. Infatti la sifilide è conosciuta in tutta Europa come il mal francese, mentre in Francia è conosciuta come il mal di Napoli. Il genovese diede un contributo determinante alla colonizzazione permanente del nord e del sud America da parte degli europei. I suoi viaggi permisero di identificare e studiare i venti oceanici orientali che permettevano alle navi di arrivare nelle nuove terre e quelli occidentali che permettevano loro di tornare in Europa.
1: Calimera Calispera.
2: A lui è infatti dedicato il giorno, il Columbus Day, che è celebrato in molti paesi delle Americhe. Il giorno di festa è stato istituito per la prima volta nel 1869 dagli italo-americani San Francisco, ma bisogna aspettare il 1937 del presidente Roosevelt perché il Columbus Day diventi una festa federale. Mentre negli Stati Uniti si è scelto di festeggiare il secondo lunedì di ottobre, in altre parti del continente la ricorrenza cade sempre il 12 ottobre e prende nomi diversi a seconda del paese, come il Dia della Cultura, il giorno del sulle culture in Costa Rica, o il Discovery Day, giorno della scoperta nelle Bahamas, il Dia della Hispanidad in Spagna e rinominato da poco il Dia della Resistenza Indigena in Venezuela. Anche in Italia esiste la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che si festeggia appunto il 12 ottobre. Negli Stati Uniti è una festività molto sentita, gli italoamericani sentono infatti questa festività come propria e sono particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato Cristoforo Colombo, un navigatore italiano, il primo europeo a scoprire il continente americano. Essendo un giorno di festa negli Stati Uniti, il giorno stesso le banche, gli uffici postali e gli uffici federali sono chiusi, così come gli uffici dell'ambasciata italiana a Washington e tutti i vari consolati italiani che si trovano nel paese. Da diversi anni l'Empire State Building di New York accende le sue luci riproducendo così il tricolore italiano. Inoltre è molto celebre la parata che si tiene a New York sulla Fifth Avenue, che va dalla 44esima alla 72esima strada, una vera e propria festa allegra e colorata dove si avvicendano bande e costumi, carri e figuranti per un totale di circa 35.000 partecipanti. Negli anni questa ricorrenza è diventata l'occasione per festeggiare la comunità italoamericana, ragione per la quale quest'anno a parata partecipa anche una delegazione della Polizia di Stato italiana. In realtà negli anni si sono mosse diverse critiche per questa ricorrenza, considerando che con l'arrivo di Colombo ci fu la colonizzazione dell'America e quindi lo sfruttamento. Il Columbus Day in Italia coincide anche con il Choco Day, e infatti il 12 ottobre è anche la giornata internazionale del cioccolato, che grazie alla scoperta di Cristoforo Colombo può essere gustato da tutti noi. E tra queste note molto dolci vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
1: L'obiettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
0: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Ursulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
2: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta, con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
0: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli scontri. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
0: Calcio con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: evento di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Partiamo dai quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo preparare su consiglio dei medici. Tregua energetica, ma Mosca cela Trump, Zelensky noi all'oscuro, Ucraina l'annuncio del Tycoon, i russi frenano. Il campo largo, il programma Sly Incontri, il duello è sui veti agli alleati. La Repubblica, Zelensky e Trump, pronta elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev, non ne sapevamo nulla. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio sorpresa del Pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, intervento al gemello è previsto già in settimana. Conte evoca un veto su Renzi, Sline, stavolta non ci divideremo. La Stampa: mafiosi e capi clan fuori dal carcere con permessi speciali, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del Pontefice durante l'Angelus. Ho un nodo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America. Il messaggio di Mattarella: il popolo italiano è vicino. La tregua fantasma: Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, i vertici della difesa dell'Unione Europea nel menino di Putin. Il Fatto Quotidiano: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraina, se no addio armi. Il Resto del Carlino: la malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, un nodo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni. Carabiniere indagata, mentito sui figli, sono dell'amante, la moda in crisi, aziende chiuse e licenziamenti. Il Messaggero: Papa Leone, un nodulo, mi operano, il chirurgo agire immediatamente è una decisione rassicurante. Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire del no. Zelensky non ne sa nulla, il Cremlino nega attacchi ucraini ai data center. La Verità: il PD si pende della tassa sul clima, un partito che nuoce gravemente alla salute, la nostra. Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, Cosa Nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Zelensky accuccia, stop bombe sia alle elezioni. In seguito alla sfuriata, Trump impone il cessate il fuoco tra Kiev e Mosca sulle infrastrutture energetiche. Tolti figli 5 anni fa per un errore, mai restituiti, scoop di fuori del coro, gli assistenti sociali ipotizzavano vessazioni, era una malattia. Il Giornale: bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Il processo civile, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Piemonte: spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam sull'Italia. Il Tempo: chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio e razzie nelle piazze, nella rossa Reggio Emilia si chiede ai docenti ebrei di rinnegare Israele. Libero Quotidiano: un giorno da Leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyla. Reggio Emilia caccia i professori ebrei, gli insegnanti USA non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Passiamo al Secolo d'Italia, che è aggiornato. Il mondo è con Leone, il Papa all'Angelus, ho un nodo al polmone, pregate per me, sarò operato al gemelli. In primo piano, destabilizzati dallo stabilicum, ossia dal dover essere davvero una coalizione. Reggio Children, prof ebrei discriminati, Fratelli d'Italia inchioda al sindaco PD, discriminazione gravissima. Domenica, di massima allerta in Polonia, ha sventato il piano per uccidere il premier Tusk e il ministro della difesa. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno. Il prefetto sverza Salvetti sul lavoro, contro la stabilità dei contratti. Da Livorno la replica ai toni trionfalistici, si misura sulle retribuzioni e sicurezza. Piombino, mete esotiche, sconti, ma è tutto falso. Finto tour operator prende gli acconti web e sparisce, partono le denunce. Hanno iniziato subito a colpirmi, da Carrara, il racconto shock del gioielliere, almeno 4 banditi autori della rapina all'oriceveria. Lucca, morto in ospedale, 4 medici indagati, inchiesta aperta dopo la denuncia dei familiari del paziente ricoverato al San Luca. Beve e si accascia dopo la corsa, 59enne rianimato in Piazza Duomo. Pisa, apprensione all'Half Marathon dopo oltre 4.000 partecipanti all'evento. Da Palaia, muore per un malore carrozziere ai 50 anni, comunità il lutto per Jerry Bagni, un ragazzone dal cuor d'oro ci mancherà. Addio al ranch, nel parcheggione dell'ospedale i primi 100 posti. Grosseto, aprono oggi all'udienza, sparite le buche, seguiranno altri lotti. Grosseto, agricoltura, Fratelli d'Italia contro Marras. Andiamo nell'area fiorentina, invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, 2 sono gravi. Da Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. Pistoia, San Lorenzo, 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsa i costi per il recupero. Il comune spiega somme già accantonate. Andiamo al Corriere di Siena, il piano per Parolandi, la maggioranza non ha accantonato l'idea di acquistare l'immobile, possibile ripartenza della commissione sport. L'emozionante ritorno di Berio in piazza San Francesco, il cavallo re della piazza insieme al suo proprietario Marcello Roti. Il cucchiaio di Scioffi dà la vittoria al Siena, calcio Serie D, la Robur passa in casa del Progresso grazie a un rigore. Passiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Raspini salva chiesa del 300, il re dell'argento ha aperto il cantiere per i lavori a San Clemente a Pigli, l'edificio stava andando in rovina. Saluta il mercato dei 300.000, cale al sipario, 3 giorni di grande folla in città per i sapori del mondo, era la 20ª edizione. La moglie omicidia davanti al giudice, il rapporto coniugale tormentato. E poi studenti meritevoli, arrivano i premi, i riconoscimenti a San Sepolcro. Passiamo alla Nazione di Arezzo, accusata di omicidio davanti al GIP, e poi bomba alla festa della parrocchia. Entriamo in cronaca. Morto dissanguato in casa, oggi la verità della moglie, l'interrogatorio in carcere. Dall'incidente domestico all'accusa di omicidio, Maria Ricci davanti al GIP, colpito con un pugnale da caccia, la procura contesta l'omicidio pretestuale. Prima la lite in cucina, poi il colpo fatale alla gamba. Bomba tra le siepi della chiesa, ritrovata alla festa parrocchiale. Oggi arrivano gli artificieri, un ordigno da mortaio individuato per caso da alcuni ragazzi sul piazzale di San Marco la Sella. I carabinieri transennano l'area e lo piantonano. Don Alessandro, una situazione inspiegabile. Vediamo dramma da mezza maratona, va in arresto cardiaco all'arrivo. Un podista san giovannese ha avuto un malore negli ultimi metri della corsa da 21 km che si è svolta a Pisa. Dopo essere stato rianimato 3 volte sul posto, è stato portato all'ospedale di Cisanello, dove si è ripreso. Sapori dal mondo, il mercatissimo conquista i giovani con la notte in musica. Si perdono nei boschi 4 giovanissimi ritrovati nella notte, tra 3 diciottenni e un minorenne partiti dal passo della Calla, hanno preso una scorciatoia per tornare, individuati dal soccorso alpino. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 12 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'obiettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della Sala Stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Ursulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
3: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta, con circa 70 persone, comprese tra persone di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
1: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorci. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Flyspot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
10: Top 10 album.
11: Mi setto per la top 10 album, perché la top 10 album ha bisogno di un setup diverso, e cioè la combinazione vincente è quella di un album, una canzone. Quindi ad un album corrisponde una canzone che ascoltiamo e che quasi sempre è una novità, è un nuovo singolo che potrebbe essere celebrativo, che potrebbe essere una canzone che per via del buzz mondiale o del buzz nazionale torna ad essere virale soprattutto sui social e comunque a così riguadagnare la vetrina e di nuovo acquista i requisiti per tornare in classifica. Quindi ci sono 10 album in questa classifica. Sì, anche questa settimana non ne abbiamo perso neanche uno per strada. Ce ne sono 3 che non ascolteremo, e cioè non citeremo, ed è Million Dollar Babe di Anna, La Bella Vita di Artie 5 e Amatore di Samurai J. Quindi ci saranno 3 new entry, 3 album che entreranno a far parte della top 10 album. Un album stabile, un album che sale e 5 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, dove incrociamo la prima new entry della settimana, l'album Sono Lucio di Lucio Dalla, neanche a dirlo, un album che non è un album di inediti, ma una grande antologia che celebra l'intera carriera di Lucio Dalla, pubblicata il 18 settembre scorso, e si tratta di una raccolta monumentale che riunisce 31 tracce in doppio CD e 18 tracce nella versione vinile doppio, tutte rimasterizzate da nastri analogici originali. E da questa rimasterizzazione ascoltiamo Anna e Marco.
12: New entry.

progettone questo qua, ed è costruito come un ponte tra generazioni, visto che raccoglie canzoni simbolo come Caruso, come Profondo il mare, giusto per citarne qualcuna, che Anna e Marco, che appunto abbiamo ascoltato dall'album Sono Lucio di Lucio Dalla nella Top Ten Album. Questa settimana fa il suo ingresso alla posizione numero 10. Si sale alla posizione numero 9, perde tre posti l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

tante, tante, tantissime settimane in classifica l'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. E la novità, se vogliamo definirla così, è sempre Will Tita con la featuring di Chuivi. Perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione e perde 3 posti anche l'album Santeria. Marrakesh insieme a Gue

tra tre momenti della vita di Marrakesh e Gue. Il primo momento sono 30 anni di amicizia, diciamo tre ricorrenze. La prima ricorrenza sono 30 anni di amicizia, la seconda 20 anni di carriera condivisa, la terza ricorrenza 10 anni dall'uscita di Santeria. E questa è una traccia che non appartiene a nessun album, è una sola nuova canzone, un regalo che hanno voluto fare Marrakesh e Gue per accompagnare i due concerti evento del 12 e 13 settembre a Milano. Casini di Marrakesh e Gue questa settimana in 8ª posizione, perde 3 posti.

0: Sempre con te.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album, io sono Dylan e stavo per fare così un po' un casino, giusto per agganciarmi al titolo della canzone precedente di Marracash e Gué, ma adesso avendo letto, sì, meno male che ho letto, alla settima posizione, quindi riprendiamo la sequenza di album per arrivare alla posizione numero 1, la posizione numero 7 perde 4 posti l'album di Brescia, Mediterraneo, ascoltiamo Serenamente con la featuring di Julie.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

rimpacchettato, è stato ripubblicato l'album Mediterraneo, che è stato pubblicato a giugno del 2025, ma è tornato in classifica oramai diversi mesi fa, grazie anche a degli inediti. Come questo ad esempio, come Serenamente, che vede la featuring di Giuli all'interno. L'album Mediterraneo di Brescia questa settimana è in settima posizione, si sale in sesta posizione, guadagna un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, da cui ascoltiamo La Città degli Angeli.

0: i fan di Achille Lauro conoscono benissimo. Comuni Mortali in sesta posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale stabile al 5° posto come una settimana fa e da tantissimissimissime settimane. L'album di Olly, Tutta vita sempre, ascoltiamo questa domenica e anche qui c'è la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

featuring Julie. Questa domenica la featuring è proprio dell'artista Julie, l'artista in primis, diciamo in prima battuta è Holly, in secundis Julie. L'album di Holly è Tutta vita sempre, in quinta posizione questa settimana. Si sale in quarta posizione anche a settimane di permanenza all'interno della top ten album Shiva, non scherza. L'album è Vangelo, da cui ascoltiamo Bugie.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: rapper milanese classe 1999, e la scena urban lombarda è un po' quella che l'ha affascinato sin dall'inizio, e poi ci ha messo dentro il suo stile trap, la melodia e anche un immaginario fortemente autobiografico. E tutto questo lo ritroviamo nel singolo Bugie di Shiva. Dall'album Vangelo perde due posti, piazzandosi proprio al quarto posto nella Top Ten Album. Di nuovo nella Top Ten Album per scovare, per così disvelare i primi tre posti che vengono occupati questa settimana. Al terzo posto partiamo dal gradino più basso del podio, dall'album di Biagio Antonacci, il titolo è Mustang ed è la seconda new entry della settimana, da cui ascoltiamo Spirituale.
1: New entry.

17° album in studio di Biagio Antonacci, pubblicato a settembre di quest'anno. È un album di 9 tracce che condensa in 27 minuti un'idea molto precisa: la libertà come forza interiore che non può essere addomesticata, proprio come un Mustang. In terza posizione questa settimana, la seconda new entry all'interno della top 10 album di Biagio Antonacci, con la firma di Biagio Antonacci, questo album. In seconda posizione perde un posto, quindi perde il primo posto la leadership, Geolier, con Tutto è possibile, da cui ascoltiamo 1H.

0: 1H di Geolier questa settimana, l'album Tutto è possibile al secondo posto, quindi perde la prima posizione, che sarà occupata da chi? Presto lo scopriremo. Riprendiamo dalla posizione numero 10, per cui andiamo di ricordo, dai. La posizione numero 10 c'è il nuovo album di Lucio Dalla, una rimasterizzazione globale totale. Il titolo è Sono Lucio. L'album di Bad Bunny è in nona posizione questa settimana, perde 3 posti da 34 settimane in classifica. David Armas Fotos in ottava posizione, perde 3 posti. L'album Santeria da 3 settimane in classifica. Marrakesh insieme a Gue in settima posizione, perde 4 posti da 19 settimane in classifica. Mediterraneo di Brescia in sesta posizione, guadagna un posto da 5 settimane in classifica. Achille Lauro con Comuni Mortali. Olly con le sue 69 settimane in classifica è all'interno della top 10 album con Tutta Vita Sempre Stabile. In quarta posizione guadagna 2 posti da 27 settimane in classifica Shiva con Vangelo. Sul podio Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, 27 minuti globali per una canzone, una serie di canzoni selvagge che appunto vengono condensate nel titolo stesso Mustang. La seconda new entry della settimana è proprio al terzo posto. Al secondo posto meno 1 e da 39 settimane in classifica Tutto è possibile di Geolier, e al primo posto la terza nuova entrata della settimana, il titolo dell'album è Miria, l'artista 22 o 22 Simba. Ascoltiamo Ne vale la pena con la featuring di Saif.
1: Number one, new entry.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: album.
1: Miria, il secondo album in studio di 22 Simba, pubblicato a settembre di quest'anno, è un progetto molto strutturato, 18 tracce divise in tre atti narrativi, arricchiti, Miria e provinciali. Tra parentesi, Miria è un nome bellissimo, a prescindere dal titolo che ha dato 22 Simba al proprio album, che raccontano un percorso personale dal desiderio di riscatto alla riscoperta delle radici e della felicità nelle cose essenziali. Questa settimana al primo posto, la terza new entry della settimana, l'album Miria di 22 Simba. La Top Ten Album, quindi l'archiviamo qui e io sono Dylan e torno tra una settimana per ancora un'altra Top Ten Album da scoprire. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti,
1: buongiorno,
0: ciao Vanna.
1: Beppe, buongiorno, come va?
0: Allora, come ti trovo in splendida forma questa mattina per,
1: sì?
0: Questa, per questa Semaine de Folie.
1: Crazy Week, si
0: Crazy
1: chiama.
0: Week, vabbè,
1: Crazy
0: per
1: week.
0: Gli inglesofoni sbagliati come me, va bene la Semaine de Folie.
1: Va bene, Crazy Week.
0: Allora,
1: decimo episodio.
0: Decimo episodio, sì, decimo siamo
1: episodio.
0: Arrivati alla decima, quindi le mani adesso non ci basteranno più,
1: no,
0: da ora in poi. Faremo le mani così. Allora, dove ci porti, cara Vanna?
1: Allora, iniziamo. Con una notizia che viene dall'Italia in realtà, quindi siamo rimaniamo
0: com'è,
1: in Italia.
0: In realtà che esiste l'Italia?
1: No,
0: Vanna.
1: Perché visto di solito noi portiamo sempre delle notizie che riguardano soprattutto all'estero, però questa volta siamo in Italia. E ti dico, va a bere con gli amici per festeggiare la patente, i carabinieri lo fermano e gliela sospendono. Aveva appena, preso la patente, però purtroppo è stato sfortunato. Perché lui è stato ritrovato con un valore di 1,10.
0: Ah no, ma cioè a 0,5 il limite, li ricordiamo.
1: No, è zero ora.
0: Ah, è zero ora.
1: Ora è zero.
0: No, per quelli che hanno la patente da un anno come
1: non
0: te, mica per quelli come me.
1: Infatti io ce l'ho da un po' ormai.
0: No,
1: però
0: scusa,
1: credo che sia proprio zero ora.
0: Ah, proprio
1: tutti.
0: Zero, cioè
1: sì,
0: zero.
1: Penso
0: come
1: di
0: la
1: sì.
0: Tua business, i conduttori di autobus, no? Sai che quelli devono avere zero,
1: sì,
0: anzi, sotto zero se possibile.
1: Ecco, esatto.
0: Vabbè, la sicurezza.
1: E quindi niente, al momento del ritiro della patente ha ammesso di aver bevuto con gli amici. Proprio per festeggiare il risultato raggiunto.
0: Ma non gliel'hanno detto, che sfiga, scusa la parola.
1: Sì, sicuramente gliel'avranno detto.
0: Dovete stare attenti, non si può bere quando andiamo in macchina, assolutamente, quindi i carabinieri
1: esatto.
0: Hanno fatto il loro lavoro. Vabbè, comunque.
1: Sì, però mi dispiace per il ragazzo, però almeno
0: chissà se
1: è partito bene.
0: Esatto.
1: Allora,
0: senti, poteva festeggiare in un'altra maniera, secondo me.
1: Sì.
0: Una festeggia la patente, fa una seratina particolare senza alcol, ma magari si aiuta con l'intelligenza artificiale,
1: ecco.
0: Sai che oggi si fa tutto con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, esatto.
0: Beh, devi sapere che in Cina sono arrivati i sex toy pilotati dall'intelligenza artificiale. No, non lo so,
1: cioè?
0: Non l'ho provati, non mi chiedere nulla.
1: Vabbè.
0: Però stanno spopolando. Sì, questi giocattoli, cioè questi giocattoli,
1: sì.
0: Questi sussidi all'amore delle persone che sono comandate dall'intelligenza artificiale. Pensa a te, no? Cioè, vorrei capire come.
1: Da provare.
0: Stanno spopolando. Vanna, sì, non
1: provare.
0: So se si scarica le pile, non lo so, insomma saranno connessi al wifi. Te lo immagini il pivello, si interrompe il wifi.
1: Vabbè, non ne ho idea, da provare. Però restando sempre in questo tema un po' così. Porto questa notizia.
0: Che è successo?
1: Durante la finale ATP di Sinner.
0: Sì. Ah, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Sinner, sappiamo,
0: bravissimo,
1: campione assoluto.
0: Cioè, che ha fatto?
1: Però
0: non mi dire che ha tirato fuori una racchetta. No.
1: Ti dico che il traffico su Pornhub in Italia durante la finale ATP è calato del 7,2%. Cioè, quindi Sinner, dovresti giocare più spesso.
0: Cioè, no, come sarebbe a dire? La gente ha smesso di guardare le...
1: Sì, questi siti così e
0: cioè,
1: durante la finale...
0: Lo posso capire da una parte di una donna che vede Sinner o delle ragazze che vedono questo
1: No,
0: idolo.
1: Evidentemente ci sono molti appassionati di tennis.
0: Allora
1: che
0: dici che molte ragazze sono rimaste...
1: Non lo so, vabbè, comunque questo era un dato curioso e simpatico.
0: Scusa, vanno in Cina, c'hanno quei toys che abbiamo detto prima.
1: Sì, va bene.
0: Che ci racconti?
1: Ti racconto questa cosa. Ormai hai visto, il web è pieno di questa banana sul muro con
0: la banana,
1: scotch.
0: Sì.
1: Restiamo sempre tema banana.
0: Sì, no, vabbè, che vuol dire? Ah, tu pensi che ci sia una banana comandata dall'intelligenza artificiale?
1: Potrebbe esserci,
0: quella
1: non
0: che
1: lo
0: ha fatto,
1: so.
0: Raccontaci.
1: Ti dico che questa banana è molto famosa. Perché è la banana di Cattelan ed è stata venduta per 6,2 milioni di dollari.
0: Che aveva di particolare?
1: In realtà nulla, ti faccio vedere la foto. La foto è questa.
0: Metterla.
1: Non so se si vede.
0: Sì, c'è un pezzo di nastro,
1: sì,
0: quello americano. Sì.
1: È stata venduta appunto per 6,2 milioni di dollari e l'acquirente ha detto: la mangerò personalmente.
0: Ma pensate.
1: Cioè, lui, la celebre banana di Maurizio Cattelan è stata acquistata per la cifra di 6,2 milioni di dollari ad un'asta a New York dall'imprenditore cinese Justin Sun.
0: Quello sicuramente la notte sarà divertita.
1: divertito, che lui è il fondatore oltretutto, vabbè, di una piattaforma di criptovalute.
0: Però come dire, se c'hai soldi, ma chi ha sta banana lì?
1: È nulla,
0: ma
1: non
0: ma
1: lo
0: era
1: so.
0: Matura almeno, sai? No,
1: alla fine penso di sì.
0: Ecco perché allora, se vedete sui social, vedrete appiccicati da tutte le parti.
1: È vero, però.
0: Prezzemoli, finocchi, vabbè, cetrioli.
1: Giustamente ora ci scherzano, sì.
0: No, ma pomodori, giusto. Anche pomodori, no? Insomma, ognuno c'ha il suo prezzo. Vabbè.
1: È
0: senti,
1: giusto.
0: Senti, invece, ti voglio dire una cosa. Tu mi parli di questa tecnologia bella, no? L'intelligenza artificiale, che adesso ormai è arrivata anche nei spazi più reconditi delle
1: sì.
0: persone.
1: Va bene.
0: Si inventano le più
1: di tutti.
0: Vabbè. Però devi sapere che molti adesso si affidano anche alla tecnologia per parlare, ma anche per inveire contro. È il caso di Alexa, che
1: sì.
0: è venuto fuori. Sapete che quelle, tutte le cose che gli dite comunque sono registrate, cioè sono trascritte.
1: Assolutamente.
0: Che si prende, si becca tutti i giorni una marea di improperi, ma enormi proprio. Cioè, allora lei adesso inizierà a rispondere a questa violenza verbale.
1: Ah sì?
0: Sì, ti ricordi i robot che scioperavano? No?
1: Me lo ricordo.
0: Adesso Alexa si è incavolata, ha detto adesso vi rispondo e risponderanno con parolacce se tu lo offendi.
1: No, sì, no, sì, Alexa, sì. Però ci dice
0: vabbè, insomma,
1: da provare.
0: Quante volte gli hanno detto meglio Siri, sei brutta, sei di tutte
1: sì,
0: gliel'hanno detto, quindi pensate che lavoro. Vabbè. Poi
1: va
0: cosa
1: bene.
0: Ci dici?
1: Usciamo dal mondo della tecnologia. E in Sardegna hanno fatto una cosa simpatica e ganza, perché il comune di Ollolai
0: sì,
1: offre le case a un euro agli americani che vogliono fuggire da Trump.
0: Addirittura,
1: cioè, questi, sì, questo è un appello, è un appello,
0: cioè, a tutti coloro i quali sono spaventati di da Trump,
1: che credo che ce ne siano parecchi. Sì,
0: quindi adesso quel paese si coserà, insomma, si riempirà.
1: Il comune sardo di Ollolai, in provincia di Nuoro, ha avviato un'iniziativa per combattere lo spopolamento. Offre case a partire da un euro a chiunque voglia trasferirsi. L'iniziativa prevede un iter semplificato per gli americani delusi dai risultati delle elezioni presidenziali, puntando a rivitalizzare il borgo e le sue tradizioni.
0: Ma
1: cioè,
0: tu pensa
1: top per...
0: tu pensa che allora le isole in questo caso sono all'avamposto di queste cose, perché la stessa cosa viene fatta a Musumeli in provincia di Caltanissetta, dove appunto con un euro tu puoi comprare una casa, proprio perché ormai questi centri si stanno spopolando, e allora dicono con un euro ti compri una casa, però devi pagarti le spese accessorie, insomma, se ce la rimette a posto.
1: Però un euro
0: ho capito, ma la butterei su, rimetterà su, ho capito. Però non ho capito se questi fuggono da Trump la stessa maniera, non ho idea.
1: Ma io penso che ce ne sono parecchi che vorrebbero fuggire in questo momento.
0: Vedremo un po'.
1: Va bene.
0: Dove mi porti poi?
1: Allora, nulla, in realtà ora voglio chiederti una curiosità. Non è una notizia, però è uscito un articolo che è molto carino, no? Che riguarda appunto le cose che da piccoli non volevamo fare, ma che oggi invece adoriamo.
0: Non tipo, volevo mangiare la pappa.
1: Bravo. Potrebbe essere. Te non la volevi mangiare?
0: No.
1: Però per esempio da piccoli magari non mangiavamo la frutta e la verdura, adesso invece la mangiamo, anzi forse ci piace anche di più. Oppure per dire, che ne so, il sabato sera io quando ero più un
0: si
1: po'
0: guardava
1: più
0: il drive-in,
1: piccola. Però invece adesso si sta a casa.
0: Come
1: ci piace
0: a casa?
1: Stare a casa a guardare film.
0: Ma siete avete fatto un downgrade voi della generazione
1: pigri.
0: Z.
1: Siamo
0: andavamo a ballare
1: pigri.
0: il sabato sera era per andare a ballare, a divertirci.
1: Invece
0: noi quella patente dovevano non bere.
1: Noi ci piace stare a casa in pigiama a guardare film. Oppure
0: i film, però insomma, sì,
1: non quei film.
0: No, visto che cioè, vabbè.
1: Oppure una cosa che a me piace tanto è fare il riposino pomeridiano.
0: La pennichella.
1: Prima, quando eri piccolo, magari non la volevi fare, invece tua madre era lì che ti diceva dormi.
0: Sì, e tu facevi finta, chiudevi, perché
1: sì,
0: sennò erano,
1: esatto, schiaffi,
0: erano anche qualche sganascione. Dopo ti faceva dormire.
1: Invece adesso, cioè, io magari potessi dormire il pomeriggio,
0: staresti lì come una lumaca,
1: certo.
0: Mi sembra da dire. Coccolata dall'intelligenza artificiale.
1: Dormire. Bellissimo. E poi invece che ci potrebbe essere? Anche questa è buffa, perché ricevere un libro il regalo. Adesso è una cosa, no? Però magari quando eri più piccolo ricevevi un libro e dicevi: adesso ma devo che studiare. Regalo
0: che,
1: è?
0: Che regalo è? Dice: ma che state facendo?
1: Esatto, ora invece ti piace ricevere. Sì,
0: questa, ma questa cos'è? La generazione Z, XY?
1: Le ultime generazioni ormai.
0: Sì, quindi
1: è così.
0: Un po' pantofolai, il sabato non si va a ballare, ci si mette lì.
1: Però ci piace leggere.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Va bene, dai, quindi queste sono le nostre.
0: Va bene, io avevo un'ultima notizia, se la vuoi.
1: Vai,
0: sì,
1: vai,
0: ma,
1: certo,
0: questa, ma questa mi è un po' strana, perché insomma voi fate anche, la generazione nuova fa anche delle cose per gioco, una delle quali, l'abbiamo detto, giocare è bello, è la bellezza della vita, ma questa per gioco si è fatta un test del DNA.
1: Allora,
0: facciamo un test del DNA. Una ragazza che viene, si chiama Jenna Rose Gervatovsky.
1: Sì, okay.
0: Non so se l'ho detto bene. Viene la notizia dagli Stati Uniti d'America. E che è successo? Questa ragazza di 23 anni ha postato su TikTok, e poi questa incredibile cosa, fatto il test del DNA. Tu sai, oggi siamo tutti comandati dall'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: ripeto,
1: sì,
0: fin nei meandri più profondi.
1: Sì,
0: e che è successo? Hanno scoperto che hanno risolto un caso di infanticidio del 1997. Chi l'aveva fatto? La sua nonna.
1: No.
0: Sì, tramite questo aver riconosciuto il DNA hanno ritrovato questo infanticidio, che appunto avvenne nel 1997.
1: Sì, sì,
0: un
1: sì,
0: bambino trovato soffocato, e viene fuori che insomma era stata la nonna.
1: Mamma mia, ti immagini, ragazzi, vai a fare un esame così,
0: ma magari te fai un esame e ti accorgi che eri, che ne so, il tuo avo, come si chiamava quella, Giovanna d'Arco, aveva ucciso chissà che, ti arrestano anche
1: oggi.
0: Ecco,
1: ti immagini, certamente.
0: Va bene, mi raccomando, non date retta, non offendete
1: Alexa perché sennò
0: ma neanche
1: si arrabbia.
0: Siri, poi c'è quell'altro Gemini che vi risponde, già l'intelligenza artificiale di Google ci ha fatto un po' di scherzetti, ci ha detto: umani non servite più a niente, la sai questa, no?
1: No,
0: assolutamente. Uno studente americano con sua sorella era lì che cercava di capire come salvare la società per le pensioni, no? E che è successo? A un certo punto questa intelligenza, Gemini mi pare si chiami, ha sclerato e ha iniziato a dire: ma voi umani non servite più a niente, uccidetevi per favore. Non si dice, siete assolutamente inutili. Ha detto che è stato un bug.
1: Sì, un bug, vabbè, chiamiamoli così. Va bene, allora, guardate più tennis, mi raccomando.
0: Mi raccomando, non vi buttate su questi tutti questi game toy lì, quelli dell'intelligenza. Lasciamoli perdere. Ciao Vanna, alla prossima settimana.
1: Beppe, ciao a tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Allora, buona settimana a tutti e a tutti. State ascoltando la voce di Alessandro Fizzotti. Tra poco ascolterete quella di Silvia Poletti. Stiamo aprendo ufficialmente il Fizz Show.
1: Apriamo.
0: Eccola qui la nostra Silvietta. Come è andato il weekend?
1: Ma è andato, purtroppo. È già finito.
0: È già finita. E noi siamo qui nella sindrome del lunedì di successo, Silvia.
1: Esatto. Possiamo proprio parlare della sindrome del lunedì.
0: Allora, senti un po'. Come si affronta il lunedì senza perdere il sorriso?
1: Come si affronta?
0: Come si fa ad affrontare il lunedì, no?
1: Non lo so. Con una paresi,
0: un
1: è un indovinello?
0: No, è
1: hai la risposta?
0: Un po' triste, insomma.
1: Appunto, dico, per stare con la bocca che va da un angolo dell'orecchio all'altro, non lo so, è più che
0: senti,
1: altro una paresi, perché insomma.
0: Tu sei una lodola mattiniera o un gufo convinto? Dimmi la verità. È vero, sei una
1: parli
0: lodola.
1: Come,
0: no, tu sei una lodola.
1: Come la mia amica Leto.
0: Parli. Oddio, la Leto è venuta fuori adesso.
1: No, sono più allodola,
0: sì,
1: in effetti.
0: Sei più allodola.
1: Sono
0: diciamo
1: più allodola, ma anche la lodola il lunedì mattina
0: È un po' gufa.
1: Non loda molto. Non alloda molto. Perché è allodola. Esatto, tende a a trasformarsi in allufo.
0: Allufo. Vabbè ragazzi, insomma avete capito, lunedì è una giornata
1: perché
0: difficile per tutti.
1: Perché ci sono allodole sprint e allodole diesel, come sono io.
0: Esatto, perché ci vuole un attimo per carburare.
1: Il lunedì insomma è un lunedì che ha bisogno di prendere il ritmo, è un lunedì che è ancora un po' loffio, è un lunedì che ha bisogno di stimolo,
0: di
1: no?
0: Stimolo, sì.
1: E invece ci si affloscia molto spesso.
0: Ci si affloscia, senti come l'ha detto con questa proverbia di zione. E allora, mentre lei è ancora un po' floscia, come dice Silvia, noi siamo pronti invece per non essere flosci.
1: Ma come siamo pronti?
0: Ma per essere belli
1: sprinter. Non hai
0: detto
1: niente, che cosa faremo oggi, che cosa ci attende.
0: Infatti, lo sto per dire, fammi parlare, perché tra poco, all'interno del nostro talk show, andremo ad aprire la settimana con le nostre interviste speciali e ufficiali.
1: E poi
0: avremo la notizia.
1: Ma
0: come
1: non
0: sempre
1: mancherà
0: La musica.
1: La musica.
0: Quella non può mai mancare.
1: Quella,
0: Silvia,
1: è un ottimo condimento.
0: La parte esatto, fondamentale del nostro show, grazie alla nostra radio, che come sempre ci farà ascoltare qualche bel successo.
1: Assolutamente sì, è il sale che dà sapore, caro Ale.
0: Ulala. E allora insaporiamo il nostro minestrone del Fizz Show. Partiamo subito.

hear the same. Resta sintonizzato con noi anche offline. Cerca il Pizza Show su Facebook e X. Aggiungi il nostro canale WhatsApp tra i preferiti e sarai sempre aggiornato. Pizza

0: Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
1: Fitz Show.
2: Fitz Show.

0: Siamo in diretta all'interno di Fit Show, il nostro primo collegamento della settimana, come sapete, con la redazione di Altro Consumo, e qui con noi ci viene a trovare Donato Todisco. Ciao Donato, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie per l'invito.
0: Allora, senti, comprare una casa efficiente dal punto di vista energetico fa bene all'ambiente, ma fa davvero bene al portafoglio, perché sempre più banche propongono i cosiddetti mutui green, promettendo tassi scontati, perizie gratuite e spese azzerate. Ma è veramente interessante, Donato, questo mutuo green, o dobbiamo guardarci alle spalle, come si dice?
1: Ma no, il mutuo green non prevede scherzi, prevede uno sconto contenuto, non, nulla di eccessivo, però prevede uno sconto sulla rata che consente un risparmio nel corso dei decenni, ovviamente, non immediato, ma nel corso dei decenni comporta un bel risparmio di circa 8.000 euro per tutto il contratto del mutuo.
0: Che tipo di agevolazioni ci sono?
1: Beh, sicuramente c'è un tasso più basso, di poco, di uno 0,10, di uno 0,30 al massimo, ma incide sulla rata, può incidere circa 20 euro al mese. Abbiamo fatto una simulazione su un acquisto di 200.000 euro di casa e un mutuo di 160.000 euro, si risparmiano circa 20 euro al mese, che comunque non sono pochi. Poi ci sono degli sconti sulle spese iniziali di istruttoria, perizia, che spesso vengono azzerati, e quindi sommando tutti questi piccoli risparmi nel corso di un mutuo che normalmente ha una durata di 20-30 anni, si può arrivare tranquillamente agli 8.000 euro. Ovviamente questo risparmio non compensa la spesa maggiore che si sostiene per una casa efficiente di classe energetica A o B rispetto a una meno efficiente, però sicuramente sommando poi a questo risparmio sul mutuo, quindi al risparmio sul contratto finanziario puro, anche gli altri risparmi che sono ovviamente le bollette, piccoli anche lì in quel caso, non si azzerano i costi, però si risparmia, il risparmio nelle ristrutturazioni, la maggior visibilità della casa. Tutti questi benefici sommati comportano comunque una compensazione del maggior costo sostenuto inizialmente per l'acquisto della casa.
0: Ecco, per accedere a queste agevolazioni che cosa serve concretamente?
1: Concretamente serve poco, sostanzialmente oggi l'APE, che è il certificato energetico della casa, si deve fare sempre e comunque, no? Quindi in base a questo documento si certifica che la casa è in classe energetica A, B, C, se stiamo facendo un acquisto e si accede quindi ai benefici del mutuo green, oppure se decidiamo, e qui sarebbe bello che si ampliasse il mercato, se decidiamo di acquistare un immobile in classe energetica bassa da ristrutturare, con il miglioramento di una o due classi energetiche si può accedere sempre ai benefici del mutuo green. In questo caso ovviamente serve un computo metrico dei lavori, l'attestato iniziale della classe energetica e quello finale. A fine lavori si va a certificare il miglioramento della classe energetica e quindi è possibile usufruire dei benefici del mutuo green.
0: Interessante, insomma, tutta questa serie di notizie che abbiamo dato al nostro pubblico. Ecco, per chiudere, se mettiamo a confronto un mutuo green e uno tradizionale sulla distanza, no? Diciamo il trentennale, Donato, dove si riscontra il vero risparmio? Cioè, bisogna stare attenti, immagino, anche alle spese nascoste, no? Dove dobbiamo un po' prestare l'attenzione.
1: Ma oggettivamente il risparmio sulla rata può sembrare irrisorio, no? Cioè, non ci si rende conto, risparmiando 15-20 euro al mese, del reale risparmio. Il vantaggio è all'inizio, cioè con l'azzeramento di alcune spese di istruttoria, dove appunto si possono sostenere anche 2-3 mila euro di spese iniziali, e col mutuo green queste spese si riducono magari a 500 euro, quindi già lì è un flusso di cassa iniziale risparmiato che possiamo dedicare ad altre spese in un momento in cui appunto stiamo facendo un investimento, no? L'arredamento, certo. E altro.
0: Bene, ringraziamo come sempre Donato Dodisco di Altro Consumo per essere stato con noi. Abbiamo parlato quindi del mutuo green. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Grazie.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Pizza Show.

0: All'interno di Fit Show oggi affrontiamo una vera e propria emergenza nazionale che riguarda la sicurezza stradale, in particolare l'utente più vulnerabile in assoluto, che è il pedone. I dati aggiornati dell'osservatorio ASAPS Sapidata tracciano un quadro estremamente preoccupante. Dall'inizio dell'anno i pedoni che hanno perso la vita sulle strade italiane, pensate, sono già oltre i 280, segnando un aumento di ben l'8% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto all'anno precedente. Ma il dato ancora più sconcertante è che quasi la metà di queste tragedie, ben 126 su 280, si consuma proprio dove il pedone dovrebbe essere più tutelato, ovvero sulle strisce pedonali. A questo si aggiunge la piaga della pirateria stradale e una drammatica incidenza di vittime tra gli over 65. Per capire che cosa sta succedendo, che cosa serve per invertire appunto questa rotta, abbiamo in collegamento con noi Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Giordano, quasi la metà degli investimenti mortali dall'inizio dell'anno è avvenuta sulle strisce pedonali o nei loro pressi. Le strisce, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro e protetto, sembrano aver perso questa funzione di tutela. Quali sono le cause principali di questa perdita di rispetto per la precedenza al pedone?
1: Sono le solite, sono il fatto che quando viaggiamo sulle nostre strade anche urbane pensiamo di poter governare le situazioni viaggiando a 50 all'ora, dimenticando che ci servono 27 metri per fermarci, fra tempo di reazione di un secondo, poi c'è quello che sicuramente avrà meno, ma c'è anche quello che ha un tempo di reazione anche più lungo. No, non c'è rispetto per l'utente più debole della strada, perché di questa cifra di 280 pedoni c'è da aggiungere un particolare: 127, quasi la metà, avevano più di 65 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'anziano è una delle virgolette prede più facili sulle strade e anche sulle strisce pedonali, per due motivi: primo, perché è più lento nell'attraversamento; secondo, perché la sala di regia dell'anziano, e sono iscritto in questa categoria, sia chiaro, quindi parlo, non parlo per gli altri, parlo anche per quello che mi riguarda, la sala di regia che abbiamo fa più fatica a fare il calcolo veicolo in arrivo, che velocità e i miei tempi di attraversamento. Quindi tutto questo incide, così come incide del fatto che manca proprio la cultura del rallentamento, del fermarsi di fronte a un pedone, che sia o non sia sulle strisce pedonali. C'è proprio questa cultura, questa mancanza di attenzione nei confronti dell'utente, ma non solo sulle strisce pedonali, perché molti pedoni sono stati falciati a bordo strada, sono stati falciati addirittura sui marciapiedi, vetture che viaggiano a velocità elevate e che nel momento dello sbandamento, perché viaggiano a velocità elevate, magari anche con distrazione, da uso del cellulare, certo. E purtroppo le tragedie si cumulano. Lo zoccolo duro della sicurezza stradale è fatto proprio dall'incidenza dei pedoni e dei, certo, ciclisti che perdono la vita sulle strade.
0: Senti, in parallelo continuiamo comunque a registrare anche decine di casi di pirateria stradale con conducenti che fuggono, no? Senza prestare soccorso. Ecco, dal vostro osservatorio, cosa sta succedendo al senso civico dei guidatori e quali interventi urgenti servirebbero per tutelare le fasce più fragili della popolazione?
1: Beh, è evidente che è molto più facile scappare dopo aver investito un pedone, un ciclista, che dopo aver fatto uno schianto contro un tir, anche se qualcuno ci prova pure in questi casi contro una vettura. Si tende a scappare perché ci si rende conto in quel momento che la patente può volare via, le conseguenze possono essere molto gravi. I conducenti non si rendono conto. Abbiamo scritto un libro, La legge che non voleva nascere, no? Sull'omicidio stradale, di cui io sono stato insieme all'ingegnere Lorenzo Guarnieri, il presidente della fondazione Lorenzo Guarnieri, insieme all'ingegnere appunto Stefano Guarnieri, papà di Lorenzo, uno degli autori. Manca questo concetto del rispetto e della cognizione delle conseguenze. Se la gente sapesse che per aver ucciso un pedone, magari a velocità elevata, soprattutto da ubriachi o drogati, come succede spesso, la pena in teoria va da 8 a 12 anni, se sono più di uno addirittura fino a 18 anni, che poi dopo, con tutti gli sconti previsti, i sistemi, le vie di fuga intercettate dagli avvocati eccetera, non sono sempre di sti livelli, però oggi si rischia veramente tanto da questo punto di vista. E anche sull'uso del cellulare alla guida, le ultime normative hanno dato un giro di vite importante. Il problema poi è intercettarle, queste violazioni, perché a distanza non si possono accertare, parlo della distrazione alla guida per l'uso del cellulare, e fermare continuamente gli automobilisti che fanno uso appunto non solo in fonia ma anche in messaggistica, in visione del cellulare, è sempre più difficile. Tenete conto che di notte quasi impossibile, col maltempo neppure, e quindi tutto torna poi alla fine su un concetto: oltre alla formazione delle coscienze, i controlli che sono sempre più rari.
0: Senti, l'associazione sostenitori ed amici della polizia stradale precisa, no, che questi numeri che abbiamo dati tra l'altro sono parziali, perché non tengono conto, no, di chi riporta per esempio delle lesioni gravi e perde la vita in ospedale a distanza di tempo, insomma, per cui vi abbiamo dato solamente un piccolo quadro di com'è veramente la situazione, Giordano.
1: Sì, in effetti, se noi andiamo a vedere il dato dell'Istat dello scorso anno, ci dà 419 pedoni che hanno perso la vita. Noi invece, nella cifra che hai indicato poco fa, dei 280 decessi, ce ne sono diversi che sono decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Sappiamo che Istat ACI e ACI non calcolano i decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Noi invece sì, perché una persona che muore dopo 40, 50 giorni, 2 mesi o 3 mesi, e soprattutto nell'anno, non è morto per altri motivi, non è morto di Covid, è morto per un incidente stradale, e noi lo consideriamo. Quindi ci può essere questa differenza, perché crediamo che sia assolutamente doverosa, perché questa ha una frequenza ormai più elevata per il semplice fatto che grazie ai progressi della sanità, specie il pedone o ciclista o comunque un incidente automobilistico in cui ci sono conseguenze gravi, se si tratta soprattutto di giovani ancora che hanno la capacità di resistenza a certi traumi elevate, con l'aiuto che dà la sanità oggi, in molti casi si sopravvive, in molti casi si superano i 30 giorni, però dopo purtroppo ieri e oggi abbiamo avuto la segnalazione dei decessi di incidenti avvenuti 3 settimane fa, purtroppo non gliel'hanno fatta.
0: Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, per essere stato al Fit Show. Alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie per l'opportunità.

0: Siamo alla nostra bella seconda settimana anche con le notizie del Fit Show e partiamo subito. Silvia, da dove?
1: Allora,
0: oggi
1: non partiamo da una notizia strana, Ale. Non parliamo di nessun uomo che nasconde un polpo nelle mutande, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Quella notizia.
0: Quella notizia
1: strana.
0: Del polpo nelle mutande, sì.
1: Non parliamo di nessun gatto DJ che organizza rave clandestini. Mm. Te lo ricordi anche quello?
0: Sì.
1: Io oggi parto da una frase. Una
0: quale?
1: Frase detta da Ultimo durante un incontro con uno psicologo, Paolo Crepè.
0: E che frase è?
1: Una frase semplice, Ale, di quelle che sembrano quasi banali. E invece non lo sono,
0: Ecco.
1: No.
0: Sentiamo.
1: Allora, Ultimo ha detto: nelle scuole inserirei una materia che ti aiuti a capire chi sei.
0: Ah.
1: Mm. Beh. E io ho pensato. Cavoli, è una bella intuizione, no? Perché dobbiamo dirci la verità, Ale. A scuola studiamo un sacco di cose. Le guerre puniche, i cateti, non so, i complementi predicativi, le coniugazioni irregolari. Cosa studiamo a scuola? Un sacco di cose. Eppure nessuno ci ha mai spiegato una cosa fondamentale, ovvero chi siamo, cosa vogliamo, qual è il nostro posto nel mondo. Cioè, a 15 anni ti chiedono cosa vuoi fare da grande? E tutti che chiedono il liceo, il tecnico, università o lavoro, medicina o ingegneria, e tu dentro pensi: scusate, ma io non ho ancora capito chi sono.
0: E voi mi chiedete che cosa sarò.
1: Ed è questo è il punto che mi ha colpito. Ultimo raccontava che i sogni non nascono solo dal talento, nascono dal capire cosa ti accade dentro. Ed è qui che è entrato in scena Crepè, lo psicologo, che da anni ripete una cosa interessante, ovvero che i ragazzi non hanno bisogno soltanto di protezione, ma hanno bisogno di desideri, di passioni, di possibilità, perché noi adulti siamo bravissimi a organizzare la vita dei figli, no? Pensa adesso: corso di inglese, corso di nuoto, corso di coding, corso di respirazione consapevole, corso per imparare a seguire gli altri corsi, Ale, perché ne hanno tantissimi. Manca solo il corso scopri se sei felice, Ale. Che però dovrebbe
0: che
1: essere quello più importante,
0: quello più in voga, sì.
1: Cioè, viviamo nell'epoca in cui sappiamo tutto, eppure mai come oggi sento giovani dire: non so cosa voglio fare. Davvero, guarda che tanti studenti mi dicono non so dove andare, non so se sono abbastanza, perché poi sentono la pressione di dover essere. Vabbè, comunque forse siamo diventati bravissimi a spiegare il mondo, ma pessimi a spiegare noi stessi. Quindi una materia per imparare chi siamo, io la trovo una bella ideale.
0: Perché no?
1: Anche perché sarebbe l'unica materia in cui non puoi copiare.
0: Vero.
1: No, perché immaginati l'interrogazione: allora Giovanni, chi sei?
0: Ognuno di noi è
1: professoressa,
0: unico,
1: posso suggerire?
0: Come si dice, no?
1: Sì. Per una volta la risposta ce l'avremmo solo noi.
0: Bello.

0: Una materia proposta dal cantante, no? Da ultimo potrebbe essere veramente una bella cosa da portare nelle scuole, no? Che potrebbe far riflettere i ragazzi e soprattutto farli crescere. Forse prima.
1: Capire cosa desideriamo davvero.
0: Sì.
1: Infatti è una delle cose più complicate della vita, perché spesso passiamo anni a inseguire quello che desiderano gli altri, no? I genitori, la società, e poi un giorno ci svegliamo, abbiamo tutto quello che volevamo e scopriamo che non era la strada che
0: c'eravamo prefissi.
1: Esatto.
0: Insomma.
1: Esatto. Allora forse ultimo ha toccato un nervo scoperto.
0: Non da ultimo.
1: Ah, e tra l'altro io volevo dirti anche una cosa,
0: sì,
1: perché bisogna dirlo che la colpa non è dei ragazzi, Io credo che forse dovremmo attribuirci anche noi un po' di colpa, perché continuiamo a insegnare come si fa carriera, ci pensi, ma raramente insegniamo come si costruisce una vita. E allora io questa materia la vorrei introdurre davvero e la chiamerei, non lo so, non mi è venuto un grande titolo, però pensa un po', educazione alla ricerca di sé, troppo lungo? Dobbiamo trovarne un altro. Comunque, niente voti, niente compiti, niente verifiche, solo domande tipo che cosa ti emoziona, che cosa ti fa arrabbiare, cosa ti fa sentire vivo, che persona vuoi diventare, perché alla fine la domanda più importante non è che lavoro fai, ma chi sarai. E forse se imparassimo a rispondere a quella domanda avremmo meno persone perfette sui social e qualche essere umano felice in più.
0: Nella vita, come si dice, di tutti i giorni. Grazie da nostra Silvia, ovviamente a domani. Avete ascoltato il nostro Fitz Show. Un abbraccio.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Lere Misuri ed eccoci tornati con il nostro appuntamento giornaliero con Calimera Calispera. Oggi 12 ottobre è a ricorrenza della scoperta dell'America e infatti il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo sbarca nel nuovo continente. Credeva di essere arrivato in India, ma quel suo storico viaggio cambiò comunque la geografia e la storia del mondo intero. La figura dell'esploratore genovese tuttavia è circondata da leggende e luoghi comuni che affondano le loro origini in errori grossolani e rivendicazioni politiche o baruffe legali. Per esempio, Colombo si dice che con il suo primo viaggio verso ovest dimostrò che la Terra è rotonda e non piatta. In realtà non è vero, perché la sfericità del nostro pianeta era già stata ampiamente dimostrata da Pitagora e altri matematici greci del VI secolo a.C. Le prove empiriche furono fornite due secoli più tardi da Aristotele, che osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. E nel secondo secolo avanti Cristo Eratostene stimò un eccezionale grado di approssimazione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Cristoforo Colombo queste teorie erano ben note alle persone con un buon grado di istruzione. Colombo dal canto suo sottostimò abbondantemente le dimensioni del pianeta. Era convinto che l'Europa fosse molto più grande di quanto realmente, che il Giappone fosse molto più distante dalle coste cinesi. Queste errate convinzioni lo portarono alla conclusione di poter agevolmente arrivare in Asia navigando verso ovest. Colombo scoprì l'America. In realtà non è propriamente vero, perché lui approdò nell'isola di San Salvador, oggi nell'arcipelago delle Bahamas, ma l'America era già abitata da milioni di persone e quindi qualcuno in realtà l'aveva già scoperta. Tra questi spicca il nome di Leif Erikson, un vichingo islandese che attorno all'anno 1000 sbarcò sull'isola di Terranova. Colombo non si avvicinò mai a quelli che oggi sono gli Stati Uniti. Dopo il suo primo approdo alle Bahamas si spinse sempre più a sud in spedizioni successive. L'errore storico che attribuisce a Colombo la scoperta dell'America e degli Stati Uniti risale al 1497, quando Giovanni Caboto approdò a Terranova sotto i vessili dell'Inghilterra. I primi coloni dell'America, del Nord America, in guerra con la madrepatria, scelsero quindi Colombo come il loro eroe al posto del più britannico Caboto. E per ultimo Colombo importò la sifilide in Europa dalle Americhe. In realtà la sifilide era diffusa nell'America precolombiana, esisteva probabilmente anche in Europa, ma non era perfettamente compresa né contemplata nei prontuari medici dell'epoca. Gli antichi greci avevano già descritto la lue, una malattia dai sintomi e dal decorso molto simile a quello della sifilide. L'equivoco che attribuisce ai marinai di Colombo la comparsa della sifilide in Europa è probabilmente da attribuire alla grande epidemia che dilagò in seguito all'invasione francese di Napoli nel 1494, appena due anni dopo il ritorno di Colombo in patria. Infatti la sifilide è conosciuta in tutta Europa come il mal francese, mentre in Francia è conosciuta come il mal di Napoli. Il genovese diede un contributo determinante alla colonizzazione permanente del nord e del sud America da parte degli europei. I suoi viaggi permisero identificare e studiare i venti oceanici orientali che permettevano alle navi di arrivare nelle nuove terre e quelli occidentali che permettevano loro di tornare in Europa.
0: Calimera, Calispera.
1: A lui è infatti dedicato il giorno, il Columbus Day, che è celebrato in molti paesi delle Americhe. Il giorno di festa è stato istituito per la prima volta nel 1869 dagli italo-americani San Francisco, ma bisogna aspettare il 1937 il presidente Roosevelt perché il Columbus Day diventi una festa federale. Mentre negli Stati Uniti si è scelto di festeggiare il secondo lunedì di ottobre, in altre parti del continente la ricorrenza cade sempre il 12 ottobre e prende nomi diversi a seconda del paese, come il Día de la Cultura, il giorno delle culture in Costa Rica, o il Discovery Day, giorno della scoperta nelle Bahamas, il Día de la Hispanidad in Spagna e rinominato da poco il Día de la Resistencia Indigena in Venezuela. Anche in Italia esiste la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che si festeggia appunto il 12 ottobre. Negli Stati Uniti è una festività molto sentita. Gli italoamericani sentono infatti questa festività come propria e sono particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato Cristoforo Colombo, un navigatore italiano, il primo europeo a scoprire il continente americano. Essendo un giorno di festa negli Stati Uniti, Il giorno stesso le banche, gli uffici postali e gli uffici federali sono chiusi, così come gli uffici dell'ambasciata italiana a Washington e tutti i vari consolati italiani che si trovano nel paese. Da diversi anni l'Empire State Building di New York accende le sue luci riproducendo così il tricolore italiano. Inoltre è molto celebre la parata che si tiene a New York sulla Fifth Avenue, che va dalla 44esima alla 72esima strada, una vera e propria festa allegra e colorata dove si avvicendano bande e costumi, carri e figuranti, per un totale di circa 35.000 partecipanti. Negli anni questa ricorrenza è diventata l'occasione per festeggiare la comunità italo-americana, ragione per la quale quest'anno la parata partecipa anche una delegazione della Polizia di Stato italiana. In realtà negli anni si sono mosse diverse critiche per questa ricorrenza, considerando che con l'arrivo di Colombo ci fu la colonizzazione dell'America e quindi lo sfruttamento. Il Columbus Day in Italia coincide anche con il Choco Day, e infatti il 12 ottobre è anche la giornata internazionale del cioccolato, che grazie alla scoperta di Cristoforo Colombo può essere gustato da tutti noi. E tra queste note molto dolci vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Rude, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot. Sono le 16:07.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
1: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
0: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
2: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
0: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
0: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
4: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
5: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il 20enne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
0: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
6: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
7: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
0: Ed è tutto.
8: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai.
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
13: Sono le 17:08.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata. Estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici,
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande,
1: sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina. E quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile, sì.
1: Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione
0: potete
1: della Val di Chiana.
0: Regalare un mazzo, sì, di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca metteteci anche l'aglione in mezzo.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli, io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto,
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... Vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte
0: ci
1: anche
0: si inverte
1: i ruoli.
0: Le parti.
1: No.
0: Sì,
1: fantastico.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: Ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che anche l'aglio, esatto. Facciamo un passo indietro però, come si coltiva? Perché è più o meno... Siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno, luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice.
1: No, assolutamente no, anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va praticamente delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente, ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può diciamo consumare e vendere. Però ecco, diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto
0: infatti
1: all'aglio.
0: Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai. Lui non mi apprezza,
1: non
0: cioè
1: apprezza.
0: L'aglione non apprezza, io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay.
0: Va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato: ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in giardino,
1: sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto. Ma confuso. Guarda. L'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Oh. Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farci aspettare.
1: Sì, decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto, esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: Hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia perché sennò l'aglione non cresce, perché
0: esatto.
1: Sennò sviluppa il fiore e il sotto
0: sì, sì.
1: Non si propaga. Ma questo fiore non si butta perché
0: no.
1: È mangiabile
0: sì.
1: E quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Ti dici, un aglio così ci sarà solo questo? No. No. Perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato diciamo in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: ma
1: un
0: dai.
1: Sosia internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è bello, bello, bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica. Quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina e quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però ovviamente. Regola la pressione sanguigna.
0: Come l'aglio,
1: esatto, e è un potente antiossidante antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: Non si frigge. E il bello è che bisognerebbe mangiarlo crudo.
0: Crudo.
1: Sì. Quindi si può anche provare e tentare di mangiarlo crudo con magari frullandolo, perché tanto comunque se nelle ricette va frullato, quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che esatto. Ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, cioè, l'aglione proprio crudo
1: non è proprio così, ecco, buonissimo. Però c'è dalla sua, cioè, che ha un sapore dolce. Sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, via, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti, tanta perché roba. Meno ti dà meno quella spinta, sì. Dell'aglio, sì. Secondo me è da provare.
1: Noi la proveremo, sì.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo, esatto, punto, la bruschetta, sì. All'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico.
0: Sì.
1: È un antimicotico, quello come l'aglio.
0: Perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, diciamo, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto, esatto, esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, sì, sì, ma costa veramente tantissimo. È una. Anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone. Quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto. Quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto. C'è un suo. Ci sono, insomma, dei coltivatori.
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola, sì. E quindi c'è proprio il consorzio dell'aglione della
0: Valdichiana.
1: Vero. Diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque sia ha dei costi, sia di coltivazione, certo. Ha dei costi di produzione, ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi in mano, ti sprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh.
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati, e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta. Roba.
1: Una roba buonissima. Però la ricetta praticamente original è.
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono.
1: I fiori si friggono, non c'è niente da fare. Fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, eh? Vabbè, fiori di zucca, i fiori dell'aglione, ma anche i fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, è vero, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto. Di recente, che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No, si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa ce la devi, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala?
0: Sì.
1: Di fichi d'India?
0: No, non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente. Sì. E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina, oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza aspettare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza, li metto qua nella pastella e li metto nell'olio, quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra l'altro,
1: e vengono buonissimi. Sono come le ciliegie, veramente certo. Come le ciliegie.
0: Perché infatti il detto è come le ciliegie, ma la vera, il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava, brava, come i fiori fritti.
0: Poi sì, abbiamo cercato le ciliegie perché, sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi dice, vabbè, facciamo che sono come le ciliegie, esatto, si fa prima.
0: Esatto, sì sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì,
0: io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione, cioè è proprio, sono la i pisci all'aglione.
1: Esatto.
0: Sì. Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pisci
1: a mano proprio.
0: Sì. Quindi i pisci sono un piatto, diciamo degli spaghettoni che si fanno appunto a mano, utilizzando un impasto senza uovo. Mm-hmm. Quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Sì. Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pisci, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora io metto un po' di olio, uh-huh, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Uh-huh. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco.
1: Uh-huh.
0: Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace di più?
0: Sì, sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì,
0: e lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere.
1: Certo.
0: E poi si cuociono i pisci in acqua salata
1: e quel che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì sì, è vero.
1: Chi non gli piace il vino,
0: è vero,
1: l'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili, ecco.
1: È una cosa diversa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Molto più buono.
0: Secondo me gli dà quella spintina,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente, eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì. Sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io ho cucinato i pisci all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto, ah, mamma, coltivazione proprio arrivata,
0: diretta.
1: Sì, diretta, ovviamente sempre Stefano, insomma, il mio genero che me l'ha portato.
0: Grazie
1: d'anime.
0: Stefano.
1: Sì, grazie, grazie, perché guarda qualche capi bellissimi.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, mi dissero, no, si viene tutti a pranzo da te, ci fai i pisci, va bene. Quindi ci si fece una scorpacciata di pisci.
0: Sì, no, buonissimi,
1: no,
0: buonissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi.
0: Sai che i pisci, no? Piatto povero proprio per antonomasia.
1: Sì.
0: Un'altra versione dei pisci che si può fare è quella alle briciole, che era una versione proprio poverissima, in cui si andava a sostituire in una sorta di aglio, olio e peperoncino. Si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, si metteva il pane grattato, o meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino, per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è ottima.
1: È buonissima, sì.
0: Sì.
1: Io non l'ho fatta con i pisci, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: la faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto una, diciamo, delle acciughe, mm-hmm. un'acciuga.
0: Sì, infatti ci sono nella ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere, giustamente, sì. È una cosa che deve interessare.
0: Però sì, nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella, sì, senza olio,
0: vero.
1: Lo fai abbrustolire un goccinino, vero. Gli dà una croccantezza,
0: sì, sì, vero, vero,
1: incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Allora, buona

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E eccoci qua, ciao Vanna.
2: Buongiorno Beppe,
1: e
2: come
1: allora,
2: stai?
1: Come stai in questa undicesima puntata di
2: Crazy Week?
1: Lasse Mende Folli.
2: Crazy Week si chiama il programma.
1: Vabbè.
2: Insisti con la Semaine de Folli.
1: Sì, perché siccome non lo so pronunciare, che cos'è?
2: Crazy.
1: Va bene, allora, senti, ci siamo sbilicati da ridere con le banane. Non mi dire che c'è qualcosa sulle banane anche questa volta, non me lo dire.
2: Ma certo che ce l'ha. Vabbè, innanzitutto dobbiamo concludere la vicenda che abbiamo annunciato la scorsa settimana.
1: Perché ne ha comprata un'altra, Gabriele? No, che è successo?
2: No, perché allora la notizia della scorsa settimana, la banana di Maurizio Cattelan, che era stata venduta per 6,2 milioni di dollari,
1: ma
2: no?
1: Senti qua.
2: E l'aveva l'ha comprata appunto il magnate di criptovalute Justin Sun. Ed è uscito il video in cui lui la mangia questa
1: banana. Mamma mia, che contentezza che aveva avuto, eh?
2: Sì, era contento mentre la mangiava e ha detto: è molto più gustosa delle altre banane.
1: Ecco, pensa quello lì che l'ha comprata al banchino, perché mi sembra che Cattelan l'aveva presa in banchino per 15 centesimi.
2: Non lo so dove l'aveva acquistata. Comunque ha detto che era molto più gustosa delle altre banane.
1: Chissà che gusto, un morso, un milione di dollari, anche più.
2: Sì, ma tra l'altro mentre la mangiava non mi sembrava tanto matura,
1: vabbè, insomma, che poi insomma con 6 milioni di dollari
2: la volevi anche matura.
1: Ma
2: vabbè,
1: dai,
2: comunque, sempre restando tema banane, ho trovato un'altra notizia curiosa.
1: Che è successo?
2: Perché ti dico che una ministra svedese ha chiesto di far sparire le banane dagli uffici del governo perché soffre di bananofobia.
1: Dai, quella non gli piace dell'arte, non è mica la ministra dell'arte per caso.
2: Allora lei è la ministra svedese per l'uguaglianza di genere.
1: E che c'entrano le banane con il genere?
2: Questa fobia, ognuno ha le sue fobie.
1: Ho capito, ma proprio una banana. Cioè.
2: Proprio una banana, mi dispiace, proprio una banana.
1: Mamma mia, ragazzi. Questa è svedese addirittura.
2: Svedese,
1: mamma
2: sì.
1: Mia,
2: si chiama Paulina Brandeberg.
1: Paulina Brandeberg, forse sarà gelosa che non l'ha comprata lei la banana, che ne so io.
2: Cioè. Lei ha paura.
1: Ha paura delle banane.
2: Ha paura delle banane.
1: Va bene. Va bene. Senti, allora te ne porto una io delle notizie. Te la porto. Andiamo in Thailandia,
2: sì.
1: No? Sai perché? Perché insomma, visto la gente va in Thailandia,
2: bella la Thailandia,
1: paradisi in tutti naturali, feste.
2: Sì, sì.
1: Però a un certo punto, insomma,
2: è successo
1: che due turiste si sono lasciate andare ai fumi dell'alcol thailandese, completamente ubriache. Allora che è successo? La polizia, per evitare che poi le succedesse qualcosa, l'ha caricata in un carretto, le ha caricate e le ha riportate in hotel. La polizia che porta le turiste ubriache in hotel con un carretto, appunto, proprio per evitare che queste due ragazze, una di 19 anni e una di 23 anni, insomma, gli succedesse qualcosa, erano crollate su strada. Si vede la polizia col carretto che le porta in hotel.
2: No,
1: ma te lo immagini?
2: Cioè, fantastico.
1: Insomma, vabbè, te lo immagini te. Comunque, le turiste sono una australiana e una tedesca.
2: Ecco, ok. Allora, io invece ti porto un'altra notizia. Bonorba denuncia il vicino per minacce, ma era solo una frase di Paolo Bonolis. Te la ricordi quella frase? Ricordati che devi morire.
1: E la miseria, che è successo?
2: Un 64enne imputato per aver esposto un teschio di cavallo e la scritta "Ricordati che devi morire".
1: Ma come?
2: Si tratta però di un tormentone del programma Avanti un altro. Te lo ricordi?
1: Sì, me la ricordo ancora questa cosa qui. Sì, esatto. Era
2: ovviamente
1: abbastanza...
2: è stato assolto.
1: È stato assolto?
2: Sì.
1: Ah, ho capito. Va bene, è successo questo, scusa?
2: Bonorba,
1: vabbè. E io invece ti porto da un'altra parte, ti porto a Dongo.
2: Okay.
1: Scusa, che non è un paese africano, stai attenta. No, Dongo è un paese, un ridente paese in provincia di Como. Ti ricordi quel braccio del lago di Como?
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: Dongo
2: sì.
1: Sta è lì in provincia di Como. Che è successo? Ieri, intorno alle 11, dice, i passanti hanno notato un uomo completamente immobile dentro la sua macchina. Dice,
2: okay.
1: Oddio, che sarà successo? successo quello, chissà che cosa è successo, aiuto, si sono preoccupati, hanno chiamato, in realtà era un panettiere di 39 anni che stava semplicemente dormendo, perché, sai, i panettieri si alzano presto, insomma,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: Lavorano la notte, noi diamo un abbraccio a tutti i panai,
2: noi
1: li chiamiamo panai, io non so, a Siena Lunga tu come li chiami?
2: No, panettieri.
1: Beh, vabbè, noi ad Arezzo panai, il panaio, vabbè, insomma, lavorano la notte, la mattina devono portare il pane,
2: certo.
1: E quindi erano stanchi, quindi l'uomo dopo un turno di lavoro particolarmente impegnativo era seduto sul sedile a sedere d'auto e si era proprio addormentato. Quindi una vicenda finita bene, ma insomma era un sonno.
2: Vabbè, si erano preoccupati, giustamente.
1: Ma te lo immagini, insomma. Vabbè, un abbraccio a tutti i panettieri, vai.
2: Allora, io ti porto, voliamo in Alaska.
1: In Alaska?
2: In Alaska.
1: Non mi dica che c'è qualcosa sugli aerei, per favore.
2: Bravo!
1: No, no, no, gli aerei no!
2: Tacchini congelati per il Thanksgiving Day sono stati lanciati da un aereo nelle regioni più remote.
1: Ma come sarebbe a dire? Cioè, non
2: c'è proprio
1: capito.
2: Le immagini di questi. Cosa è successo? Per il terzo anno di fila, Esther Kame ha sorvolato lentamente le zone rurali dell'Alaska centro-meridionale su un piccolo aereo, consegnando tacchini congelati a chi non ha facile accesso al supermercato.
1: Ho capito. Pensa agli orsi polari, ci sono gli orsi polari in Alaska? Penso di sì.
2: Penso di sì.
1: Gli orsi alascari, come ti immagini quanto hanno mangiato? Vabbè. Mi fai ricordare quando.
2: Però ganza questa cosa, cioè, ti immagini, volano tacchini congelati. Congelati.
1: Sì. No, come volano tacchini?
2: Cadono, se però.
1: Pensi se ne prendi uno in testa, cioè è abbastanza duro. Beh, insomma, ti ricordo qualche tempo fa che l'autostrada baltò un camion con i tacchini e i polli,
2: sì.
1: Mamma mia, non spero mai di rivedere una cosa del genere. Vabbè, comunque, chissà, ma contenti che erano presi, perché il tacchino per Natale si mangia
2: il
1: tacchino.
2: Esatto,
1: no?
2: Per il Thanksgiving Day.
1: La festa del tacchino. Io invece ti ritorno a parlare dei turisti, perché i turisti a volte si lasciano andare a delle cose pazzesche. Siamo stati in Thailandia con queste due ragazze che sono state portate in hotel col carretto dalla polizia. Invece andiamo a Napoli. A Napoli, alla chiesa di San Ferdinando, è successa una cosa che ha fatto un po' scalpore.
2: Sì.
1: Entra in chiesa e fa pipì sul presepe.
2: Ma
1: il prete lo scopre e finisce malissimo. Ma sì, ma pensa, dice, è entrato in chiesa, si vedono dalle telecamere e si è lasciato andare a un bisogno impellente proprio nel presepe. Renditi conto, no? Quindi questo, insomma, è una cosa molto brutta. Infatti è accaduto nei giorni scorsi a Napoli, un uomo, con tutta probabilità un turista, appunto, ha urinato nella sala del presepe.
2: Certo, perché
1: sì,
2: a Napoli ci tengono per queste cose, non penso che sia.
1: Ma perché, insomma, tu vedessi uno che urina, insomma, io capisco che possono anche mancare i bagni, no? Ma proprio in un presepe
2: esatto.
1: Da farli. Cioè, vabbè, c'era tra l'altro, diciamo così, quest'uomo.
2: Ah, perché forse avrà visto le piante del presepe.
1: È scappato, cioè, visto.
2: No, ha visto. Magari mettono il muschio nel presepe.
1: Che ti ispira a fare la pipì,
2: non lo
1: scusa.
2: So, no?
1: Hai mai fatto quando uno scappa che non sa dove farla, che gli fai no? Chissà quelle piante che hanno fatto. Comunque c'era in compagnia di una donna, questa compagna cosa ha fatto? Si è messa a vedere le opere di questa chiesa, purtroppo fingendo di aver fatto da palo, no?
2: No.
1: Ma gli è andata male. Il parroco si è molto molto molto arrabbiato e la finisco qui, vai.
2: Allora, siamo in Giappone. La polizia ha installato telecamere in un asilo per capire l'identità di un ladro di scarpe.
1: Come un ladro di scarpe?
2: Esatto, c'era in questo asilo questo ladruncolo.
1: Che la gente, è vero che ruba di tutto, ma anche
2: le scarpe.
1: Le banane l'hanno mai rubate, no?
2: No.
1: Quella ministra svedese.
2: No, le scarpe. La polizia pensava che un ladro di scarpe fosse a piede libero in un asilo del sud-ovest del Giappone, finché una telecamera di sicurezza non ha ripreso il colpevole.
1: Arsenio Lupin. No,
2: no.
1: Cos'era?
2: Una donnola.
1: Ah, io avevo capito una donna. Una donnola.
2: Questo ladruncolo peloso.
1: Rubava
2: le scarpe.
1: Sai che c'è la mania per la gente anche di avere i scaffali pieni di scarpe. Perché
2: questa
1: non
2: donna
1: la scusa?
2: Esatto, poverina.
1: Va bene. Te lo immagino, come ha fatto a richiedere tutte le scarpe? Hanno dovuto seguire per dove le porta?
2: Forse
1: no?
2: Sì, chissà se l'hanno trovate.
1: Vabbè, comunque poi è costretta a rubarne due paia per metterle, perché sennò c'ha quattro zampe.
2: Esatto.
1: Va bene. Io invece ti porto più lontano, ti riporto in America. Perché qui non si parla di turismo, ma si parla un modo per attirare anche turisti, no?
2: Sì.
1: Allora pensa che c'è un bar, tu sei brava a ballare, tu sei ballerina, insomma.
2: Da piccola facevo danza.
1: Ecco, allora se tu vai a fare danza in questo bar che si trova al Coffee Milano Café di Middleburg, penso si dica così, in Massachusetts. Questo è bello, senti come si dice. No? Va bene. Se tu entri ballando, ti offrono il caffè.
2: No, quindi, fantastico. Questa sì, è carina come idea. No, è carina. Ho visto un po' di video su Instagram.
1: Sì, infatti,
2: che...
1: poi te lo postano, perché certo, anche postarlo. Quindi si vede tutta la gente che entra contenta. Gli danno
2: sai
1: caffè.
2: Quanta gente?
1: Però,
2: vabbè, però ti porta il buon umore questa cosa. No, non solo ti offrono il caffè, poi ti fai anche il balletto.
1: Sì, ma te lo immagini vedere entrare flotte flotte di quelli che ballano. Alla fine dice basta, finita la musica. Perché,
2: sicuramente.
1: Spero che ci mettano anche una pasta. Poi magari la pasta te la
2: ora
1: pagare.
2: Chiedi troppo.
1: Una pasta 20 euro, poi vedrai. Va bene, va bene. C'hai un'ultima notizia?
2: Sì, allora, questa è molto, è curiosa perché analisi condotte su un'antica tazza egizia hanno rivelato che serviva per fare uso di sostanze psichedeliche.
1: Ovvio, che c'era scritto LSD. Ma come ha fatto?
2: Allora, oltre al residuo psichedelico, davvero, gli scienziati hanno scoperto che la tazza conteneva tracce di una varietà di sostanze, tra cui alcol, ascolta bene, sangue umano
1: e poi sì,
2: e altri fluidi corporei.
1: Ma dentro una tazza egizia?
2: Dentro una tazza.
1: Ma non è che la usavano come soprammobile?
2: No, loro la usavano, ma per altro. Quindi per fare uso di queste sostanze psichedeliche, già gli antichi egizi, pensa.
1: Ma pensa quanto erano fumati, mi verrebbe da dire, ma infatti sono estinti. No, vabbè, vedete che insomma non fa bene tutte quelle cose che ha detto la
2: Vanna. No, poi il sangue umano, ti immagini.
1: Siamo pure i vampiri, vabbè. Va bene,
2: vai Beppe, portaci l'ultima notizia.
1: No, non ce l'ho.
2: No, non ce l'hai?
1: Mi hai esteso con questa cosa. No, mi hai esteso. Io voglio andare al bar a ballare, te lo immagini? Ci vede entrare, aprire la porta a ballare?
2: Certo che ti ci vedo.
1: Poi
2: ci
1: apro
2: vedo
1: la porta e magari c'è quel vaso che non trovavano, ti ricordi? Storico.
2: E lo rompi.
1: Esatto, e dentro c'era tutte le sostanze psicotrope degli egizi. Ma ti immagini?
2: Vabbè, questa è la trama di un film.
1: Esatto, sì, e concludiamo con un film dell'horror, perché se la vede quella ministra svedese lì che vede una banana, aiuto a Dio.
2: Ha paura e scappa. Va bene.
1: Ma dai, ma come si chiama? Come si fa a vedere la bananofobia?
2: Ragazzi, esistono capito, le fobie,
1: allora,
2: ci sono tantissime fobie.
1: Uno yogurt
2: strane.
1: Alla banana, lo mangerà.
2: Un giorno facciamo una puntata dedicata alle fobie scopriamo tutte quelle più curiose.
1: Ascolta,
2: va bene?
1: Ma se uno gli regala uno yogurt alla banana, secondo te, questa ministra svedese?
2: Bisogna vedere se è proprio la forma della banana, il colore, il sapore. Ma dico, non lo so poi cosa che che cos'è che le dà fastidio. Vabbè, lo scopriremo.
1: Va bene. Diciamo così che invitiamo Catlan ad andare in Svezia.
2: Ormai tanto la sua banana è venduta, è mangiata e ciao.
1: Sì, e dirgli guarda che con le banane ci si fa anche soldi, gli dovranno insegnare. Ciao Anna.
2: Ciao Beppe, grazie, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one record going up and six records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano che sale e sei che scendono. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Cat's Eye con Animal, neanche Sunburn con My Body Isn't Ready, e neanche Peggy Goo and Iris Star con Woman. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Georgia, Parafulmini.
1: New entry.
0: New entry.

0: con te.
1: Para Fulmini, Giorgia conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 9 perde 5 posti Casini, Marrakesh.

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione un gradino in meno e al numero 6 tre posti in meno per Bass Persuades, Miley Cyrus. Let's go.

Cyrus, Bass Persuades, 3 settimane in classifica, dalla 3ª alla 6ª posizione, 3 posti in meno. Al numero 5, anche qui, 3 posti in meno per Kintsugi, Elisa.

0: dimenticare.
1: Elisa Kintsugi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quinta posizione, 3 posti in meno. E al numero 4, arretra di 3 posizioni, Ernia con Dedica. Che nome da

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, 3 settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10
2: hits. Sono le 18 e 47 minuti.
3: Top 10 hits. Top 10
1: hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3 guadagna 4 posizioni Paparazzi, Cesare Cremonini.
4: Come si

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi, tre le settimane in classifica, dalla settima alla terza posizione, quattro posti in più. E al numero due troviamo la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Annalisa featuring Madame, Amica.
2: New entry.
1: New entry.

0: Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Giorgia Parafulmini. Al numero 9, Marrakesh e Gue Casini. In ottava posizione, Madonna Dance 3. Al numero 7, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 6, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 5, Elisa Kintsugi. Al numero 4, Ernia Dedica. Al numero 3, Cesare Cremonini, Paparazzi. E abbiamo appena ascoltato al secondo posto Annalisa featuring Madame con Amica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1, la terza new entry della settimana, Julian Bresh con Serenamente.
1: Number 1, new entry.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: hits.
1: The winners of the week, Julian Bresch con Serenamente. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Giorgia Parafulmini. Al numero 2, Annalisa featuring Madame Amica. E direttamente in prima posizione, Julian Bresch con Serenamente. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
0: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
2: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
0: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Eccola la sigla e la voce di Fabio Mugelli, ben trovati, ben sintonizzati. Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, lunedì e venerdì 19.05 su queste frequenze, quelle di Radio Fly. Le puntate e le interviste le trovate sul nostro sito radiofly.cloud e a tale proposito gli amari che oggi sono in programmazione saranno all'interno di una puntata, in un'intervista, il 23, esattamente il 23 di ottobre, sarà un venerdì. Andiamo a cominciare questa puntata con un compromesso, perché partiamo da artisti che sono cerebralmente indipendenti ma che escono per le major. È il caso della BMG, che produce il prossimo nuovo disco di Vinicio Capossela, uscirà il 22 di gennaio questo nuovo album dal titolo Milkwood Bar. Intanto l'8 di ottobre è uscito il primo singolo che adesso andiamo ad ascoltare, che si intitola Oltre il Bosco, e questo singolo apre un po' le porte all'immaginario che attraversa il nuovo disco. L'immaginario è quello di Under Milk Wood, ovvero il poema per voci di Dylan Thomas, che ha ispirato il progetto artistico sviluppato da Capossela, prima nel radiodramma Sotto il Bosco di Latte, poi nella sua prima balla d'opera dal titolo E morte non avrà dominio, e che appunto a gennaio 2027 approderà nell'album Milkwood Bar. E allora andiamo a ascoltare questo brano, si intitola, vi dicevo, Oltre il Bosco.

riesce sempre ad evocare atmosfere particolari. Vinicio Capossela lo fa anche con questa Oltre il Bosco, che farà parte del suo prossimo album dal titolo Milkwood Bar, che uscirà per BMG il 22 di gennaio del 27. Lasciamo Vinicio, che riesce così abilmente a farci vedere scenari di ogni tipo, sembra quasi di stare in un film. E se parliamo di film e di colonne sonore, non possiamo non parlare di Io sono un cane. Adesso lo andiamo a riprendere con un brano al titolo View Das, fu inserito all'epoca nel 2024 nella colonna sonora della serie TV di Netflix dal titolo Briganti. Il motivo per cui ce l'andiamo ad ascoltare poi alla fine, per il fatto che Io sono un cane ha firmato la colonna sonora di Fuxas da tutta la vita, che è il nuovo docufilm di Elisa Fuxas, che sarà in anteprima alla 21esima festa del cinema di Roma, che comincia il 13 di ottobre. Andiamo a riascoltarci allora con questo brano al titolo View Das.

usciva nel 2024 questa View Das ed era comunque parte della colonna sonora di una serie dal titolo Briganti che usciva su Netflix all'epoca, ma continua ad occuparsi di colonne sonore, direi, con grande successo. Jacopo Incani, che poi è il giovanotto di origine sarda che da sempre si fa conoscere col pseudonimo Io sono un cane, aveva già ricevuto la candidatura al David di Donatello firmando le musiche del film Berlinguer, La grande ambizione di Andrea Segre. Adesso è il momento di firmare le musiche originali del film di Elisa Fuxas, film che parla fondamentalmente del suo padre Massimiliano Fuxas, uno dei più affermati e famosi architetti designer italiani al mondo, film che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Roma e che si intitola Fuxas da tutta la vita. Andiamo adesso avanti con la nostra puntata, andiamo un pochino più nel pop, andiamo a trovare una brava artista, passiamo dalla numero uno, che è una storica etichetta italiana che fu fondata da Battisti e Mogol, poi presa tra le braccia della Sony, ma anche se dietro, diciamo, a Io sono un cane ci sono un paio di etichette indipendenti, di quelle non da poco, stiamo parlando ovviamente della Trovarobato e della Tanca. Passiamo, vi dicevo, ad una pubblicazione Warner, lei è una di quelle brave, è Levante, ci sta su quota Periscopio. Il suo nuovo singolo, uscito il 9 di ottobre, si intitola Ruggine.

Si intitolava Ruggine ed è il nuovo singolo di Levante, uscito il 9 di ottobre in concomitanza con l'uscita del suo nuovo album dal titolo Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che è un po' il risultato di una sua indagine, un'indagine che Levante ha fatto sulle questioni dell'amore. Il 17 e il 22 di novembre sarà a Milano dal vivo alla Santeria Toscana. La lasciamo per passare a giovani musicisti romagnoli che sono prodotti da Brutture Moderne, hanno un sacco di voglia di suonare, già nel 25 avevano fatto uscire il loro ottimo album d'esordio dal titolo Drink Me. Loro si occupano fondamentalmente di suonare un mix fra jazz, fusion, funky, groove. Ora li sentirete, sono veramente molto molto bravi, molto molto giovani, e il nuovo singolo che ora andiamo ad ascoltare, che si intitola Really, farà parte del loro prossimo album, che uscirà sempre per Brutture Moderne il 24 di novembre dal titolo Rewire.

era la band romagnola Jam Republic. Sono usciti con questo nuovo singolo dal titolo Really, che rappresenta un po' l'incredulità di chi si rende conto tutto d'un tratto della realtà infetta in cui è immerso, ed è un pezzo strumentale ad alto impatto energetico, un brano più breve del disco in arrivo, e ha un ruolo un po' di sveglia, vuole essere un urlo di consapevolezza repentina. Starà all'interno dell'album di prossima uscita, due album in due anni per i Jam Republic, album che si intitolerà Rewire, e uscirà sempre per Brutture Moderne, che adesso lascia il posto al penultimo brano in scaletta, torna Concetta Spaziale, l'ascoltiamo con Solleone.

sono a tutti gli effetti le produzioni che mi incuriosiscono di più, quelle che escono dalla piccola etichetta ligure Pioggia Rossa Dischi. Quest'anno veramente sono state tante le uscite interessanti, come questa del resto, che ha visto la luce il 9 di ottobre. È il nuovo singolo, al titolo Solleone, di Concetta Spaziale. Concetta Spaziale è una donna del sud cresciuta al nord, ha da sempre paura degli alieni ma continua ad attenderli. È anche il femminile di Concetto Spaziale, ispirato a Concetti Spaziali di Lucio Fontana. Insomma, non c'è soltanto la voglia di giocare e di scherzare, ma ci sono buoni riferimenti alla letteratura e buoni riferimenti alla musica, direi, in questo progetto di Rediana Basso, appunto, denominato Concetta Spaziale, che lascia il posto adesso all'ultimo brano in scaletta. Perché è uscito il nuovo album degli Amari, si intitola Finta di Niente. La band friulana infatti torna a produrre a distanza di 9 anni dall'ultimo album dal titolo Polverone, che aveva visto la luce nel 2017. Il loro album d'esordio invece è Corporali, un disco del 1999, anche se il loro album forse più interessante, che conteneva tra l'altro il brano Bolognina Revolution, è Grandmaster Mogol, sicuramente il loro album più noto e apprezzato. Ma quello che mi fa piacere dirvi a proposito degli Amari è che anche questo nuovo disco, Finta di Niente, sembra davvero interessante. Me lo sono ascoltato zitto zitto in anteprima, come si fa di solito, e poi niente, ho deciso di fare una chiacchierata con gli Amari, che appunto ritornano con questo album che non mi sembra niente male e dal quale adesso andiamo ad estrarre una canzone, un pezzo che si intitola Tutto Torna.

Erano Yamari, il brano si intitola Tutto torna, e tornano anche loro a distanza da 9 anni dall'ultimo loro disco. Arrivano con questa nuova produzione al titolo Finta di Niente, che è a tutti gli effetti un'autoproduzione che contiene 10 tracce che si muovono liberamente tra ballate crepuscolari, rap obliquo e macerie pop. Li troveremo il 23 di ottobre in una bella intervista che sto preparando all'interno di Quota Periscopio. Siamo arrivati però al termine nel frattempo di questa puntata, e allora via con la nostra sigla. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio, dove potete ascoltare il meglio della musica.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Sai quando arriva l'estate, la California è normale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Tra poco su Radio Fly, la Top Ten Rock con Foxy John.
2: Sono le 20.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
3: Sempre a Milano, la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
5: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare e della sanità, hanno messo in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
6: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
5: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
3: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
7: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto agli elettori, e il premio di maggioranza di norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
3: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Algiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
8: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
3: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70, originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
9: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
10: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
9: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
11: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
12: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica da nord a sud, dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno per lo più sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, dunque gradevoli, fino a toccare i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
13: Fly Spot.
14: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
15: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
14: Ma è tutto il giorno che lo fai!
15: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
14: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
15: Cosa c'entra?
14: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
15: Ma io vado velocissimo con i selfie.
14: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Fly Spot.
16: Folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 1 new entry, 2 non-movers, 3 records going up, and 4 records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con lo Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, 2 brani stabili, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Easy Street dei Queens of the Stone Age. E ora si parte al numero 10 con 4 posti in meno, troviamo i West Side Cowboy, Dobro.

Joe Bro, West Side Cowboy, sei le settimane in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E stabile in 9ª posizione troviamo Roses dei Churches.

0: out.
1: Churches, Roses, nuova entrata la scorsa settimana, stabile oggi al numero 9 e in ottava posizione perde un posto Marianne, Fontaine's DC.

0: Fontaines DC, Marianne. Sei le settimane in classifica, dalla settima all'ottava posizione, un gradino in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, a retro di 4 posti, Everything at Once. Dinosaur Jr.

Dinosaur Jr., Everything at Once. 4 le settimane in classifica. Dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E in sesta posizione, 5 posti in meno per 7563, Florence Rose.

Lawrence Road 7563, 5 settimane in classifica, dalla prima alla sesta posizione 5 posti in meno, e a metà classifica number 5 stabilità. Interpol, Wings on Fire.

0: Winds on Fire, Interpol. 4 settimane in classifica, stabile oggi al numero 5. E al numero 4, l'unica new entry della settimana, Balu Brigada, Bad Head.
1: New entry.

0: quarta posizione per l'unica new entry al Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 Rock. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3 guadagni un posto Fat Dog, Shit Love.

Shit Love, Fat Dog, 3 settimane in classifica, dalla 4ª alla 3ª posizione un gradino in più, e al numero 2 ben 6 posizioni in più per Dying in Reverse, Cage the Elephant.

0: Rundown. Riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, West Side Cowboy, Dobro. Stabile al numero 9, Churches, Roses. Al numero 8, Fontaines DC, Marianne. Al numero 7, Dinosaur Jr., Everything at Once. Al numero 6, Florence Road, 7563. Stabile al numero 5, Interpol, Wings on Fire. La new entry della settimana al numero 4, Balu Brigada, Bedhead. Al numero 3, Fat Dog Shit Love. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Cage the Elephant con Dying in Reverse. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 rock questa settimana, i Weezer con CEO.
1: Number 1.

The winner of the week, Weezer CEO, Will Friends. That's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana in quarta posizione, Balu Brigada Bad Head. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano. Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi e sempre per gli aztechi oltre 500 anni fa era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce e non per nulla quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519 la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei potere di scacciare i demoni e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano. Manomano.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
2: Sempre a Milano, la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
4: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare e della sanità hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
5: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
4: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
2: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
6: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto agli elettori, e il premio di maggioranza di norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Algiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattina il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
7: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelo. Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti, mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
2: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
8: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
8: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly. Radio Fly.
0: Rewind.
5: E allora benvenuti, buonasera, bentrovati in questo giovedì 8 di ottobre del 2026 nella cabina semiriscaldata di Radio Fly. Questa sera il direttore si è subito lamentato appena arrivato, quindi questo mi dà da pensare che stasera io e lui non saremo d'accordo su tante cose. Chissà che cosa avrà combinato il mio amico direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto in cabina, che poi te l'ho raffreddata un po'.
6: Buonasera a tutti. Vedi, per farti contento,
5: ecco,
6: anche stasera mi sono lamentato, così tu potrai dire quelli di sinistra si lamentano
5: ma
6: sempre.
5: Ma vi lamentate sempre,
6: sei contento?
5: Vi tolgono il bollo, vi lamentate, andate a scioperare perché volete rimettere il bollo, vi abbassano le accise, andate a fare gasolio e benzina dove nei distributori che...
6: Hai fatto in tempo in questo lasso di tempo che costava 299 il gasolio a fare il piano, oppure hai ripreso subito i 6 centesimi in più?
5: No, ci sono riuscito.
6: Ma furono poche sere.
5: Sono riuscito e sono andato dove mi hanno fatto la fattura. Te lo ricordi la scorsa settimana?
6: Hai visto?
5: No, quello è furbetto l'amico.
6: Però anche lì ti lamentavi anche te. Eri diventato un po' di sinistra quando ti lamentavi della fattura mancante.
5: No, che vuol dire? Perché uno che paga il gasolio più o meno è di sinistra o di destra? Che discorsi fai?
6: Lo credo.
5: No, sarebbe interessante capire tu dove vai a fare il gasolio
6: davanti a casa. Avendo un distributore davanti a casa lo faccio io.
5: No, per principio tu dovresti andare dove il gasolio lo paghi 2,40 euro.
6: Ma guarda che non è stata mica la bontà della tua amichetta aver fatto così,
5: C'è la mia amichetta. Va bene, senti, è arrivato il fresco, insomma.
6: Hai visto?
5: L'acqua.
6: Ma infatti, se volete qui dentro mi avevi lasciato il condizionatore acceso che d'estate lo lasciavi spento e si sudava. Allora, te me lo devi congelare.
5: È tutta una tattica per ammorbidirti, perché altrimenti io non riesco a dialogare.
6: Lasciamo
5: con
6: perdere.
5: Te.
6: No, perché scusa.
5: Va bene. Senti Ivo, nella seconda parte nella terza, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto.
6: Quale cosa?
5: No, l'abbiamo fatto una volta sola. Noi potremmo far entrare una persona qua.
6: Prima presenta documenti, si presenta, voglio sapere, come no, la identificazione, che facciamo entrare uno così in diretta. No,
5: non è Trump, stai sicuro, non è Trump.
6: Garantisci tu?
5: Sì, assolutamente. Allora, volare vola, ma non è Trump.
6: Se garantisci tu, allora va bene, si può fare. Però allora, devi garantire tu,
5: Va bene, allora iniziamo subito come di consueto la prima parte dedicata a quelle che sono purtroppo diciamo così le grandi
6: le tragedie
5: del nostro tempo. Tra l'altro vi ricordo che la nostra trasmissione il titolo di com'è il titolo all'alias come la chiamiamo? Il titolo era senza titolo, l'alias che è senza pace è venuto fuori proprio da quel 24 di febbraio del 2022, a seguire poi qui dovremmo mettere un senza pace
6: fino a
5: chissà dove. Sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana dal nostro direttore su quello che riguarda Russia-Ucraina sicuramente,
6: Medio Oriente e anche un po' di cose internazionali che vediamo e abbondano. Poi tu intanto cercati un po' di prime pagine su tutti i guai della Francia, della Spagna.
5: La Francia e Spagna.
6: Francia, Spagna, Sanchez, Germania. Mi sembra che siamo un po' in diversi posti.
5: L'Italia c'è poco da fare.
6: Siamo a posto. I problemi sono finiti.
5: Ma scusa, Sanchez che ha fatto?
6: Cosa ha fatto? Si è dimesso.
5: Appunto. Merz, poverino, non dove va ora?
6: Si è dimesso.
5: Macron ha una situazione che poi vedremo i giornali francesi, non è certamente da invidiare. E speriamo che non sia quello che il futuro che attende anche noi, perché non si sa. Comunque ci arriveremo.
6: Andiamo avanti. situazioni. Iniziamo da quello che accade sempre in Europa. Iniziamo dalla guerra in Ucraina, l'invasione iniziata dalla Russia nel febbraio del 22 e che continua a tentare di occupare la Russia. In questo momento sta tentando Putin nel suo entourage, visto che non riesce a prendere quello che aveva detto che è suo, che gli spetta di diritto, la storia gliel'ha dato, è tutta colpa dell'Ucraina che voleva entrare in Europa, poi nella NATO, tutta la colpa è sempre degli altri. Ebbene, in questo momento sta puntando ad alzare il livello di disperazione del popolo ucraino. Solo oggi, in due soli bombardamenti, più di 60 morti. Hanno colpito un autobus di linea che viaggiava con gli operai, 33 morti e una ventina di feriti gravi. Hanno colpito un condominio in una città vicina a Kiev, anche lì siamo vicino a 30 morti perché ancora stanno scavando e cercando le persone sotto le macerie. Come vediamo, si colpiscono obiettivi che non sono più militari. E questo fa capire il degrado anche nel comportamento di paesi che fino a qualche anno fa facevano parte del circuito internazionale. Ci si faceva affari, c'è tanta gente che ce l'ha fatti anche in modo importante affari. La stessa Europa non stava nemmeno male economicamente quando prendeva certe risorse in Russia a prezzi contenuti, aiutava molto anche tutte le economie. Bene, noi siamo costretti a questo non perché siamo, come dici tu, allora tu sei contro il bollo basso, paga il bollo alto, no, in quel caso è diverso. Siamo costretti a pagare molto di più tante risorse perché non si può arricchire uno che usa i soldi per bombardare un paese che è autonomo, che dovrebbe avere il diritto alla propria esistenza. Le motivazioni sue non sono comprensibili da parte di nessuno, anche se sta crescendo. Vedo in modo subdolo, in modo incredibile, anche in un certo mondo intellettuale, anche in un certo mondo cosiddetto elevato di cultura, una cosa o un'altra, l'idea che però tutta l'origine non è nel 24 febbraio, ma è tutto successo prima, perché la NATO si allarga da troppo verso est, c'è tutta questa tiritera che va avanti. Una parte di queste cose è anche vera, la NATO si è allargata, ma la NATO è una struttura difensiva, cioè è grande, è potente, a meno che gli americani non si ritirino, allora sarebbe anche quella un'arma con i piedi d'argilla sostanzialmente, però l'ha sempre fatto con quello statuto, con quelle regole, di essere un sistema a difesa nei confronti di paesi che vogliono attaccarlo. C'è invece la voglia da parte, in questo caso, della Russia, che ha detto si sente minacciata, eccetera. Io non ho visto mai particolari atteggiamenti aggressivi nei confronti della Russia, perché specie quando negli affari riesci a trovarti bene, tu la guerra non la vuoi fare a chi ti aiuta nell'economia, tanto per essere chiari. Che sta succedendo in questo caso? Succede che ormai l'Europa, molto più di quanto ha fatto nei primi anni, si è dedicata molto ad aiutare l'Ucraina a resistere da questo colosso russo, del quale molti dicono che è in difficoltà, altri invece dicono non avete idea di come è fatta la Russia, da come sono fatti i russi, sono abituati alle guerre anche di lunga durata, e l'idea di aver perso magari 1 milione di persone morte in guerra non li preoccupa più di tanto, perché hanno un'altra cultura, un altro modo di vedere e di vivere. Fosse successo nei paesi nostri occidentali di avere centinaia di migliaia di morti o milioni di morti, magari succederebbe qualcos'altro nel paese. Lì non succede. Va ricordato che non è una democrazia, parliamoci chiaro, è una democratura, cioè è una dittatura coperta da
5: democratura.
6: Vale a dire, è una finta democrazia, sì, perché sì, le elezioni le hanno fatte, però volevo dire, sappiamo come le fanno le elezioni. Quindi qualcosa non torna evidentemente. Non c'è una ribellione anche interna alla Russia, non c'è un malumore. Però l'Ucraina ha dimostrato, con l'aiuto dell'Occidente, da solo non avrebbe potuto farlo, di saper reagire e reagire in modo forse anche adeguato. In una sola giornata hanno lanciato 650 droni su Mosca, dei quali 600 sono stati abbattuti dalla contraerea o dal sistema antidroni di Mosca, ma 60 sono arrivati. Sono arrivati, e dove sono arrivati hanno provocato dei danni, in quel caso anche ai civili, va detto. Però è stata una sorta di dimostrazione da parte dell'Ucraina, come dire, guardate che noi finora a Mosca ci abbiamo tirato poco e niente, mentre voi su Kiev sparate tutti i giorni, e tutti i giorni sparate sui palazzi, sui mercati, sui teatri, sulle zone civili, sulle università, anche sui palazzi storici, noi abbiamo risparmiato a voi questa cosa. È evidente che se dovesse acuirsi ancora l'attacco russo verso l'Ucraina, l'Ucraina reagirà e ora inizia ad avere anche i mezzi per farlo. Tutto questo sta comportando sempre nella parte di qua, te l'ho detto, c'è una parte diciamo di popolazioni che non dico che siano filo Putin, ma non intendono più dare aiuti all'Ucraina, perché lo vedono come uno sperpero di risorse che poi mancheranno ad altre cose, possono mancare alla scuola, alla sanità, ai lavori pubblici. Indubbiamente quando spendi non hai grandi cassaforte pieni di soldi, ti indebiti ancora di più e un paese soffre un po'. Sta succedendo un po' a tutti questo, attenzione. Noi guardiamo sempre giustamente a casa nostra, l'Italia, che ogni anno ora è venuto fuori un po' la cifra spesa in questi anni dai 14 a 20 miliardi all'anno per mandare armamenti in Ucraina. Poteva farne a meno? Io penso di no, perché l'Ucraina non puoi lasciarla sola e non puoi in questo caso distinguerti da altri che non vogliono farlo, perché o sei nel club importante dell'Europa, quindi anche se lì ogni paese ha le sue difficoltà, ma sono sempre i soliti Francia, Germania, Inghilterra pur fuori dall'UE, ma comunque sia nel club dei paesi occidentali evoluti. Se ti metti fuori da questi, sei fuori dai giochi e non puoi starci fuori dai giochi.
0: Sì.
6: E è con sofferenza che diciamo queste cose, non è che lo diciamo così perché tanto è facile, noi siamo qui in una stanza caldo, fredda, ma comunque siamo in una stanza riparata. Che succederà? Non lo so cosa succederà, perché si sta alzando la tensione in modo spaventoso. L'Estonia sta mettendo tanti militari alle porte di Kaliningrad, presto ci saranno delle esercitazioni importanti in quella zona. E la Russia si è premurata di avvertire tramite quel gentiluomo di Peskov o la Sakharova, che sono portavoci di Putin e di Lavrov e del ministro degli esteri, di dire: come toccate Kaliningrad, non vi rendete conto della reazione che potremmo avere.
0: L'exclave che gli permette di arrivare al mare.
6: Esatto, che è un affaccio che hanno sul Mar Baltico. Esatto. Anche perché sul Mar Baltico, come nel Mediterraneo, ma nel Baltico molto di più, ci sono decine e decine di imbarcazioni sovietiche, russe, che viaggiano militari. Oltre ad esserci nel Mediterraneo come nel Baltico una grossa flotta commerciale che sappiamo essere russa, ma che non batte bandiera russa.
0: Esatto.
6: Che è quella che ha fatto temere, per esempio, la settimana passata, attenzione, perché per provocare una reazione, capire come i paesi reagiranno, ci sono tre paesi, Italia, Spagna e Francia, che sono sotto tiro di droni e di missili a corto getto, che possono partire da navi, queste navi commerciali, che magari hanno container sopra, hanno cisterne, che in realtà dentro hanno anche armamenti e strutture per poterli lanciare. Quindi capisci che siamo veramente in un momento complicato, come le famose guerre ibride fatte attraverso l'informatica. Vedi che non passa giorno che non c'è un allarme o un guasto in certe strutture informatiche, ma non diciamo di casa mia, di casa tua. Aeroporti, stazioni ferroviarie, sistemi di sicurezza, e tutto questo può comportare veramente in poco tempo un dilagare di situazioni complicate. Tu sai che in queste settimane è in corso una trattativa, un ragionamento a livello mondiale sulla necessità o possibilità o meno di regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli armamenti.
0: Sì.
6: Russia e America, d'accordo entrambe, Russia e Stati Uniti,
0: hanno cassato delle cose pazzesche.
6: Detto, noi non vogliamo limiti di niente.
0: No, hanno fatto togliere addirittura quella parte,
6: esatto,
0: che diceva che comunque prima di qualunque decisione militare la I dovrebbe essere controllata da un uomo.
6: E loro l'hanno fatto cancellata.
0: L'hanno fatto
6: Quindi
0: togliere.
6: Mi fa capire che siamo di fronte a amministratori, a governanti, veramente che non si rendono conto del rischio. Beh,
0: a me
6: che stiamo...
0: fa più paura il fatto di questo asse America-Russia, che una volta erano, rappresentavano
6: l'Alaska,
0: le due parti del mondo.
6: L'Alaska e l'Alaska, tanti soldi hanno viaggiato sì. in quella limousine nera in cui erano insieme, te lo ricordi, no?
0: Sì, esatto.
6: Tanti soldi.
0: Esatto.
6: E non ti dimenticare che a questo punto la Russia potrebbe diventare, nella sua debolezza momentanea, una sorta di ponte anche economico tra Cina e Stati Uniti. Perché finora sentivi sempre parlare da parte di Trump nel primo anno, e io ce l'ho con la Cina io non la massacreremo, i dazi, una cosa o l'altra. È finito tutto, ci hai fatto caso? È finito tutto. Quindi qualcosa di pesante potrebbe essere nell'aria. Guardiamo il Medio Oriente. Il Medio Oriente, siamo alle solite, Calimero, c'era una vecchia pubblicità che diceva così. Trump, attraverso il suo ministro della guerra, attraverso il suo ministro degli esteri, ha praticamente detto all'Iran: siamo pronti per ripartire con i bombardamenti. E tutto questo cosa può comportare? Può comportare che nessuno sta lavorando a piani di pace seri.
0: Vabbè, deve attendere Trump il mid-term, le elezioni mid-term.
6: Lo so,
0: a
6: però
0: differenza
6: anche...
0: di Putin, che le elezioni erano scontate di
6: evidente.
0: Qua, forse.
6: Però tu pensi che una situazione in cui l'America si dovesse trovare con le mani in pasta in una, due, tre guerre importanti non potrebbe determinare anche in America la dichiarazione di stato d'emergenza o addirittura di essere sotto un regime militare? Perché a questo si sta arrivando, siamo ad un passo da questo e la situazione è veramente catastrofica. Il fatto poi che, per esempio, l'Europa, che finora aveva rappresentato con tutti i suoi difetti, le sue magagne, le sue forzature anche in settori economici, eccetera, e comunque sia un corpo unitario, un corpo, diciamo, di eccellenza, un po' elevato rispetto ai comportamenti di certe culture che non sono le nostre, rischia di disfarsi con la crescita enorme, esponenziale, prepotente e rapida dei nazionalismi.
0: Sì.
6: I nazionalismi hanno sempre portato male al mondo. Le guerre sono sempre scoppiate per le nazioni che litigano fra di loro. Non siamo stati capaci in questi 50 anni di Europa di creare quel minimo di strutture che rendessero unificate due cose importanti che ci sono nel mondo occidentale: la politica estera e la difesa. Non avendo fatto una difesa unica, hai già 8, 10, 20 eserciti che possono schierarsi l'uno contro l'altro. Se era uno solo l'esercito, non si schierava contro nessuno. Cioè, oggi, se andiamo al passato, andiamo a 100, 200, 300 anni fa, in Italia c'erano tanti piccoli eserciti, tante piccole regioni o parti del paese, e si facevano le guerre. Dopo il 1860 guerre interne sono finite.
0: Sì,
6: c'era un esercito solo, c'era una forza di polizia sola, o anche più di una, ma insomma era unitaria, sotto un unico governo. Ecco, la difesa sotto un unico governo europeo non c'è, la politica estera non c'è, perché ognuno la pensa come gli pare. La Spagna in un modo, l'Italia in un modo, la Francia in un modo, la Germania in un modo. E così andiamo a sbattere. Siamo un Titanic che è pronto a sbattere su un semplice iceberg. E basta un incidente, non è che ci vogliono grandi cose.
0: No.
6: Perché l'incidente grave può essere l'incidente oppure l'operazione voluta, un'operazione militare, dall'una o dall'altra parte. Non voglio nemmeno dire che la farà qualcuno in particolare, ma che provoca dall'altra parte morti civili in qualche città di un paese che non è in guerra, e non lo so come reagisce quel paese. Cioè, io penso alla Polonia, che ce l'hanno da tutta la vita, ce l'hanno con i russi. Hanno fatto investimenti militari in questi ultimi 4 anni nella Polonia che nessuno si sogna, sia con un governo di destra che con un governo di sinistra. Perché alla fine lì è riscattato un senso nazionalistico, dicendo: le prime vittime, se cade l'Ucraina, saremo noi a dover subire l'attacco della Russia. Che non è che avviene il giorno dopo, avviene mesi dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, ma è chiaro che avvenga, perché l'ha schiarito in modo anche onesto, senti cosa ti dico, Putin, quando ha detto: io voglio tornare ai confini che avevo quando c'era l'Unione Sovietica. E questo è devastante. Tornando a parlare brevissimamente del Medio Oriente. Medio Oriente, c'è questa situazione. C'è Israele che va alle urne fra 3 settimane, anche meno. E lì la battaglia è: vince di nuovo la destra, e a quella estrema anche di Ben-Gvir e di Movric insieme a Netanyahu, e continua la situazione attuale con sei fronti di guerra che ha aperti Israele in questo momento, oppure vince l'altro campo che vuol tentare comunque sia un accordo, perché per esempio i sondaggi dicono che l'area contro Netanyahu potrebbe essere in vantaggio alle elezioni, ma è in vantaggio solo se si allea con i partiti arabi che sono presenti in Israele. Quindi per governare eventualmente dovrebbe fare una coalizione con loro. E non sanno come si svilupperebbero le cose a quel punto lì. Questo vorrebbe dire che si arriva ai famosi due stati e due popoli? Mi sembra complicato con tutte le colonie che ci sono oggi in Cisgiordania, in cui sono più violenti e più duri i coloni che non i militari.
0: Eh sì.
6: Ma molto più duri.
0: C'è stato lo scontro, ti ricordi, con gli IDF negli insediamenti che non erano stati autorizzati.
6: Appunto. Quindi la situazione. Ma poi sai, ripercorri. Quando ci sono cambiamenti di questa natura, puoi ripercorrere la storia in qualche modo, no? A Gaza si continua a morire tutti i giorni, sia per le sparatorie, ma anche per la fame, anche per i medicinali che non hanno da mangiare, non c'è più lavoro. Cioè, quello è un paese allo sbando. 75.000 morti e 2 milioni di persone allo sbando che vivono sostanzialmente nelle tende. E l'inverno arriva anche lì, parliamoci chiaro.
0: Poi si vede per il mondo di quello che c'era sotto Gaza.
6: Assolutamente. Poi guardiamo per il mondo, abbiamo il Brasile che sembrava andare diritto per una conferma di Lula e invece è in vantaggio il figlio di quello che sta scontando 27 anni di galera per aver tentato un colpo di Stato, Bolsonaro.
0: Il figlio di Bolsonaro, sì.
6: Bolsonaro che ha fatto eleggere il fratello, il cugino, la moglie, lo zio.
0: Quando sei lì,
6: che stava a guardare il pelo. Andiamo diritto. In Spagna che si va a votare a fine novembre, e diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la non approvazione della legge sulla casa che aveva portato il governo Sanchez, portando gente all'esasperazione. La Francia è a ferro e fuoco.
0: Lo sai qual è stata la goccia? Questa signora qua, Maria Khan.
6: Sì, Maria Khan.
0: Che tra l'altro questa signora è morta.
6: È morta.
0: Dopo essere vissuta 70 anni. Sì,
6: nella stessa casa.
0: Via. Sai come funziona là, no? Che le grandi major prendono le case già affittate e poi decidono loro gli affitti da
6: applicare.
0: Questa signora appunto è stata portata via, ma non ha retto, vedi, per la frustrazione, per la cosa. È stata proprio da lì che è partita tutta la cosa. Tra l'altro gli era stato permesso di ritornare, ma non ce l'ha fatta.
6: La Francia che ha ferro e fuoco, lo vediamo, grandi difficoltà. Gli studenti stanno nonostante le concessioni che oggi Le Cornuglia ha dato e il ministro della pubblica istruzione ha promesso, modificando una serie di cose richieste da loro, loro hanno già annunciato che il 13 ottobre torneranno in piazza.
0: Ma non c'è solo quelli di
6: dentro
0: studenti.
6: Ora in questo momento sono loro che stanno guidando la rivolta.
0: Sì, la rivolta è anche però
6: si inseriscono poi quelli che mirano a aumentare il casino, tanto per dirlo in italiano.
0: Ecco.
6: E ci sono le baglie che bollono, sono le città del meridione che bollono e c'è la polizia che respinge tutto questo in modo piuttosto importante. Insomma.
0: Sì, c'è Francis Sumise che invece li caldeggia il fuoco, tant'è che poi vai a vedere Liberazione, il giornale, che ripete, e invece non ne parla in maniera completamente differente.
6: Sai che questo è storia.
0: Ho capito, però c'è fomentare queste cose qui, tra l'altro che vanno anche a sfondo, sai com'è la situazione di Parigi. La Francia, sotto il periodo dell'immigrazione, sta subendo quello che è la seconda e la terza generazione.
6: Sì.
0: E c'è veramente una rivolta, perché quando vai a dar fuoco a un insegnante, quando vai a bruciare le chiese, le cose cambiano.
6: Lo so.
0: Poi dopo è chiaro, il sindaco di un paese che è della France Insoumise, di colore, si è messo davanti ai studenti per cercare di fermare, diciamo di separarli dalla polizia. E questo sicuramente sì, ma dentro questo contesto purtroppo la Francia è anche un'altra cosa.
6: Quando si arriva alle piazze incontrollate può succedere di tutto, anche perché l'uomo in genere singolarmente è un vigliacco, e lo è ancora di più quando in gruppo fa le violenze, perché si sente forte quando è protetto dalla massa, che è una delle cose peggiori che si possa vedere, perché poi vedi prendere dall'una e dall'altra parte un singolo, che da una parte è un suo studente, dall'altra parte è un poliziotto, e lo picchi come se fosse il colpevole di tutti i mali, che è una cosa orrida questa qui.
0: Gli ultimi giorni del modello francese, invece, Le Ponte, crisi del debito, caos dei licei, legittimazione della violenza, cronaca di una dislocazione, vabbè, annunciata, vedi, c'è Le Cornu il Macron, che tra l'altro la Francia ha cercato di supire un po' questa cosa anche delle proteste, per esempio sul diesel, no? Sui carburanti, sbloccando una parte delle riserve per abbassare, guarda, te lo trovo dall'Les Echos, per abbassare, mi sembra, di 18 centesimi, vedi, alla pompa il costo, 18 centesimi, però sono misure che, voglio dire, anche loro stanno avendo questo problema,
6: tutto il mondo sta soffrendo questa cosa, non c'è nessuno che ne è, l'unico che ci guadagna è Trump.
0: Lui ha aumentato enormemente
6: Però il problema grosso è che gli americani stanno peggio.
0: Sì, stanno peggio. Se vai a vedere nei giornali americani, è sparita qualunque tipo di critica, Ivo, non c'è più niente. Non ti ricordo, una volta ogni giornale aveva comunque una grande, insomma, le cose le dicevano, insomma.
6: Sì, ma secondo me stanno tutti aspettando le elezioni di medio termine per vedere cosa succederà.
0: Tu dici?
6: Sì, perché devono capire che succederà, insomma. Perché...
0: Avevano dato una percentuale, mi sembra, base al 30% minore come gradimento
6: il gradimento del capo non corrisponde molto spesso al voto. Capito? Perché se no, vuol dire, anche da noi i gradimenti non sono corrispondenti ai voti, poi li vedi poi a volte anche in modo diverso, anche in modo importante diverso, certo, non con le virgole, ma con, insomma, le decine, non nelle unità. Mi fermerei così, tossisco quando c'è la pubblicità.
0: Sì, allora io metto un attimo, ci fermiamo un secondo solo. Se mi dai un secondo, perché devo fare una cosa, per la diretta, e ci fermiamo un attimo.
4: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misura e Ivo Brocchi. Adesso veniamo in Italia.
2: Veniamo in Italia.
1: Che c'è da dire in Italia?
2: In Italia c'è questo dato preoccupante dell'inflazione che corre. Inflazione che corre, stipendi
1: 4,2 mi pare.
2: 4,2, ma poi il fatto che questo balzo in avanti c'è stato nell'arco di pochi mesi, perché non è che c'è stato un anno
1: guarda
2: fa.
1: Guarda che sta succedendo nel mondo,
2: sì,
1: voglio
2: dire. Si è rialzato un po' lo spread, insomma, qualche preoccupazione c'è onestamente, anche perché c'è da fare la legge di bilancio adesso, che tra l'altro è la legge di bilancio di chiusura di questa legislatura, e quindi in genere l'ultima legge di bilancio
1: siamo arrivati a essere cioè è arrivata questa legislatura a essere la più longeva? C'è mai arrivato un governo in fondo alla legislatura? Mi sembra di no, sai.
2: Un solo governo no, perché sennò ci sarebbero stati altri governi più lunghi di questo, scuse.
1: Sì, no, ma non era il governo più lungo in assoluto questo.
2: Ora è il governo più lungo in assoluto.
1: Ora. Sì.
2: No, scusa, fatto la festa dei famosi 1400 rotti giorni.
1: Quello già era un risultato, ora ce n'è un altro, insomma.
2: Quale?
1: Era il più longevo? No,
2: cioè, ogni giorno è il più longevo. Se questo vuol dire, ogni giorno ogni puoi giorno festeggiare, puoi aprire una boccia di spumante.
1: Ma io non dico quello.
2: Io penso che bisogna pensare
1: come italiano, mica
2: io invece voglio pensare che la gente non ce la fa più.
1: Sì,
2: allora
1: sì,
2: la cannata grossa la stanno dando le bollette dell'energia, la stanno dando il carrello della spesa che sta aumentando in modo sproporzionato.
1: E siamo d'accordo.
2: Tutto il settore frutta e verdura dal 20 al 30% d'aumento. La stanno portando il carburante in questo momento, eccetera, e la gente non ce la fa più, punto. Non voglio neanche sapere le ragioni. Io ti dico che è un problema che va affrontato da parte di chi lo sa fare, non senz'altro questo coglione che qui davanti.
1: Non è che è un problema italiano, è un problema di tutta purtroppo l'Europa.
2: Ognuno bisogna che pensi anche a casa sua.
1: Sì, è vero. Sì.
2: Ci mancherebbe altro, se no.
1: Dire che in Francia è differente,
2: per esempio,
1: o in Germania è differente, no, perché insomma in Germania hai visto quello che sta succedendo.
2: Ognuno ha i suoi.
1: Va bene, quando siamo in debito o quando noi facciamo male dobbiamo guardare i paesi fuori, e quando invece, voglio dire, la situazione è omologa per tutti, insomma li dobbiamo guardare.
2: Quindi non è colpa di nessuno?
1: No, è una situazione internazionale questa. Le guerre pesano, pesa Trump, ma parecchio.
2: Ma andare amico da amica tua?
1: È amica mia?
2: Sì. Era amico dell'amica tua.
1: Ma veramente ora è andata.
2: Se ne dimentica, non lo dice più. Lo cita più.
1: Sì, ma lui invece cosa dice? Ah, io l'ho sempre stimata.
2: Sì,
1: no,
2: sì, vedi, evidente, ma infatti si vede. Si vede il bene che ci ha fatto. Il gas ce lo regala. Ce lo regala il gas.
1: Sì.
2: Va bene. Detto questo, problema enorme.
1: Andiamo a lisciare Putin, allora, se vuoi. No? Qualcuno in Italia, mai che arrivasse uno che dopo 3 anni, tanto quelli ormai l'hanno invasi, basta.
2: Tanto
1: grazie.
2: In questo momento in Italia a lisciare Putin di dritto e di rovescio sono tre partiti.
1: Tra l'altro anche il Movimento 5 Stelle, il Salvini e Vannacci. Sì.
2: Questi tre, tutti quanti, hanno detto basta, rifacciamo la pace con Putin, compriamo il gas.
1: E lì non si sa mai da che parte sta. Quindi
2: ha approvato.

0: con il suo partito tutte le manovre che il governo Meloni ha fatto per l'Ucraina. Quindi non mi piglia a pelle mele.
1: L'approvate.
0: Assolutamente. L'approvate. Assolutamente. Per i soldi là non ha detto mai no.
1: No, no, questo è vero.
0: E quindi,
1: no,
0: vabbè, dopo in Europa si divide.
1: Trovagli difetti anche in dolce.
2: No, assolutamente.
1: Ragazzi,
2: io
1: ma sei una cosa tremenda,
2: sai,
1: ragazzi.
2: La stimo,
1: la mazzeresti se la trovassi fuori dalle strisce.
2: Ma io la stimo, da quanto la stimo, da quanto la stimo. Non posso non vedere che ha smesso di parlare di Sanchez. Prima Sanchez era l'idolo, cavolo, sulle
0: chi ti ha detto che ha smesso di parlare di Sanchez?
2: Ha smesso di parlare di Sanchez.
0: Ma te non l'ascolti, devi ascoltarla tutti i giorni.
2: Ma io l'ascolto tutti i giorni.
0: No, leggi solo il giornale per sapere cosa dice la slime.
2: No, li leggo
0: la verità.
2: No, li leggo tutti, caro amico mio. No, no.
0: Va bene.
2: Purtroppo
0: tanto
2: Sanchez,
0: io non voto né la Meloni né la Slime, quindi stai tranquillo.
2: Ma che vuol dire? Cioè, voglio dire, Sanchez era l'idolo, insomma.
0: Mancheranno 19 miliardi alla sanità.
2: Questa è una cosa.
0: Il prossimo anno, il che vorrà dire che già la gente ora che non si cura si curerà ancora di meno.
2: Ecco.
0: E mancheranno tanti soldi per fare anche tanti lavori che sono stati preannunciati. Io mi domando cosa aspettano a ripigliare un po' di quei soldi per il ponte, che tanto non si fa, potrebbero ributtarli in sanità.
2: Non lo so, quella non ho seguito a che punto è la cosa, te lo devo dire.
0: Che anche lì sta venendo fuori un casino.
2: Ah sì?
0: Sempre gli stessi, altri incarichi, tanta gente.
2: L'ho visto qualche tempo addietro su un altro settore, questo tutti zitti.
0: Mamma mia.
2: Banca Rotelle C, insomma. Anche lì tutti zitti.
0: Parla del trapassatore molto.
2: Ho capito, però c'è una commissione che spero che tirerà fuori le cose come deve tirare fuori, perché in Italia bisogna conoscere.
0: Anche Malan tireranno fuori.
2: Chi è Malan?
0: Malan è l'attuale capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
2: Che ha fatto Malan? Non lo so.
0: Fatto,
2: ci fu, fatto
0: quando c'era Arcuri gli propose delle mascherine a Malan, una società che le portava, era un prodotto non che il comitato tecnico non accettò e disse non sono buone. Si ripresentò dopo un po' di tempo con le FP3, FP2, FFP3, 4 euro rotti a mascherina. In quel caso anche non gliela accettarono perché c'erano dei difetti, eccetera. Dal giorno dopo cominciò a fare interrogazioni tutti i giorni in Parlamento.
2: Anche perché avevano accettato.
0: Capito?
2: Avevano accettato 1 miliardo e quanto di mascherine che erano completamente tarocche.
0: Ma li portano in tribunale.
2: Scendato. Come si chiama quello di Farina? Si chiama quello dell'ex dell'Agenzia delle Entrate? No, di chi era? Sì, quello delle Duguane, che disse: ma guardate che sono tarocchi questi, lo dimensionarono, cioè lo
0: ma l'hanno comprate quelle mascherine?
2: Come
0: poi?
2: No, 1 miliardo e quanto? 200 milioni? Quelle sono, ma di che
0: ma
2: si parla?
0: Ma li denuncino,
2: ma no, c'è la commissione,
0: ma li denuncino.
2: C'è la commissione che deve capire in dove
0: speriamo
2: sono
0: che li mandino tutti in galera.
2: Ma te vorresti essere uno di quegli avvocati che con una firma ha preso 450.000 euro per fare cosa? Per una perizia? Ma le sai, queste cose vengono fuori lì?
0: No, io vorrei essere come Dalmastro che abbraccia i camorristi.
2: Sì, va bene.
0: O la Santanchè che c'ho da pagare i soldi rubati al Covid, la Santanchè, ricordati.
2: Là è uguale.
0: Allora,
2: vedi che sono cose bipartisan, vedi che si equilibra.
0: No, non sono d'accordo. Andiamo avanti. Parliamo di cose serie.
2: No, queste non sono serie, no.
0: Sono serissime. Sono serissime. 100
2: milioni di tarocchi.
0: Sono serissime.
2: E la gente la spremevi. Va.
0: Invece ora come va? Tutto bene?
2: No,
0: tutto d'oro, vedo la gente felice per strada, c'è gente a prendere il sole a mezzanotte da quanto sono contenti.
2: Ma secondo te in una situazione, guarda che quel periodo lì fu un periodo che non era mai successo nella vita e te l'ho sempre detto,
0: nel mondo.
2: Esatto. Che sia stato preso bene, male, con gli errori, era la prima volta che succedeva una cosa. Tra l'altro qualcuno dice che attenzione arriverà
0: la pandemia
2: mi sembra si chiama, che Gorin ci ha fatto un libro, cioè dice attenzione, dice saremo preparati, insomma, per non rifare forse
0: non
2: gli stessi errori, non lo so, quindi voglio dire, il contesto di cui ti riferisci oggi è sicuramente un'emergenza internazionale di altro tipo, di altro tipo, perché le guerre, il petrolio che pesa tantissimo e la speculazione che c'è sopra, sta minando tutti i settori. È chiaro che non puoi, oggi non puoi, e in nessun paese sta brillando il sole a mezzanotte, in nessun paese mi pare.
0: Vabbè.
2: Sbaglio?
0: Siamo il governo più longevo d'Italia.
2: Assolutamente ma sicuramente in Europa anche il migliore.
0: Parliamo di cose serie, Merz, però, che deve fare? Che faresti tu fossi Merz?
2: Niente, no, io non sono.
0: Tanto lì c'erano nazisti, fra 6 mesi tutti contenti nel mondo.
2: Ma perché c'entrano nazisti?
0: Quelli la FD sono filo nazisti.
2: Ma è sempre una lettura.
0: Se per quello anche il presidente dei parlamentari del Parlamento italiano andava al giro vestito da nazista d'Italia, ricordati.
1: ricordatelo, ricordatelo.
2: Sì, in Europa ci sono due parole che sono state censurate: il nazismo e il comunismo. Sì. Te lo ricordi, insomma.
1: Chi se ne frega?
2: No, per dirti, perché allora se no.
1: Ma perché lo dici a me?
2: No, per ricordarlo, perché ti ricordi una risoluzione europea, no? Quindi, perché se vai in Polonia o nei paesi
1: comunisti, dove sono ora in Italia?
2: Se te gli parli di comunismo, è come parla di nazismo di qua, non fascismo più che altro. Allora vedi che le cose si ritorna sempre lì, da una parte e dall'altra, Ivo.
1: Ma io non sono d'accordo.
2: Vabbè, dai, andiamo avanti. Parliamo dell'Italia, però.
1: Parliamo dell'Italia. In Italia c'è la legge elettorale nuova. Siamo tutti a posto.
2: Non l'ho capita, però so
1: come
2: che adesso. Fermo. Adesso puoi indicare chi puoi votare, non solo il partito, ma anche prima era solo il capolista fisso, no? Cioè il primo della lista. Tu adesso puoi indicare tutti.
1: No. Sta facendo casino.
2: Qual?
1: Allora. Questa legge elettorale è innanzitutto una legge proporzionale con il premio di maggioranza.
2: Melonellum si chiama.
1: No, si chiamerebbe Stabilicum. Però lo chiamano Melonellum, scusa, quelli di sinistra.
2: Perché?
1: Lo chiamano il Melonellum perché è fatta a misura di come serve a lei. Ma tutti i governi si fanno la legge propria elettorale.
2: Questa
1: è una cosa gravissima. Per esempio, in America le leggi elettorali non si cambiano da 200 anni. È in quel modo che bisognerebbe fare. Le leggi elettorali, le regole del gioco non si devono cambiare.
2: L'ho letta, l'ho ascoltata l'altra sera questa cosa, poi te la racconto. Perché c'è una norma che dice che il paese, sai che dell'America, che tu sia grande o piccolo, hai due senatori, sai, no? Ecco, dice, ma perché lo come si chiama? Sì, quello, insomma, rispetto a uno stato grandissimo, cioè uno stato giù, ha sempre due senatori. Allora, quella legge lì potrebbe essere cambiata solamente se gli stati che ne vanno a penalizzare dicessero sì, sono d'accordo. Chi lo farebbe?
1: Infatti le leggi sulle regole,
2: 200 anni.
1: Le leggi sulle regole non si cambiano, perché se no ognuno che va al potere se la fa a proprio, è come il vestito, te lo fai cucire.
2: Quello
1: preciso.
2: Dovrebbe essere nel nostro caso la Costituzione, che ci garantisce che sia da una parte, chi ci vada comunque non puoi andare
1: nella
2: contro
1: Costituzione. Non ce l'hanno messa questa cosa. Quindi anche la Costituzione ha qualche difetto.
2: Porca miseria. Quando
1: è la più bella legge che abbiamo, ma qualche difetto ce l'ha anche questa.
2: È stata scritta, mi sembra,
1: nel 46.
2: Qualche tempo fa, insomma.
1: Ma poi eravamo usciti dalla guerra,
2: erano
1: momenti diversi, non potevamo prevedere tutto.
2: Comunque,
1: quanto.
2: Raccontami,
1: insomma,
2: le differenze di questa, quindi, che è stata approvata, insomma, no?
1: Ora è legge,
2: Okay.
1: Lunedì ci saranno dei ricorsi alla Corte Costituzionale, perché sono alcune parti che la minoranza ritiene che non siano costituzionali, quindi quelli ex comunisti, insomma, per intendersi, no? Dicendo, sì, perché siccome sembra che ci sia i comunisti e fascisti, allora gli ex comunisti dicono che gli ex fascisti hanno messo dentro delle norme.
2: Chi ci metti nei comunisti AVS?
1: Pochi anche di quelli ormai. Invece di qua un po' di più ci sono, insomma, gente che c'ha i busti in casa di Mussolini, si veste da cosa,
2: uguale, che vuole, che ha proposto di togliere le case a chi se l'è fatta una casa, che magari ce l'ha sfitta perché il suo babbo gliel'ha lasciata, per darla a chi non ce l'ha.
1: È stata approvata sta legge?
2: No, lei l'ha proposta, quindi sono l'idea.
1: Ma uno propone quello che gli pare. Propongo bere obbligatoriamente 3 bottiglie di vino al giorno, perché sennò il vino viene buttato via. Lo sai che il vino non lo vendono più?
2: Non lo so, non lo
1: allora
2: vedo
1: per consumare obbligatorio tutti quanti 3 bottiglie al giorno.
2: Bevo il vino.
1: Non dire puttanate.
2: Ma
1: Beppe.
2: l'ha detto,
1: ma se l'ha detto, ma chi se ne frega?
2: E allora?
1: Non la voti e siamo a posto.
2: Ma tranquillo.
1: Allora. Ma possibile che devono essere tutto come le vuote le norme?
2: Ma no,
1: ma senso,
2: ma esempio.
1: Non te reggo e chiudi che non vuole dare.
2: Se ti faccio un esempio che.
1: Ma sempre quello fai. Ma fai l'esempio del mastro, allora, che le sue chat non si possono leggere. Dillo. Che ne pensi? Fa bene?
2: No, se la magistratura dice che le deve leggere, punto.
1: No, perché il Parlamento di destra ha detto no.
2: Ma c'è
1: gliel'hanno bloccato.
2: Ma c'è l'immunità parlamentare.
1: Ma senz'altro che c'è, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro.
2: Non hanno nemmeno preso il telefono a Ranucci, allora ti dico, perché?
1: La magistrato lo può prendere?
2: Appunto.
1: Lui non è un parlamentare, appunto. Non c'è immunità.
2: Vedi, però. Insomma,
1: il magistrato
2: allora,
1: lo prende quando il magistrato lo prende quando ha il legittimo sospetto che quello strumento sia stato utilizzato per compiere dei reati.
2: Se
1: ne è convinto, lo prenderà, vai tranquillo.
2: Sì. se in quel telefono ci sono le prove o ci, quello che gli pare ci siano, no? E il magistrato dice che le deve prendere,
0: le prende assolutamente, manda votato, carabinieri, non c'è bisogno di far votare il Parlamento.
2: Se hanno votato il Parlamento contro, se, evidentemente avranno le loro motivazioni, che devo dire?
0: Evidente, proteggere un delinquente, punto, fine.
2: Delinquente lo deve decidere un giudice, la parola delinquente. E
0: intanto è stato condannato già, sì, ha già delle condanne addosso, quindi è uno che ha già avuto delle condanne.
2: Vedi, allora me la tiri addosso, anche la Salis è delinquente allora, perché c'è stata condannata 4 volte.
0: È delinquente, perfetto, lo puoi dire, anche, ma anche Del Mastro al Parlamento.
2: Lui è quello europeo.
0: E ha fatto anche il sottosegretario alla giustizia.
2: Lei è nel Parlamento europeo.
0: Siamo pieni di delinquenti.
2: Su questo potremmo essere anche d'accordo, ci arriveremo a essere d'accordo.
0: Vai.
2: Insomma, devo capire.
0: Insostenibile.
2: Ora non ti blocco più. Questa legge elettorale.
0: Questa legge è una legge proporzionale.
2: Ok.
0: Con un premio di maggioranza. Che vuol dire? Vuol dire che se una coalizione raggiunge e supera il 42% dei voti, ha un premio supplettivo per avere la garanzia di governare
2: 42,
0: senza.
2: Sì.
0: 42% sia alla Camera che al Senato. Ha 70 deputati in più e 35 senatori in più rispetto a quelli che prende normalmente con i voti sulla piazza, ok?
2: Ok.
0: E questa è una cosa normale, ci sta. Forse è un po' troppo alto il premio, ma ci sta.
2: Prima 40.
0: No, il premio prima non c'era, era un altro sistema. Era un altro sistema del tutto.
2: Non la so.
0: Ci sono dei collegi nazionali, sono 46 collegi nazionali, uninominali e un po' meno quelli plurinominali. Che succede? Nel proporzionale poi ci sono da votare i deputati o i senatori.
2: Sì.
0: C'è una lista, tu avrai in ogni collegio 7 nomi. Uno che è il capolista.
2: Che quello era già bloccato l'altra volta, mi pare, no?
0: Ma era tutto diverso il sistema, non era così il sistema. Questo è proporzionale. Vale a dire, se nella circoscrizione nostra, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, faccio per dire, non so come è disegnata, ci saranno comunque sia 7 parlamentari. Punto. Come si eleggono? Si elegge che il primo, dopo diranno, Fratelli d'Italia ha preso l'80%, gliene spetta di questi 7, gliene spetta 6. E quindi passerà il primo e i primi 6 che hanno preso le preferenze. L'altro partito che è arrivato secondo, cioè il PD che ha preso il 10%, gliene tocca uno solo. Capito? Uno solo. E via passa quello senza preferenze, cioè il primo, quello che hanno messo. Criticità. Se fanno così, per cui i primi li scelgono le segreterie romane, dei partiti tutti, scelgono di mettere quelli che devono mettere, cioè è il cerchio magico dei partiti. La Slime metterà tutti i dirigenti del PD che conosce, sì, suoi, e la Meloni, Arianna o Giorgia metteranno tutti quelli che gli sono affidabili, il cognato, il cugino, lo zio e tutti i parenti di qua e di là. Fratoiani rimetterà la moglie, per dire, no, per far capire che i parenti sono dappertutto. Questa cosa che ti piace tanto,
2: questo, no,
0: un po' di qua, un po' di là.
2: Mi
0: no?
2: piace che le dici tranquillamente tutte, perché tu
0: che lo devo dire, scusa,
2: è vero, sì.
0: Lo sanno tutti che è la moglie. Poi c'è chi c'ha l'amante,
2: quella
0: c'è
2: chi c'ha la Tesla, vero?
0: Quello, sì, ma non so se ce l'ha ancora.
2: Ce l'ha ancora la Tesla.
0: Oh, detto, ma questo sa, anche Salvini è riuscito a comprare una villa dentro Roma a 2000 euro al metro, che Arezzo manco a Pescaiola te la dà la casa a 2000 euro al metro, capito?
2: Che vuol dire? Ma niente, casa sopra, paga faccio, gli pare. C'è anche chi paga 300 euro l'ora per farsi mettere i vestiti di un colore secondo
0: anche te ce allora, facciamo mettere per scegliere la camicia la sera in
2: trasmissione. 300 euro l'ora io lo farei, l'armocromista lo farei, te lo faccio.
0: No, ma che vuoi fare? Ma te non c'hai il gusto che con cui vestono lei, no?
2: Ah, porca miseria, versace, vabbè. Vabbè, che vuol dire? Però è firmata.
0: Questa legge elettorale c'ha qualche cosina che secondo loro cozza con la Costituzione. Se nella Costituzione diceva tutto bene, la Corte Costituzionale dice che non c'è niente, la legge è già legge e viene applicata questa. Cosa comporta aver fatto la legge oggi? Che da ora in poi il governo.
2: Le norme sono quelle, insomma.
0: Sono fissate, sono queste qui. Potranno fare qualche modifica, non lo so se la faranno, non lo so.
2: Perché era un pallino della Meloni questo? Tutti dicono che era un pallino della Meloni.
0: Perché la Meloni in questo modo evita, per esempio, il fatto. Tu devi guardare i voti. Più o meno oggi il centrodestra e il centrosinistra, se togli Vannacci, sono più o meno pari. Un punto in più il centrosinistra, un punto in più il centrodestra, sono pari. Non vincerebbe nessuno oltre il 42%, il che vorrebbe dire che chiunque vinca in qualche modo non avrà una maggioranza strabiliante al Parlamento e avrà difficoltà a governare. In questo momento il governo Meloni ha una maggioranza in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, molto forte, tant'è che ha retto 4 anni senza avere nessuna tribolazione, insomma, no? Ha avuto un po' di gente che gli è scappata, questi di Vannacci, ma sono 8-10 persone alla fine, sono 50 o 60, capito? E questo qui è un modo che ha, se c'erano gli stessi voti di 7 mesi fa, aveva fatto cappotto la Meloni. Perché 7-8 mesi fa, finché non c'era il fenomeno Vannacci, lei era al 47-48%, aveva già preso la maggioranza.
2: C'era arrivato anche Renzi una volta?
0: No, Renzi ha preso come PD il 41 alle europee,
2: no, mi ricordo questo,
0: ma solo come PD, come PD, non come coalizione. Se l'è mangiato, se l'è mangiato, e oggi,
2: visto,
0: oggi...
2: Ora, visto che c'è discussione, c'è stato il Nazareno l'altro giorno, c'è stato il nostro amico
0: Nazareno, la Leopolda.
2: Il Nazareno è un'altra cosa.
0: Nazareno è la sede del PD.
2: Sì, ma vabbè, comunque la Leopolda, sì. Leopolda, si dice che Renzi ha fatto parlato tantissimo.
0: E beh, casa sua.
2: Insomma, la Leopolda.
0: Lì è facile vincere, gli piace vincere
2: questo
0: facile.
2: Campo largo, insomma...
0: Lui cerca di dimetterlo in piedi perché anche per la sua esistenza personale, se non c'è una coalizione,
2: Calenda,
0: lui scompare.
2: Calenda che ha detto mai con questo campo largo.
0: Ha detto mai, ma oggi la legge l'ha bocciata oggi.
2: Ah sì?
0: L'ha bocciata, ha votato contro.
2: Calenda dove sta?
0: Calenda sta al centro, però diciamo Calenda è uno che a parte il fatto che è un litigioso e quindi è difficile che accetti un altro che conta quanto lui, perché con Renzi ha litigato? Erano due galli nello stesso pollaio.
2: Ma qualcuno diceva un problema di cassa. Un problema di cassa, una cosa del genere. No, non c'entra niente.
0: Ma non credo, non lo so, non ho idea. Ma insomma, loro due non tutte e due devono essere capi, capito? Questo è il problema. E quando sei in due a fare il capo, uno soccombe. E alla fine si sono divisi, semplicemente. Allora, insieme potevano avere qualche percentuale da poter far pesare. Separati contano niente. Capito? Contano niente. Ora è vero che alle elezioni ci andremo e c'è qualcuno che rischia di vincere per l'1% in più o l'1% in meno. Quindi contano anche, tra virgolette, i super piccoli.
2: Certo.
0: Capito? Tutto qui.
2: Va bene, che se ci fermiamo? Ancora qualche minuto ce l'abbiamo, se vuoi.
0: Io di politica.
2: L'italiano c'è, perché dobbiamo venire a Arezzo, ti portiamo in giro per quello che abbiamo fatto con Angiolino. Sai che c'è Arezzo domani, ma piove però. Senti come piove anche ora.
0: Piove. Con 4 mesi che chiamiamo pioggia, una volta che piove
2: oggi
0: ce la mettiamo
2: subito.
0: Oggi
2: era arancione in Toscana.
0: Oggi era, domani è giallo. Fino alle 14.
2: Vabbè, insomma l'acqua dice che ci vuole, però insomma va bene.
0: Viene subito a noi all'acqua, come mai?
2: Eppure senza quella si campa poco.
0: No, si campa niente.
2: Va bene, altre cose mi sembra non ci siano a livello italiano, sai? Sì, vabbè, sono tutte cose quelle di cronaca che insomma vengono molto
0: enfatizzate.
2: Beh, insomma, quella del
0: Carlasco?
2: Ieri era. No, quella di Carlasco mi sta ogni giorno più mandando
0: sulle scatole.
2: No, perché se veramente il RIS, sai che sembra che ci siano state altre cose che non sono state dette dal RIS di Parma.
0: Tu pensa,
2: no?
0: Che danno che stanno facendo con questa vicenda alla reputazione dei carabinieri, perché poi il RIS era considerato il fiore all'occhiello veramente di altissimo livello, e purtroppo ci rimetterà anche la pattuglia che sta qua sotto a controllare le macchine su queste cose qui, perché poi siamo un paese mediterraneo come mentalità.
2: Tu l'hai vista da qualche parte l'intervista, non è nemmeno un interrogatorio, l'audizione di Garofalo si chiama, no? L'ex comandante del RIS allora, no? Te lo ricordi Forlani quando rispondeva?
0: Sbavava,
2: sì, lui non in quella maniera, ma non ricordo, no, qui, no, che tanto è che chi lo ascoltava diceva, ma insomma, si rende conto che queste robe c'erano, poi sono sparite, cioè. E se ascolti in questa maniera ti vengono tanti dubbi, dice tutti, come se abbiamo sempre detto, no? esiste la verità processuale, che è una verità che non può essere anche detta, quella
0: la
2: che
0: verità processuale
2: anche...
0: è una cosa diversa dalla verità, questo è il fatto.
2: Normalmente, cioè, si spera che la verità sia la verità processuale,
0: gli strumenti sono fatti perché sia quello lì, però poi, per esempio, perché un avvocato bravo vince e un avvocato balordo non vince con gli stessi fatti? Perché? perché appunto c'è una verità processuale fatta anche di riti, di ricorsi a precedenti, di conoscenze, eccetera, conoscenze dal punto di vista giuridico, non conoscenze personali, che indubbiamente modificano le cose. Però, ma è sempre stato così, è così in tutto il mondo.
2: Però sia quell'avvocato che sia una parte o nell'altra si basano su quelle che sono le perizie di determinate prove, no?
0: Sì, ma le perizie sono le perizie e le controperizie.
2: Ho capito, però quando un ente superiore come il RIS appunto
0: deve portare le prove,
2: insomma diventa veramente difficile. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi veniamo a Arezzo, perché siamo nell'ultima parte.
0: Vai.
2: E piove, ricordatelo.
0: Parecchio?
2: Molto, lo senti? Lo sento anche nelle cuffie che piove. Vabbè, a tra poco.
3: Radio Fly. Rewind.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte. Scusate, ho fatto una cosa, che ho lasciato il microfono aperto, c'era Ivo che mi stava rimbrottando, vi devo dire la verità. Cioè, Ivo, perché mi stavi rimbrottando? Dimmi un po', no?
2: Perché ogni tanto vai rimesso un pochino in riga anche te, che esci dai binari.
1: Io esco dai binari.
2: Ci vuole qualcuno che ti controlli ogni
1: sì,
2: tanto.
1: Sì, va bene.
2: Anche perché in galera te paghi i danni, ma in galera ci vado io,
1: appunto,
2: capito?
1: Te sei il direttore, quindi... Senti, caro direttore, io ti porto ad Arezzo, no?
2: Sì.
1: Oggi siamo, ti avevo detto, c'è la Fiera del Gusto, quello che c'è domani, il 9 luglio.
2: Il mercato internazionale.
1: Non è la fiera?
2: Non è la fiera, quella è stata già quella. Piove?
1: Secondo me piove, però sono le cuffie che sento male io, vabbè, comunque. Però. Stasera facciamo una cosa che non abbiamo. Abbiamo fatto un'altra volta sola.
2: Sì.
1: Che poi alla fine la stazione a Creti forse la fanno, non lo so, te la ricordi quando venne l'ingegnere che ora non mi viene?
2: Galli.
1: No? Ti ricordi?
2: Matteo Galli.
1: Allora, noi abbiamo ad Arezzo, io e te tante volte si parla della sanità, delle cose, si parla del pronto soccorso, tu sai che io i personaggi per esempio del pronto soccorso li metto al pari di quelle che sono le cassiere dei supermercati, i vigili del fuoco, no, ma nel senso un paradiso lassù, perché per me sono paladini, ma ci sono veramente le persone nel primo soccorso, siamo veramente all'avanguardia.
2: Sì.
1: Abbiamo delle persone, delle figure veramente importanti. Io te ne voglio presentare una.
2: Sì.
1: Una che è andata insieme al suo staff, ovviamente, allo staff, insomma, nei posti più impensabili dove succedono le calamità.
2: Ah, tu sai,
1: Turchia e ultimamente Venezuela, poi ce lo racconterà.
2: Poi tu sai, ti interrompo un attimo. Prima che tu presenti la persona che io la vedo al fianco, ma non la far vedere ancora a chi ci sta guardando, che Arezzo è sempre stata un'eccellenza in questo campo, perché ha sempre avuto del personale sanitario, ma non solo sanitario, nell'ambito dei vigili del fuoco, nell'ambito di altri enti, eccetera, che si sono distinti in tutto il mondo, molto spesso anche in Italia quando ci sono catastrofi, tragedie, eccetera, per la capacità che hanno avuto di portare la loro esperienza, la loro umanità, la loro conoscenza, la loro competenza ad aiutare ovunque nel mondo, ma veramente tutto il mondo. Conosco gente che è stata in Africa, è stata in Asia, è stata in America, e ora parla tu.
1: Ecco, e io ti presento una persona che sicuramente penso che sia stata in tanti di quei posti, una, tra l'altro anche un'amica di Radio Fly, perché è già stata qui ospite nostra, e io do la benvenuta qui alla dottoressa Sara Montemerani. Ciao Sara, buonasera.
3: Ciao.
1: Benvenuta qui nel nostro spazio, dopo ti regolo meglio la telecamera come ti posso presentare, Ivo? Sì, ti ho presentato bene, una di quelle eccellenze.
3: Anche troppo, perché così, cioè, anche troppo secondo me,
1: ecco.
3: Si è fatto delle aspettative troppo alte.
2: Ma
3: intanto condividiamo l'immagine, Ivo.
2: Più che aspettativa, c'è da raccontare quello che è stato, nel senso che, perché ne parliamo? Ne parliamo perché tu hai partecipato, sei stata presente, a volte singolarmente, a volte con altri colleghi o diciamo anche dello stesso ambito, in situazioni che avevano bisogno di personale specializzato in certe cose. Raccontaci un po' di queste tue esperienze. Qualcosa, quella che ti ha impressionato di più, quella che è più vicina nel tempo. Raccontaci un po' di te.
3: Allora, come esperienze si parte dal fatto che bisogna avere passione per fare queste esperienze, perché sennò queste esperienze non si fanno, perché tanti magari pensano che dopo c'è logicamente il ritorno, però il partire è forse la parte un po' più complessa, perché ammetto che c'è sempre quel che di paura, cioè quando ti chiamano hai sempre sono in grado di fare questa cosa, cioè c'è sempre la paura di non essere in grado. Poi la paura si vince perché sai che non parti da solo, cioè perché parti in gruppo, parti con dei colleghi, con esperienze diverse di cui poi alla fine ti fiderai in tutto quello che si fa, nelle attività giornaliere, e alla fine è un po' come mettere in moto una macchina. Alla fine la strada si crea, poi in un certo senso il percorso si trova e si arriva in fondo, e arrivi in fondo molto spesso molto soddisfatto e soprattutto cresciuto. Quindi questo è il perché per motivarti alla domanda è il perché ho deciso di fare queste esperienze, perché poi alla fine ti crescono.
2: Da quanto tempo, diciamo, hai iniziato a prendere un aereo, a prendere un mezzo e andartene dalla tua città, dal tuo tutto sommato nido in cui puoi fare il tuo lavoro, sempre molto particolare, perché chi sta sul fronte anche in un pronto soccorso locale è sempre sul fronte, non sai mai quello che ti capita tutti i giorni. Poi da quanto hai iniziato questo tuo peregrinare verso situazioni in cui c'era bisogno anche della tua mano?
3: Dopo un po' di preparazione, perché all'inizio il pronto soccorso è un ambiente che ti permette di vedere un po' di tutto, quindi ti prepara, diciamo, a tante condizioni che sono cliniche ma anche solo sociali, cioè non dobbiamo soltanto pensare al caso clinico standard medico, alcune sono condizioni prettamente sociali, quindi è un mondo a sé stante, perché è come vedi tutto praticamente. Questa cosa ti prepara, logicamente ti dà una base di esperienza che ti servirà poi per affrontare eventualmente questi viaggi verso l'estero. Quindi sì, diciamo che è un percorso iniziato, l'ultimo è stato il Venezuela adesso a luglio, fine giugno, inizio luglio, per il terremoto che hanno avuto. Io sono stata insomma con il gruppo del, come uno dei volontari del gruppo della chirurgia d'urgenza di Pisa. Siamo partiti come seconda squadra, perché in realtà un'altra squadra con colleghi toscani erano già partiti praticamente poche ore dopo il terremoto. Noi siamo partiti la settimana successiva
2: per dare il cambio,
3: e diciamo poi lì l'attività è stata molto mista, perché fortunatamente all'interno del mio gruppo avevamo professionalità molto diverse, c'era l'ostetrica, c'era la ginecologa, l'infermiera neonatale, c'era il pediatra, il neonatologo, quindi non solo pronto soccorso, ecco, diciamo sì, esperienze sì, professionali diverse, e grazie al fatto di avere esperienze professionali diverse siamo riusciti un po' a portare avanti, diciamo, i nostri compiti.
2: Una domanda personale: vi obbliga qualcuno?
3: No,
2: è una cosa che fate volontariamente.
3: No, sì.
2: Guadagnate tanti soldi?
3: No, assolutamente.
1: Io su questo
2: cattivo,
1: lo so.
2: Sono cattivo nelle domande.
3: La terza domanda potrebbe essere: andate in alberghi extra lusso?
2: Esatto.
3: No.
2: Non alberghi con spa, con tutti i servizi.
3: No. I primi giorni sono stati anche senza corrente elettrica, quindi, e non è semplice, quindi ti devi un po' adattare, ecco, diciamo che non vai in vacanza.
2: La quarta domanda, cosa dicono in casa di questo? I tuoi familiari, il tuo ambiente?
3: Supportano, diciamo che grazie a loro c'è la base per la partenza, perché senza le persone che hai dietro non ce la faresti mai, quindi, ma non sono solo quelli che sono a casa, i colleghi che rimangono al lavoro a sostituirti, perché comunque hai dei turni e qualcuno ti deve sostituire, ci sono i colleghi che sono al lavoro contemporaneamente rispetto a te e che sono sempre un punto di riferimento perché hanno sempre dato supporto. Io ho chiesto consulenze a distanza dal Venezuela, quindi, perché magari c'era un problema, non sapevo come affrontarlo, ho alzato la cornetta del telefono, ho chiamato il collega che era di turno qui in ospedale ad Arezzo e gli ho chiesto: guarda, ma ho una paziente con la dengue, come la devo trattare? No? Cioè, quindi, e diciamo che la cooperazione alla fine è stata anche una sorta di telemedicina a distanza, quindi non ho mai lasciato poi Arezzo in effettiva, anche pur essendo in Venezuela, insomma.
2: Tu mi parli di un gruppo abbastanza coeso che vi conoscete, di toscani in questo caso, no? Ma fate anche delle sperimentazioni, vi aggiornate anche sulle diverse tipologie di zone di intervento, oppure capita in Venezuela, va in Venezuela, ma capita in Africa, va in Africa, dove c'è tutta una situazione anche diversa dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista della lingua, di tante cose.
3: Sì, cioè prima di partire veniamo quasi sempre, cioè il compito, diciamo, di chi poi decide di farci partire è quello di fare un assessment del territorio, si dice, cioè ti rendi conto di quali sono i bisogni, che tipo di personale hai a disposizione e soprattutto cosa devi dire al tuo personale, come lo devi formare prima di partire. Questo è fondamentale, perché non puoi andare senza essere formato sull'ambiente che poi ti ospiterà, quindi devi sapere quali sono i punti un po' più critici o come muoverti banalmente nel territorio.
2: Siccome fai conto, sono convinto che come avviene in Toscana avverrà anche in altre regioni, ci saranno gruppi che partono, chi coordina? Chi è che decide che tu vai nel punto A, quell'altro nel punto B, nel punto C? Chi è che dà un minimo di regia a tutto questo? Il Venezuela sicuramente ha avuto un afflusso di aiuti come altre situazioni, la Turchia precedentemente, insomma di tante persone che vanno per aiutare. Il rischio a volte è che sia un ingolfamento, addirittura una concentrazione esagerata in un punto e tanti punti scoperti. Chi è che sta un po' attento a queste?
3: Allora, questa è una domanda molto molto affascinante.
2: Esiste,
3: è molto
1: Sara,
3: complessa,
1: è il direttore,
3: tipo... cioè una domanda molto complessa, a cui dare una risposta altrettanto complessa, e tento di semplificare nel senso che l'Italia viene attivata a livello europeo, quindi dal meccanismo unionale di protezione civile. La nostra protezione civile italiana attiva in risposta, diciamo, alla chiamata del paese, attiva le sue risorse. Come Italia abbiamo diverse risorse, abbiamo l'USAR per quanto riguarda i vigili del fuoco, abbiamo i Canadair, abbiamo diversi tipi di risorse che possiamo inviare a livello internazionale. Quando entriamo in un contesto estero, è logico che il paese accettante dovrebbe avere un'idea di quelle che sono le sue esigenze, e infatti richiede all'Unione Europea determinati tipi di risorse in base proprio alle sue carenze. Questo non è così facile da fare, soprattutto dopo un evento di disastro che può essere naturale o umano, ma comunque dopo un evento di disastro è un po' complesso capire quali sono le perplessità, infatti quali sono le problematiche. In Venezuela, ad esempio, almeno nei primi giorni non si sapeva esattamente neanche quali ospedali continuavano ad essere funzionanti, quanti posti avevano a disposizione e dove erano le specialistiche di riferimento. Quindi banalmente, quando arrivavi lì e intervenivi con il tuo gruppo, mettevi su un ospedale da campo, portavi le tue attività, ma poi se c'era da trasferire un paziente perché aveva bisogno di determinati tipi di cure che non potevano essere date nell'ospedale da campo, lì c'era il problema: come lo trasferisco e dove lo mando, perché non so qual è l'ospedale funziona in questo momento.
2: Ora te la lascio, Giuseppe, un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Tu hai detto all'inizio, un po' di paura all'inizio c'è, no? Poi mi immagino sia anche un po' di emozione, anche un po' di emozione in quello che trovi. Ce la fai a non piangere quando sei in questi posti?
3: No, mai. Mai.
1: Scherzo.
3: Mai.
1: Pazzesco,
3: mai. Io frigno sempre. Io frigno di mio, però nel senso frigno sempre. In Venezuela è stata una partenza anche molto particolare, perché noi siamo partiti con un gruppo, il gruppo di chirurgia d'urgenza, è partito con, associato a noi, un gruppo di venezuelani che però lavorano in Italia come medici ed infermieri. Sono proprio venezuelani di origine che lavorano da noi. È diciamo un gruppo di persone fantastiche che ha creato un legame, con cui si è creato un legame veramente molto stretto. Mi ricordo ancora il loro capogruppo, il loro capomissione, una delle prime cose che ci ha detto quando siamo partiti, eravamo ancora in aeroporto, ci ha detto: vedete ragazzi, ora noi partiamo come due gruppi, torneremo come una grande famiglia. E così è stato, perché noi siamo tornati come una grande famiglia, cioè ci sentiamo quasi tutti i giorni. E lì abbiamo frignato tanto, perché loro erano persone che erano nate lì, alcune di loro avevano lasciato la loro terra in cerca di un lavoro migliore in Italia, alcuni non vedevano i familiari da anni, e quindi è stata anche l'occasione magari per rivederli. E il legame con la popolazione locale è stato così forte proprio perché c'erano loro.
2: Mi piace questa risposta che hai dato, perché non amo gli eroi in genere, e invece vedo persone normali che hanno fatto un atto eroico. Un atto eroico nel senso di prendere, decidere di andare verso anche un po' l'ignoto qualche volta, perché vai in una terra che ancora trema, ancora ci sono terremoti in corso, non è che vai in un posto tranquillo, tutto sereno. Quindi è una bella cosa, complimenti. Ho conosciuto anche altri tuoi colleghi, io in passato, ormai ho qualche anno sulle spalle, che sono intervenuti in altre situazioni, sia nel paese nostro che fuori, eccetera, e tutti quanti hanno questo spirito di dire: quando c'è bisogno di muovere le mani, si muovono le mani, si fanno le cose.
3: Ma secondo me tutti abbiamo questo spirito.
2: Vecchia battuta questa di: quando c'è da mettere le mani, muovile, che è del carissimo Massimo Mandò. Dovete mettere le mani addosso quando c'è bisogno, vero o no?
3: Sì, è vero. Però è una nostra caratteristica, è l'umanità alla fine, quindi penso che tutti ci rimbocchiamo le mani, che non è... non è una cosa proprio una caratteristica umana, è condivisibile, tutti ci tutti
1: quando ti ho detto che abbiamo un'eccellenza, professionalità, preparazione, dedizione e umanità, no? Perché
2: è più umana di te, pensa un
1: sicuramente
2: po'.
1: Sì, ma pensa è ma Sara, tu oltre in Venezuela sei stata in Turchia, dove sei stata?
3: Turchia e Libia.
1: Turchia e Libia, quindi abbastanza anche territori abbastanza
2: Libia
1: normali.
2: In quell'occasione
3: c'è stata l'alluvione a Derna.
2: All'alluvione, ah, sì.
3: L'alluvione a Derna.
1: Va bene.
2: Sei pronta? Hai sempre pronto uno zaino per partire?
3: Sì, abbiamo sempre pronto.
1: Ma ti rendi conto che razza
3: partire.
1: Di dedizione? Cioè che bello, guarda, veramente è un esempio, ce ne vorrebbero tanti e sicuramente tutti quelli del suo corpo ci sono. E ringraziamo noi tramite te di tutte queste persone che insomma avete uno spirito che io guarda veramente
2: c'è il mondo del volontariato in generale, allora in questo caso è anche un volontariato specializzato,
1: certo,
2: particolarmente è fortissimo anche nel nostro paese, è fortissimo. Molto spesso è poco valorizzato,
1: sono
2: e se ne parla quando c'è qualche problema, mai quando c'è la routine faticosa, quotidiana, continua, che invece è quello che rende forte e importante questo lavoro. Scomparisse il volontariato, questo paese muore in 3 giorni.
1: Ah sì, assolutamente. Sì. Assolutamente.
3: Cioè, consideriamo che tutto il servizio d'emergenza si basa sul volontariato.
1: Sì.
3: Sono persone che fanno altro di lavoro e che dedicano una parte della loro giornata agli altri.
1: Sai che se ne trovano sempre meno di volontari, vero?
3: Il grido d'allarme delle varie associazioni.
1: Va bene, Sara, è stato veramente un piacere. Dimmi, Ivo, che è stata una parentesi dolce nella nostra trasmissione.
2: Penso è la parte migliore di 6 anni di 4 anni di trasmissione con te, capito? Cioè, è qui che il paragone viene fuori, capito? Tu sei capace a manovrare quell'attrezzo lì?
1: Sì, c'è stata ma ha fatto anche l'intervista.
2: Benissimo, allora cambiamo conduttore della settimana prossima, te lo dico.
1: Va bene, allora grazie alla dottoressa Sara Montemerani, è stato veramente un piacere averti
3: grazie,
1: qui.
3: Grazie, grazie Ivo.
2: Grazie a te.
1: E complimenti ancora e grazie per il lavoro che fai, che svolgi per tutti coloro che tu aiuti.
3: Grazie.
1: E allora torniamo nella nostra cabina, salutiamo Sara e poi ci rivediamo dopo.
2: Sì,
1: e caro Ivo,
2: guarda, caro Beppe, dopo questa bella
1: è vero, no?
2: Questo bel intermezzo voglio essere buono, vedi, a me stare vicino alle persone buone mi aiuta, invece in genere sono sempre
1: visto? Sara, scusa, Sara è bionda, non te lo volevo dire. Visto mi dici sempre della Meloni, sai quante volte.
2: Io sono pelato, che vorresti dire allora? Posso dire che anche tu sei una brava persona. In fondo fai funzionare la radio, fai funzionare internet.
1: Io posso avere le
2: fine
1: mie
2: dei complimenti. Andiamo avanti con la trasmissione.
1: Va bene, andiamo avanti perché siamo quasi in chiusura, ma dobbiamo farti vedere che cosa succederà ad Arezzo.
2: Vai.
1: Ovviamente come tutte le volte, siccome è un filmato che dura 10 minuti non lo mettiamo tutto, lo metteremo ovviamente su internet, su Facebook troverete la versione integrale di questo piccolo spaccato della nostra città di oggi pomeriggio, dove fervevano si può dire,
2: sì,
1: brutta,
2: sì, brutta
1: fervevano,
2: però. Brutto,
1: dove stavano preparando il mercato del gusto,
2: bravo.
1: E allora io ve lo metto e ascoltiamo, vediamo un po' questa trasmissione, che cosa è successo oggi, va? In allestimento la 20ª mostra internazionale del gusto ad Arezzo dal 9 all'11 di ottobre e vedete ci sono ancora qualche fase logistiche da sistemare, qualche macchina di viaggio e sosta. Andiamo a sentire un po' chi partecipa. Andiamo da questa signora. Signora,
0: buonasera
1: a lei, Radio Fly. Senta, da dove viene lei?
0: Da Viterbo.
1: Viene da Viterbo?
0: Sì.
1: Che cosa porta in questo mercato del gusto?
0: È un po' di frutta secca, castagne secche, un po' di tutto, di frutta.
1: Ascolti, ora oggi spostarsi costa parecchio, no? Visto il gasolio, cos'è? Ecco, lei ha deciso di mantenere i prezzi dello scorso anno oppure no? È venuta lo scorso anno?
0: Più o meno sono gli stessi, sì.
1: Quindi non...
0: Prezzi, no.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.
1: E allora, diciamo subito, caro Ivo, che il preludio potrebbe essere bello. Voi siete della Valdichiana?
4: Vai,
1: da dove venite?
4: Noi da Foiano della Chiana.
1: Sento un odore buono. Toscana.
4: Qui c'è un po' di pecorino di quelli buoni, eh?
1: Ascolta, ma allora te per spostarti il gasolio, anche se aumenta, insomma, aumenti i prezzi rispetto all'anno, dice
4: no,
1: questo.
4: No, no, no, i prezzi si tiene sempre quelli, ragazzi, veniteci a trovare, siamo qua per voi,
1: Grazie, ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Allora, le premesse ci sono tutte. Vediamo un po', intanto andiamo.
5: Prima volta che veniamo ad Arezzo.
1: Dalla Val Camonica, cos'era? La Valle dei Camuni quella, no? I Camuni un pochino più alto.
5: Esattamente, la Valle dei Camuni, lì abbiamo un caseificio artigianale dove produciamo formaggi di latte vaccino e di capra.
1: Ecco, quindi è la prima volta, mi dici, quindi le tue prelibatezze, ma costano molto, dici.
5: È una primizia.
1: È una primizia,
5: sì. Dovete venire a assaggiarle perché meritano, poi mi date un parere.
1: Grazie, buon lavoro.
5: A voi, grazie.
1: Adesso facciamo un salto in Liguria,
6: a Genova precisamente. A Genova?
1: Ma che ci porta? Il pesto genovese?
6: Il pesto genovese, la focaccia di Genova.
1: Ma quello vero, il pesto?
6: Il pesto vero, di Pra proprio, perché noi siamo proprio di Genova Pra.
1: Senta, per venire qua, insomma, il gasolio costa, è tutto aumentato. Lei c'era lo scorso anno?
6: Sì, c'ero.
1: Ecco, quindi i prezzi come li tiene?
6: Prezzi ottimi.
1: Ma li aumenta?
6: Ancora di 3 anni fa.
1: Ancora di 3 anni fa?
6: Sì.
1: E se ce lo dice una genovese...
6: Da una genovese vuol dire che è tanto,
1: Grazie, buon lavoro.
7: Buonasera.
1: Tu sei italiano?
7: No. Milano. Milano, ok, va bene così.
1: Milano.
7: In Milano siamo.
1: Quindi di prodotti?
7: Tutti sono americani, asiatici, anche un pochino asiatico e americani, tutta la roba americana.
1: E allora poi lo metto su internet, però abbiamo intervistato un sacco di gente, Ivo. Posso dirti una cosa? Tanta gente, ma credimi, sono contenti di venire a Arezzo perché hanno trovato, nonostante che spendono per venire,
4: sì,
1: hanno trovato... Cioè, la reputano che rende
4: con quei prezzi,
1: sì.
4: E ci credo che l'hanno aumentati perché praticamente dopo se non gli sballava.
1: Che devo trovare qual è il tuo microfono? Parla un po', non ho capito qual è il tuo microfono. Mica tanto, sì, dimmi, vai. Prova.
4: E lo credo che venga da Arezzo, è presente i prezzi, sì.
1: Ma infatti io a tutti ho fatto la stessa domanda, e tutti a dire non l'aumentiamo assolutamente. No, uno solo ha detto ma vedrò quello che posso fare.
4: Va bene comunque.
1: Però
4: bene.
1: Tutti contenti, una cosa bella. Abbiamo intervistato diversa gente, stavano appunto
4: sistemando.
1: Una cosa importante: se voi andate, per esempio, faccio un esempio molto semplice, andate dai portoghesi, non pensate di trovare lì per portoghesi, perché ci sono ci sono delle persone che lavorano in Portogallo, mi sono venuti lì, quindi non è detto che nel trovi i tedeschi, trovi i tedeschi e così via, capito?
4: Anche Arezzo, mica ci sono gli argentini,
1: argentini,
4: anche quelli di Ricutino.
1: Ascolta, quelli che vendono la roba portoghese sono tutti argentini. Io ho detto, scusate, ma perché ci fa? Dice, si lavora in Portogallo.
4: Infatti, ha ragione,
1: ho capito, però vabbè.
4: Funziona così.
1: Comunque, devo dire, tutti veramente contenti di fare questa, di venire ad Arezzo, nonostante le spese. Tantissimi del sud ci sono, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia. Li metteremo, insomma, sono su questo filmato. Ma devi farvi vedere. Internazionale.
4: Se funziona è bene farlo.
1: Se funziona, certamente.
4: Se funziona,
1: insomma,
4: è giusto che se anche creano un po' di disagio, ma si tenga viva la città.
1: Ma ti ricordi che c'era stata anche qualche piccola polemica dei ristoratori qualche anno fa? Insomma, che dice in questi giorni mangiano tutto loro.
4: Di polemiche si vive.
1: È vero, Arezzo così.
4: Ma tu, ovunque, non è solo Arezzo.
1: Posso farti una domanda mentre nel frattempo vanno le immagini?
4: Sì,
1: così
4: sì.
1: No? Ma ad Arezzo non si discute più niente di politica.
4: Che ce la discuteva tutto?
1: Ho visto un filmato del Gamurrini che era lì a finire i lavori
4: di Via Fiorentina.
1: Sì.
4: L'ho visto anch'io, questo è stato quel birbone di Alessandro Caneschi. Ha ripescato un'intervista fatta al Gamurrini vice sindaco, sia allora che oggi. Perché è del 2020.
1: No, è uguale. Primavera, non è invecchiato per niente.
4: Ma vedi, stare fuori dalla politica fa bene.
1: Ma come? Quell'intervista con quella ragazza era del 2020?
4: Della primavera del marzo 2020.
1: Io avrei detto che era di oggi.
4: La cosa triste è questa: quanto ci vorrà? Io penso che fra un anno e mezzo abbiamo finito tutto.
1: No, non le dire le date perché.
4: L'ha detto.
1: Ma allora?
2: Allora.
1: Ah. Vabbè, però dopo litigo con Ghinelli, insomma.
2: Quindi... Ah, quindi è stato il Ghinelli che ha fermato i lavori?
1: No, non lo so, però ti ricordi che iniziarono un po' così qualche discussione?
2: Era già iniziata a quel punto lì.
1: Ti ricordi? Una volta si fece litigare anche noi, insomma. Quindi...
2: Te per far litigare la gente?
1: Io? No, ma non scherzato. Va bene, dai. Comunque, no, veramente, ma l'opposizione adesso che fa ora?
2: Che fa l'opposizione?
1: Che ho visto qualcosa di Donati, ma per esempio non ho visto niente del PD, esiste sempre Arezzo, c'è ora, che fa?
2: Hanno chiesto la commissione anche loro per Via Fiorentina.
1: Vabbè, quello, ora Via Fiorentina, cioè, ormai tutti ci zuppano su quella cosa lì, dai. Le luci di Natale quest'anno, si sa se le metteranno, ti ricordi?
2: Le luci di Natale, va chiarito una cosa, il comune ha sempre pagato la corrente, sì. Nel senso che il sistema delle luci di Natale si alimenta dal sistema dell'illuminazione
1: pubblica, esatto.
2: E l'ho sempre fatto con tutti. Ma se tu vuoi mettere le lampadine, vai da quello che le affitta, gliele fai mettere. Se non le paghi non te le mette. Ti ricordi l'anno scorso hai trovato pezzi di Corso Italia illuminati, no, pezzi al buio?
1: Ma sì, perché se rischiò di averci un buco nero lì.
2: D'altra parte funziona così.
1: Alla fine le misero, insomma, a strisce lunghe. Però,
2: sì,
1: insomma,
2: sì, ma funziona così comunque. Non è che c'è niente da fare.
1: Perché io non. Guarda, stasera quando andavo con Angelo ho detto: ma che si va a intervistare noi? Cioè, che si fa?
2: Allora c'è un po' di...
1: Siamo stati, scusa, ho interrotto, ai Giardini Porcinai.
2: Sì.
1: Penso che l'abbia messo in finale di questo coso.
2: Sì.
1: Forse perché aveva piovuto, Tu vedesse ma verdi ma puliti.
2: Se sì. Ne verdero con questa acquata di due giorni.
1: Sì, ho capito, ma. Cioè, okay.
2: Ma evidentemente.
1: E c'era, udite, l'acqua nella fontana.
2: È per forza. L'acqua di stanotte.
1: Va bene, dai.
2: Secondo me bisogna puntare su quello, zitti zitti, senza dirlo alla sovrintendenza. Quando piove, portarci anche una botte d'acqua dentro, la riempi, sta lì. Zitti zitti.
1: Ho capito, ma
2: alla retina.
1: Te dici che si potrebbe fare?
2: No, non si potrebbe fare, ma non si può tenere in quel modo.
1: No. Va bene, dai. Allora, Ivo, siamo arrivati in chiusura. L'Arezzo, a parte tutto, non ho visto grandi cose.
2: No, c'è l'Arezzo Calcio che da domani, da oggi, anzi, ha iniziato a buttare giù la maratona. L'Arezzo Manzo, mi correggo. La società di Manzo che sta facendo questo lavoro, ha detto riduce, pensa a 4 anni i lavori invece dei 5 previsti.
1: Ma ha iniziato oggi, no?
2: Sì.
1: Te lo ricordi quando ci fu l'inaugurazione? Sì.

0: ovviamente vuoi dire qualcosa, vuoi dire qualcosa ai tuoi telespettatori di Arezzo TV?
1: Come ai miei? Da. Perché tu hai no?
0: Da, a me non mi vedono, te l'ho detto.
1: Ma perché ti tagliano?
0: No, assolutamente, non dico questo, però sento, ho visto, se a me vengono a dire, ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Sarò la, io ho capito che sono lì, ma dimmi, vi ho visto Arezzo TV? No, ho visto io Arezzo TV e io non ero, scusate.
1: Parli solo con quelli che conoscono la comunicazione dei verbi, solamente alla persona singola.
0: No, forse perché sono lì non me lo dicono. Perché se mi dicessero.
1: Io, per esempio, quelli che mi dicono di aver visto questa cosa, dicono sempre: vedo sempre te e il mio amico o il tuo amico o quell'altro.
0: Sì, amici siamo,
1: te.
0: Eh?
1: Al 100%.
0: Amici siamo, dopo.
1: Anzi, ci possiamo permettere di dire quello che ci pare anche in pubblico perché siamo amici.
0: Esatto,
1: perché noi finiamo qui, ora bisbocciamo giù,
0: magari io non scendo a Ciampino, però
1: ma neanche io più facile ci scendi te che io a Ciampino, io. Anche perché te in treno non ci vai mai.
0: Io non conosco nessun controllore o capotreno per dirgli fermalo.
1: E pensare che ce n'è uno di capotreno storici sempre qui dentro.
0: Chi è? È il Cispi, è vero, è un capotreno lui.
1: Tu pensa un po'.
0: Ma tu pensa se fosse andato, come si chiamava quello?
1: Lollobrigida
0: al Cispi capotreno.
1: Lo mandava
0: no?
1: A quel paese.
0: Sì, lui
1: secondo me diceva: ma che sei, io fermo il treno per te, ma che sei rinco.
0: Va bene, dai. Allora noi salutiamo Cispi. E salutiamo ovviamente Mauro Giovacchini in arte Cispi e salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito. Appuntamento alla prossima settimana, che
1: giovedì
0: saremo, ma saremo
1: oggi
0: già,
1: siamo 8, 7, 15,
0: saremo a metà di ottobre. Ivo,
1: sono le castagne già?
0: Non lo so, non lo so.
1: Adesso, se porti un po' di caldo,
0: piove, quindi
1: porta un po' di caldo arrosto la prossima volta, così si mangia.
0: Faremo di più, stasera avevamo anche le pizze. Ciao caro direttore Ivo Brocchi, appuntamento
1: ciao
0: alla prossima
1: tutti,
0: settimana.
1: Ciao,
0: ciao a tutti e come, che gli diciamo?
1: Che diciamo?
0: Appuntamento.
1: Forza e coraggio, potessimo togliere quel pezzo di titolo, che piacere che sarebbe. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliato.

0: le potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce è sufficiente a uccidere un uomo, e per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
1: Calimera, calispera.
2: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Radio Fly. Rewind.
1: Benvenuti all'ascolto del Delta Plano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming. Look at me.

pomeriggio, siamo in diretta, meglio sono in diretta, sono solo. E come tutti i giovedì abbiamo cambiato da poco, ci siamo scambiati in due, non più il giovedì insieme a Stefano con il biplano il martedì e il giovedì il deltaplano con solo me, Mauro Giovacchini, detto anche il Cispi, quindi siamo in, come minimo in tre, insomma, sto scherzando. Allora, buon pomeriggio, poi sapete che la replica va in onda di questo programma il lunedì sera alle 23:30, è un programma di musica, ci sono molte novità, molte non novità, artisti del passato che se ne tornano con novità, artisti del presente che non vanno nel passato, ma le cui radici musicali ce lo ricordano molto. E poi ci saranno anche i cosiddetti evergreen, dei brani veri e propri del passato. Insomma, un mix che spero vi faccia piacere ascoltare qui su Radio Fly. Partiamo subito. È stato pubblicato il nuovo singolo dei Placebo. Era nato, o meglio, è nato da un brano nascosto del 1996, di cui parleremo dopo. Intanto è partito il tour celebrativo dei 30 anni di carriera dei Placebo. Il brano si chiama Helen Keller.

0: brano con un bel coefficiente energetico, questo nuovo singolo Helen Keller, quindi nato da un brano nascosto del 1996, era il disco d'esordio e quindi Placebo hanno pubblicato questo nuovo singolo e il brano quindi nasce con il passato, nasce da H.K. Farewell, un pezzo strumentale rimasto nascolto, nascosto nel primo album omonimo della band, che appunto di quell'anno ne è stata recuperata la melodia della tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. Rispetto all'originale, l'atmosfera resta inquietante, ma il suono è più pesante e anche più crudo. È stato registrato a Londra all'inizio di quest'anno. È stato prodotto dai Placebo insieme ad Adam Noble, che si è occupato anche del messaggio, e Brian Molko, il frontman, lo descrive come un pezzo rock ispirato alla melodia di pianoforte che era di H.K. Farewell, intitolato a una delle sue figure storiche preferite. Il titolo rimanda infatti a Helen Keller, scrittrice, attivista per i diritti delle persone con disabilità e militante della politica americana, che rimasta sordocieca da piccole è diventata un'autrice celebre in tutto il mondo.
1: Chuck D here. One for Chuck.
2: Cats. Il deltaplano. Circles. Senti come vola bene la musica nell'aereo.
0: Un altro singolo, Mr. Sean Rolling Stones. Never.

0: Che è proprio un inizio energetico. Prima con i Placebo, adesso con i Rolling Stones. Questo singolo, Mr. Sharon, così intitolato, tratto dal nuovo lavoro Foreign Tongues, uscito il 10 luglio di quest'anno. L'autore è scritto da Mick Jagger e da Keith Richards, la produzione di Andrew Watt. Il brano ha un tono un po' malinconico, ironico, anche se la musica è carica di ritmo e di energie, e soprattutto sul passare del tempo. Mick Jagger canta versi come "You see, I'm really quite polite", vedi, sono davvero educato, riflettendo con maturità sull'età e sul superamento della storica immagine ribelle.
1: Il Deltaplano, music first.

La musica country quando è legata al rock, come qui Wetzel Hearts Like You, è interpretato dal cantante country rock molto giovane Kurt Wetzel. Il singolo è stato pubblicato a maggio di quest'anno come parte del suo nuovo lavoro che si intitola The Night Champion. Il significato di questo brano, beh, addentriamoci un po' nel testo, che descrive una relazione complessa, tormentata, fortemente passionale. Nonostante il dolore e la natura autodistruttiva di questo legame, il protagonista ammette di non riuscire a staccarsi e di essere pronto ad accettare qualsiasi sofferenza pur di star vicino alla persona amata. Un autore che mi piace e se ne ritorna con un buon lavoro nuovissimo, Flowers from the Graveyard. Il suo nome è Michael McDermott e anche Stephen King, quando lui esordì nel 91, gridò al miracolo. All

0: rock stradaiolo Whole Feelings, Michael McDermott dal nuovo Flowers from the Graveyard, veramente uscito in questi giorni. Ricordiamo che dal suo passato sono passati 35 anni, dal 91 aveva fatto gridare al miracolo il debutto di questo ottimo musicista di Chicago. C'era la ricerca, vista la latitanza in quei momenti del boss di un nuovo Springsteen, però era stato identificato come degno, diciamo, erede e successore. Nel 91 questo, con il primo lavoro, Michael McDermott, però nel tempo McDermott non ha mantenuto le ottime cose dell'inizio e ad alternato album in cui il mestiere superava la bontà delle canzoni, e altri, diciamo, invece dove c'era veramente la bontà delle canzoni, come questo nuovissimo Flowers from the Graveyard, un signor disco cantatorale che non sfigura affatto in nessuna situazione e, aggiungo io, in nessuna programmazione musicale radiofonica. Michael alterna brani up tempo, dalla forte connotazione rock a intime ballate semiacustiche, con testi che spaziano dal personale al politico, ma sempre con la sua peculiare abilità narrativa. Ebbene, questo è un brano dove la voce era arrocchita, però un maggiore impianto, diciamo, sì, impianto elettrico, maggiore elettricità nel brano, che lo fa abbastanza grintoso e tirato. Poi, come registrazione audio, per il sottoscritto, forse un po' troppo pieno di medio-alti e alti in generale.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
2: Your music, your station. Best new rock. New music, new music. New music.

Ricordo ancora quando questo brano del 1973 fu ripreso poco dopo l'uscita anche da Eric Clapton, che gli diede sempre una forma reggae, come l'originale, perché è un brano di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff, ma gli diede quel tocco suo chitarristico e un pochino più rock, che comunque non guastava, e la canzone ne trasse beneficio anche nella cover del grande Eric Clapton. Quindi la versione originale risale all'album Burning di Bob Marley and the Wailers del 1973, inclusa nell'album 4061 Ocean Boulevard di Eric Clapton, che arrivò al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100. Arrivano i Fountain DC con il nuovo

0: il nuovo singolo per Fontaines D.C., mentre ad agosto era uscito il primo Marianne, poi dopo circa un mese, quindi fine agosto, primi di settembre, uscito questo Tongue, secondo singolo estratto dall'album che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il 16 di ottobre, quindi tra qualche giorno, per XL Recordings, ed è stato prodotto da James Ford a 2 anni di distanza da Romance, il precedente lavoro, e per la prima volta nella storia del gruppo irlandese compare anche un ospite, la cantante Rosalía. Tongue mostra qual è il nuovo approccio, direi sperimentale, del disco. Il bassista, che si chiama Conor Deegan, ha manipolato la velocità del nastro per ottenere una texture di basso deformata che ricorda un po' i campionamenti che si fanno nell'hip hop. Una tecnica che la stampa britannica ha paragonato ai trucchi di produzione addirittura del grande Prince, e mentre il chitarrista Carlos O'Connor invece ha fatto passare la voce del cantante Graham Chatten attraverso un sampler, aggiungendo un'altra dose di strainamento a un pezzo che parte trattenuto ma poi si lascia travolgere e stravolgere. Dagli esordi nel 2019, il gruppo di Dublino, The Fontaines D.C., ha cambiato pelle ad ogni disco, ad ogni lavoro.
1: Il Deltaplano Music
2: First,
1: il martedì dalle 17:00.

Linda Lindas, molto pulita. In realtà sono un gruppo di Linda Lindas, ormai superata l'etichetta di fenomeno giovanile. E, vabbè, il loro nome era al cinema qualche settimana fa, e una commedia legata a Green Day che si chiama Nimrods, per rendersi conto di quanto questa band de Linda Lindas, formata da Eloise Wong, Lucia e Mayra della Garza e Bella Salazar, sia entrata rapidamente l'immaginario di una nuova generazione di musicisti. E vabbè, queste quattro musiciste, questo brano è tratto dal terzo album Gotta Get Out, e fotografa così una band che non deve più dimostrare di essere qualcosa di più di quattro ragazzine diventate famose molto presto. Le Linda Lindas sono cresciute dentro la musica, hanno accumulato dischi, concerti, esperienze, e ora si trovano nella posizione quasi paradossale di essere indicate come riferimento, un riferimento per altre giovani leve.

Leon Bridges sta finendo ed eseguire la canzone Fly Baby. L'artista texano al quinto disco Happiness Anytime, con una ventata di quella che è energia afrobeat soul, che ti mette anche voglia di muoverti, battere il tempo e di ballare. Il texano Leon Bridges, sebbene scriva gran parte delle proprie canzoni, riveste il ruolo del perfetto interprete, perché riesce a cambiare stile e forma in ogni suo disco a seconda del produttore con cui collabora. Quindi diciamo che Leon Bridges è un, invece che un leone, è un camaleonte, un chameleon. Ha iniziato la sua carriera nel 2015 con il retro soul di Coin Home, e poi è andato avanti con riferimento a Sam Cooke e a tanti altri artisti. Ha collaborato con Kwanga Brand, con Jungle, e per questo quinto lavoro Leon Bridges si affida di nuovo a dei produttori, J. Lloyd Watson e Lydia Kitto dei Jungle. Così detto, così fatto, e andiamo ancora avanti. Ma come faccio? Cambio i ritmi. Quando inizio forte, poi passo anche a ritmi, diciamo, più melodici, forse anche più

Indietro nel tempo, ragazzi, quante programmazioni ho dedicato a Warren Zevon. Oggi lo riascolto volentieri, ve lo faccio sentire una bella ballata lenta, si chiama Veracruz.

E tanto un innesco Larsen almeno mi dà la scossa e mi fa diventare i capelli più ritti di quelli che non ho. Vera Cruz, Warren Zevon, avete sentito che ballata lenta, direi melodica, romantica, è tratta da un album del 1978 che si chiama Estable Boy, un ragazzo molto eccitato ed eccitabile. E questo brano parla di un evento storico. Il brano Vera Cruz di Warren Zevon racconta l'occupazione della città portuale messicana di Vera Cruz da parte delle forze armate degli Stati Uniti nell'aprile del 1914, durante quella che fu una rivoluzione, quella messicana. Il punto di vista, la narrazione adotta la prospettiva intima ma anche addolorata e dolente di un residente locale, quindi un messicano, che assiste all'arrivo delle truppe americane e alla distruzione della sua terra. E se non era preoccupato lui, non

Ad anche in un programma come il Deltaplano le canzoni possono essere piacevoli, leggere, non troppo impegnativo, anche se poi lo standard e il target a cui sono rivolti la stragrande maggioranza dei programmi del Deltaplano dovrebbe essere un po' per tutti, qualche volta con un piccolo sforzo, magari forse da parte dei giovanissimi, però spesso quando le rare volte che vado all'aperto mi smentiscono perché sembra che sia quasi l'esatto contrario. Beh, qualche volta l'età dà per scontate cose che magari non lo sono. Vabbè, ne dico una, Questo era un brano di Naked Some Kind of Haig, dove questo gruppo svedese Naked, autore di numerosi successi, torna con questo nuovo singolo e ancora una volta con Portugal The Man. E Naked si sono conquistati una fama mondiale con hit come Sexual e Better Days, mentre la loro precedente collaborazione Glide appena superato i 120 milioni di ascolti in streaming in tutto il mondo. Con Some Kind of Haig gli artisti dimostrano ancora una volta che non si dovrebbe mai cambiare una squadra che vince in volo.

Wally, miau, la gatta, ma non è quella sul tetto che scotta, bensì è una canzone di Gino Paoli, rifatta con una veste nuova, e la veste più jazz, piace, devo dire che mi è piaciuta, tratta nel contesto

esiste, almeno per lui, per me. Però di una cosa ero certo sin da principio: volevo che a cantarla con me, riferita al singolo Quando ti rivedrò, fosse proprio Ornella Vanoni. Vanoni in mancanza c'è la tromba di un amico di Ornella, il grande Paolo Fresu. Mentre vi ho fatto ascoltare una versione jazzata molto bella de La Gatta. Giro di Boa, un nuovo album, Here Because of Hope. Un grande ensemble londinese, sono Ezra Collective e Compa Salier, Holy Love.

naturalmente Soul Dance, questo brano di Chaka Khan, Boogies in My Soul, con il featuring di Snoop Dogg. Lei è al 13° album in studio, cantante, cantautrice americana. È stato pubblicato il 18 settembre, quindi a una ventina di giorni. È stato anticipato da 3 singoli, Chaskilla come il nome dell'album, Boogies in My Soul e Curious Subject. Viene, come dire, da tantissimi anni fa, dotata di carisma e grande voce. Ricordo all'inizio faceva parte di un duo, insieme a un suo compagno, il marito Rufus, infatti si chiamavano Rufus e Chaka, e insomma i successi ne ha fatti molti nella vita, Chaka Khan. Anche Stevie Wonder se ne torna con It's Easier.

0: Beh, era rimasto nel cassetto da 50 anni a questa parte, insieme ad altri tre brani. Questo è It's Easier, il singolo di Stevie Wonder, pubblicato a settembre, e si trovava all'interno delle registrazioni del doppio lavoro di 50 anni fa, Songs in the Key of Life, che fu un grandissimo successo. E questa traccia, appunto, è rimasta chiusa nei cassetti per mezzo secolo prima di essere ufficialmente condivisa con il pubblico. È stato lo stesso Stevie Wonder a metterla in un EP, insieme ad altri brani, a sceglierli e a ricordare la bellezza e a farci ricordare Songs in the Key of Life. Adesso andiamo avanti, c'è anche una versione demo originale e mai pubblicata prima del celebre brano Me and Mrs. Jones, incluso nell'album capolavoro di Amy Winehouse, Black to Black del 2006, e quindi ce l'ascoltiamo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cispi.
0: Hackery, Me and Mrs. Jones, originale.

0: Molto bene, allora Amy Winehouse, originale versione scusate, e vabbè, fra la poca voce era anche la tosse. Questo singolo Fuckery Me e Mr. Jones original demo, brano inedito, è stato estratto in vista del 20° anniversario dell'album Back to Black. Vabbè, diciamo, era una cosa messa in un angolino che adesso torna comodo, perché Back to Black, 20° anniversario, quindi questa è un'anticipazione di un album che probabilmente oltre a questo brano ne conterà altri inediti o demo o mixtape o quanto altro. Ci calmiamo ancora un po'. Get more, take five.
1: Biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen

0: Direi che in questo brano di Cab Moe insieme a Tech Six, They Don't Make Him Like They Used To, più che gli strumenti si sentono le voci, i coro, e in primo piano la voce di Cab Moe coadiuvata veramente dai Tech Six in maniera direi incredibile. È un brano tratto un altro nuovissimo lavoro che porta il titolo di The Breakdown, e che pochi artisti della scena roots contemporanea hanno saputo costruire un'eredità artistica come quella di Cab Moe. Continua in pratica a ridefinire i confini di blues, folk, soul e anche americana anche in questo nuovo The Breakdown, una raccolta di brani profondamente personale che ne riporta la scrittura alla sua forma più essenziale. È costruito attorno a intime esecuzioni acustiche in solitaria e l'album esplora lo scorrere del tempo, l'inevitabilità del cambiamento e il potere duraturo della speranza, della fede e anche dell'amore.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: Una canzone sincopata, un bel mezzo tempo lento che fa piacere ascoltare. Tratto da Fireflies, il nuovo lavoro di Danielle Lincoln, la canzone è intitolata Soulside.

0: spesso chi scrive canzoni e fa musica non diciamo si distingue per l'abilità, per tante cose, no? La creatività, l'arte, però c'ha dei movimenti che la portano alla scrittura, a fare canzoni, che sono moti interiori umani che si riversano nelle esteriorità della musica. Questa era Danielle Nicole dall'album Fireflies, la bella canzone lenta, un mezzo tempo, si chiama Soulside. Al quarto capitolo, quello che ho detto, del tracciato solista, Danielle Nicole da Kansas City esorcizza il dolore per la morte del fratello Chris, che era un suo storico compagno d'avventura nei Trampled Underfoot, che naturalmente è un gruppo, con quella che è un'opera intima, potente. Questo nuovo Fireflies unisce il blues viscerale alle sfumature calde del soul classico e del miglior R&B, fino a evocare la totale libertà espressiva di Etta James, intrecciata a quello che è uno storytelling cinematografico e a un calore che addirittura ci fa ricordare i vinili di annata. Ebbene, vado avanti con il programma, il deltaplano che vola alla meno peggio nonostante la mia scadentissima voce.
1: Country.
0: Country, album nuovo dei Cimarron 600.

Blue, Cimarron 615 dal nuovo lavoro Some Sky, questa formazione che è stata orbitante almeno in tre dei suoi componenti nell'ultima formazione dei leggendari poco, quindi storia della musica americana tra virgolette, del country e del rock. Some Sky, il nuovo, è anche il terzo album che splende di armonie vocali di country rock californiano, e chiaramente l'orizzonte espressivo ne trae spunto, riflesso e brame. E qui poi c'è anche del rock and roll, del blues, bluegrass, R&B, nostalgici valzer, riff da manuale, e poi ci sono voci che non solo ci ricordano i poco, ma in alcuni casi, anche compreso questo brano, ci ricordano, come si dice, pure The Eagles. No, ecco, questo è uno strumentale degli Eagles, ma mi serve come base per passare a un duo al femminile che vanno molto forte per quanto riguarda la country music from USA. Si chiamano Miranda Lambert e Ella Langley. Ella poi è sempre Ella Langley è sempre in cima alle charts americane, spesso a più di una. Vabbè, qui sono due, quindi faranno più di due. Ce l'ascoltiamo dall'album Crisco con Snakes in Boots.

0: Lambert e Hilla Langley hanno unito le forze per questo brano, si chiama Snakes in Boots, e dietro questa nuova collaborazione si cela una storia divertente. E le cantanti interpretano una donna misteriosa, sempre in movimento, che sfugge ai guai lasciandosi alle spalle una scia, diciamo, di pasti. Miranda Lambert ha rivelato esattamente cosa ispirata alla canzone e perché sapeva che ella doveva cantarla con lei. Una storia straordinaria che narra le vicende di una donna che sa esattamente come salpare, levare le ancore, vale a dire scappare. E questa idea emerge chiaramente dal testo, perché la canzone ci presenta una donna misteriosa che ha lasciato Los Angeles alle spalle e che sembra impossibile da catturare e da legare. La Lambert ha offerto un paragone particolarmente utile per spiegare la storia della canzone, dicendo: questa canzone è un po' come Thelma e Louise, ma senza il salto nel vuoto, ha detto, paragonandola a due donne che riescono a farla franca.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Uno dei brani più rappresentativi dell'intera discografia enorme di Bruce Springsteen da tanti anni sulla breccia.

0: Uno dei brani più iconici dell'intera discografia, che non è poco, è maestosa, gigantesca, di Bruce Springsteen, Born to Run, pubblicato il 25 agosto del 75, e trasformò già un cantatore noto in una promessa del rock, che poi si è mantenuta, e nella leggenda internazionale e voce di un'intera generazione. E ancora oggi il boss, diciamo, conferma l'entità della sua musica e della sua leggenda. L'ispirazione e la gestazione di questo brano iniziò nei primi mesi del 1974 a New York, in una piccola stanza in affitto. Il boss ideò il celebre verso "Tramps Like Us, Baby, We Were Born to Run", dopo averlo appuntato in fondo a un testo intitolato "Wild Angels". E per il sound, Springsteen cercò di replicare la Wall of Sound, il muro del suono, del celebre produttore Phil Spector, unendo chitarre imponenti, sassofono e un'orchestrazione epica e direi quasi disperata.
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

finale di questo brano The Expanded Universe Single Version di Father John Misty, terzo singolo del 2026, via Sub Pop Records, pubblicato il 29 settembre del mese scorso. Scritto e composto da Josh Tillman. Vabbè, sound ampio orchestrale, il testo sembra ironizzare sugli universi cinematografici, sui franchise dei supereroi. Andiamo ancora e andiamo ancora con un altro, brano nuovo, e questa volta è Beck con il nuovo lavoro Ride Lonesome. Atmosfere. Concludiamo il deltaplano di oggi, questo brano ne seguirà un altro e sarà l'ultimo. Quindi ripeto, è una canzone d'atmosfera tratta dal nuovo, nuovissimo Ride Lonesome per

0: Rimane per me, per il mio programma, per il Deltaplano, abbastanza tipico abbandonare con l'ultima canzone o le ultime canzoni con atmosfere crepuscolari quasi, ma direi dolci, non sono tragiche, no, secondo me. Beck con la canzone Disappearing Act, tratta dal nuovo Ray Lanason, che è il 15° album in studio di questo musicista americano che si chiama Beck. È stato pubblicato neanche un mese fa, una ventina di giorni, 18 settembre 2026, per la nota etichetta Capitol Records. Si tratta del primo album in studio pubblicato dallo stesso Beck dopo Hyperspace, uscito nel lontano 2019, quindi 7 anni, e rappresenta il periodo più lungo trascorso tra due suoi album in studio. Per il rimanente della sua discografia i tempi erano più stretti. E, scusate di nuovo, per l'ultimo brano in programma di oggi me ne vado, in una band del East Coast americana, quindi rock sudista, Atlanta Rhythm Section. Il loro rock non era molto rock, molto roccioso, ma sapeva fornire spunti di morbidezza e soprattutto di raffinatezza, tant'è vero che sono stati paragonati ai famosi Steely Dan. Concludiamo con un brano da un album, cioè un brano che di solito si trova in un album elettrico, ma anche in un lavoro uscito successivamente nel 1997, elettroacustico, semiacustico, intitolato Partly Plugged. Atlanta Rhythm Section concludono il Deltaplano di oggi. Maurizio Vacchini vi ringrazia. L'appuntamento va per la replica a lunedì sera e per il biplano insieme a Stefano a martedì dalle 17 alle 19. Rimanete in sintonia. Il brano che esegue ARS, Atlanta Rhythm Section, si chiama Imaginary Lover.
1: Il Deltaplano. Music First by Chispie.

0: Rewind.
1: È 1:32.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti, da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di

0: diverse atmosfere dei film sui zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.